0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: E così te ne vai

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo di

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, negato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 19 luglio. Oggi continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale. Venti deboli meridionali a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, lascia suonare.

mi affitterò una macchina per andare su e giù. È una colla che non si stacca mai, così quando ti siedi non ti alzi più. Poi forse per stasera un'altra giacca, coi bottoni due bianchi e quelli in mezzo blu.

senza fare una puntura, non nel braccio ma nel culo della natica, la faccia bene dottore che ho paura, è un mal di schiena che non mi passa più, lo sai che a guardarti bene sei bella sadica, con tutte le catene sembri un cancello che non si apre mai. Io l'anno scorso ero un DJ, quest'anno sono un po' più grasso, da quando non sto più con lei.

pioggia che cade. Pioggia che cade, che batte sul viso. Pioggia che cade senza preavviso, mi desta dal sonno.

0: È rimasto tutto esattamente come l'abbiamo lasciato. Come se da un giorno all'altro ce ne fossimo andati via di corsa. Le luci ancora accese, il letto sfatto e buoni sconto che non abbiamo usato perché non siamo più tornati.
1: Nell'armadio ci sono tutti i tuoi vestiti, ancora in ordine e come sempre squalciti. Dovrei avvisare i vicini, mettere a posto gli scontrini, mentre noi chissà dove siamo finiti.
0: Qui ha abitato l'amore.
1: Sì, qui ha abitato l'amore.
0: E ora non ci abita più.

0: lasciato qui oltre me.
1: Ci sono fantasmi che a volte non vedi,
0: o sono solo fogli di giornale,
1: segreti accumulati,
0: scombinano una stanza come gli uragani,
1: le foto appese ai muri, una valigia da disfare,
0: mentre noi due avremmo solo dovuto parlare. Qui ha abitato l'amore, sì, qui ha abitato l'amore, e adesso non lo

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1985, mi ritorni in mente, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate e più vendute in Italia quell'anno, e andiamo a vedere cosa accadeva, alcuni degli eventi più importanti di quell'anno. Cominciamo con la musica. Il 25 di gennaio veniva registrata, per iniziativa di USA for Africa, We Are the World, una canzone naturalmente i cui proventi andavano in beneficenza. Altri avvenimenti importanti: era il 29 maggio dell'anno del 1985 a Bruxelles, nello stadio Eysel, in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, crollano degli spalti e muoiono 39 persone. Diamo un'occhiata anche ai film usciti nell'85: Camera con vista, Ginger e Fred, Cocoon, La mia Africa, L'onore dei Prizzi, Tre uomini e una culla, ad esempio, e Amici miei, atto terzo. Ci lasciava Marc Chagall, il pittore russo, il 28 marzo dell'85. Italo Calvino, il 19 settembre, moriva. E Elsa Morante, la celeberrima scrittrice di romanzi, ci lasciava il 25 di novembre. Mentre nascevano il 5 febbraio dell'85 Cristiano Ronaldo. Per chiudere diamo un'occhiata a Sanremo, il primo posto quell'anno nell'85 per Se mi innamoro dei ricchi e poveri, al secondo posto Noi ragazzi di oggi di Luis Miguel e al terzo posto Chiamo l'amore di Gigliola Cinquetti. Insomma, con la musica italiana si volava bassini in quegli anni, tant'è questa era la classifica finale di Sanremo. E noi ci ritroviamo prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana con un altro anno, un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Adesso la musica.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 19 luglio. Oggi continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale. Venti deboli meridionali a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

che fa.

giusta. Giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio? Questa.

0: La schiuma è una cosa buona. È come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme. Una mamma in bianco.
1: Sciacqua, sciacqua, sciacqua.
0: Seconda passata.

canfora.

La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, abbattuta, oppressa. È una cosa sacra, come la Santa Messa.

I tormentoni dell'estate, in un'estate tutta italiana, i pezzi indimenticabili per sognare il mare, i baci, le storie estive. La parola tormentone si usa dagli anni 60 e intende una frase, una canzone, un'espressione che viene ripetuta fino a che non entra in testa. Il tormentone estivo è il pezzo dell'estate, quello che vince su tutti e sarà ballato, passato in radio, ascoltato nei jukebox, quelli che esistono ancora, o suonato nei DJ set per rallegrare le vacanze dei turisti e ammorbare gli operatori del settore, che dovranno mettere quella canzone fino alla nausea. Non tutte le canzoni estive però vengono a noi, ce ne sono delle immortali, basta ascoltare la prima nota e già ci mettiamo a ballare o a cantare. Abbiamo intenzione di esaminare le canzoni italiane più famose nell'estate degli ultimi 50 anni. Ascolteremo quindi insieme le canzoni che ci hanno fatto sognare tra un bagno, un aperitivo, un amore, un'estate tutta italiana.

0: Mio fratello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune e una macchina in tre. Mi faceva conoscere gente che poi malediva. Mi parlava di stati sovrani e di nuove famiglie.
1: Adesso tocca a me. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 19 luglio. Oggi continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale. Venti deboli meridionali a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana. Partiamo dalla classifica dei dischi caldi, che sta proprio bene in questa metà stagione, visto la settimana caldissima appena trascorsa, e partiamo dalla 20ª posizione. È un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, un'amica di Disco Rai, in discesa. In 20ª posizione troviamo Businessman con Di Dito nella Piaga, un radio date del 5 giugno, mentre vi indico anche quali sono le canzoni vicinissime alla 20ª posizione. 21ª posizione c'è Mamma non mamma di Madame Stabile alla 21ª posizione, in discesa Tuca Macarena di Baby K in 22ª, Comuni Immortali alla 23ª posizione di Achille Lauro, Stabile alla 24ª posizione l'ultima canzone di Giulio con Biagio Antonacci, e in discesa anche La testa gira di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla, un radio date del 27 marzo, sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato e che caratterizza quest'estate, ma in questa settimana è forte discesa. E quindi andiamo alla 20ª posizione dei dischi caldi, cioè Businessman di Dito nella Piaga.

risaliamo, anche se si tratta di una posizione in discesa. È un radio date recentissimo, 3 luglio, che annuncia quello che sarà un disco speciale di Gianna Nannini con The Featuring per festeggiare la sua lunga e importante carriera. Questo è il primo, uno dei più sentiti, un America Inc., una nuova versione di America con il grandissimo Marrakesh in 19ª posizione.

entri invece in 18ª posizione, non altissima come new entry, ma si tratta di un radiodate importante, quello di Blanco Los Angeles, per un brano firmato dallo stesso Blanco con Michele Zocca, ma soprattutto con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che tanti brani hanno scritto per le classifiche italiane di musica. E quindi new entry questa settimana alla 18ª posizione, ovviamente la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana.

E troviamo dopo tante settimane per la prima volta nella classifica dei dischi caldi Poesia di Sal Da Vinci in forte ascesa, un radio date del 29 maggio, evidentemente anche tutte le numerose partecipazioni nei vari festival di quest'estate di Sal Da Vinci, insomma, ha fatto da traino a questa canzone scritta insieme a Federica Abate, autrice anche di Per Sempre Sì, e quindi lo troviamo in 17ª posizione proprio questa settimana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non cambia nulla invece questa settimana nella 16ª posizione, troviamo un radio date abbastanza recente, quello di fine giugno, 26 giugno, Gabri Ponte con Jovanotti, che ha iniziato il suo tour all'estero proprio con grande emozione e grande energia. Questo invece appunto featuring con Gabri Ponte, anzi è Gabri Ponte che ha ospitato Jovanotti in DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

È stabile anche la 15ª posizione per questa settimana, lo ricordiamo sempre, un brano pubblicato per il 1º maggio e dal 1º maggio è sempre nei prime 20 posizioni, parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

In forte discesa invece questa settimana una canzone di J-Ax che veramente va su e giù per questa classifica estiva, anche abbastanza velocemente acquistando e poi perdendo posizioni, una canzone pubblicata a fine maggio, quindi già una canzone diciamo da diverse settimane in classifica, e per le classifiche estive insomma non sempre si resiste tutto questo tempo. Quindi 14ª posizione per i dischi caldi, c'è Ippi Yao, perché anche no, il country pop di J-Ax.

mondiale in 13ª posizione, Wild Girl Vastet di Hanna, una radio date di fine giugno, anche lei protagonista di questa estate, quindi 13ª posizione per Hanna.

continua a scendere invece una canzone che solo qualche settimana fa era prima nella classifica, proprio nella top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana lo troviamo in 12ª posizione, Irama con Cabana.

due canzoni che vedono Jovanotti duettare con altri artisti. In questo caso è una canzone di Jovanotti che conquista la vetta della classifica dei dischi caldi in 11ª posizione, ed è il duetto con Alfa che sta caratterizzando moltissimo quest'estate, 22 maggio soprattutto, molto ma molto usato sui social, soprattutto quando siete all'aperto, insomma c'è questo vento che proprio vi tira, che vi ispira, è quello di Jovanotti con Alfa, appunto, che conquistano la vetta della classifica dei dischi caldi con Buon Vento. Ovviamente tra qualche ora troverete sempre qui in rotazione su Rai Radio Tutta Italiana anche la Top 10, e qui c'è qualcosa di interessante che sta succedendo anche nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate di quest'estate, che sta prendendo veramente corpo e sta definendo quali sono i suoni e i colori di quest'estate 2026 per la musica italiana. Ogni band, Maria Cristina Zappa, a tra poco con la Top 10.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Oggi i principali quotidiani nazionali dedicano i titoli di apertura prevalentemente al caso Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori che avevano violato la sua gioielleria. In primo piano la questione della grazia, ma non c'è soltanto questo naturalmente in prima pagina. Cominciamo dal Corriere della Sera. Meloni in difesa di Roggero, la premier pena sproporzionata, bisogna valutare lo stress e la paura. Salvini fa visita al gioielliere in carcere, sarei orgoglioso di candidare. Darlo. Conte non è legittima difesa. E ancora vicende giudiziarie e giochi politici, scrive Giovanni Biancone nel suo commento, mentre c'è un'intervista di Minniti, la sicurezza, noi e il rischio giuria social. Goffredo Buccini l'ho intervistato, andremo a leggere più avanti. Ancora l'editoriale di oggi a firma di Ferruccio De Bortoli, falsi teoremi europei, più verdi, più poveri. E poi abbiamo centropagina, Khamenei, daremo una lezione agli USA, sospesa una tregua, Iran vittime tra soldati americani. La Repubblica, corsa a destra su Roggero, Salvini incontra il gioielliere detenuto, studiamo come candidarlo, Vannacci, la Lega ci copia, Forza Italia, le sentenze si rispettano, il Ministero prende tempo sulla grazia, PD e Movimento 5 Stelle, basta sciacallaggio. Ezio Mauro titola, Trump attacco al cuore del sistema, e poi torniamo con il colloquio a Calenda, campagna troglodita e volgare ma sinistra timida, è la sintesi dell'intervento appunto di Calenda sulla Repubblica, andremo a leggere più avanti cosa ha detto a Giovanni Vitale. A centropagina un'altra intervista, Zagrebeschi, populismo purissimo, da Nord iniziativa molto maligna. La Stampa, Mattarella, le chiedo clemenza. Intervista esclusiva alla moglie del gioielliere, mi rivolgo col massimo rispetto e invoco un atto di umanità per Mario. Mi sento sospesa in un incubo, lui non è un giustiziere, spero non si cancelli la vita di chi ha subito violenza in casa propria, dice. A parlare Mariangela Roggero, prima di entrare in carcere ci siamo stretti forte con la promessa che questa non è la fine. Un'altra tragedia in piscina, muore annegata a 4 anni, ferma la legge sulla sicurezza, il governo colpa delle lobby. E poi troviamo invece a centropagina, escalation nel Golfo, morti 2 soldati USA, e poi il test per Bibi, Israele spaccato a 100 giorni dal voto, ne scrive Fabiana Magri. E poi Bertinotti parla 25 anni dopo. Il G8 di Genova, così nelle strade del G8 finì il Novecento, o ne scrive Alessandro De Angelis che lo ha sentito. Avvenire, questione di vita, crollano gli sbarchi ma nel Mediterraneo sono cresciuti del 65% i morti tra i migranti, le frontiere chiuse cambiano le rotte e fanno aumentare dispersi, più 27% in 6 mesi. Editoriale, Mauro Magatti, la vera sfida, il bene comune, la lezione politica dell'estate rovente. Altro editoriale, Vittorio Pelligra, titola prima le regole poi vincitori, la legge elettorale il velo dell'ignoranza. A centropagina l'Europa reagisca all'assedio, intervista a Gentiloni, l'Unione è nata per la pace, non se lo dimentichi, subito il debito comune. Entra nel vivo il braccio di ferro sul prossimo bilancio pluriennale di Bruxelles e caccia alle risorse. Ancora qui in prima pagina.

Quasi 2 miliardi di persone davanti alla televisione. Diesel dei record corre oltre i 2,1 euro e poi corsi universitari, salute digitale, politiche green e intelligenze artificiali, in arrivo 158 nuove lauree. Di spalla alla Russia e la cultura europea della difesa, scrive Sergio Fabbrini. Andiamo al Messaggero. Salvini da Roggero, scontro tra i partiti sulla legittima difesa, il legale Farina sulla grazia, Conte sciacallaggio politico. E si ricorda in primo piano, anche qui in prima pagina, il caso dell'ennesima bambina annegata. E vacanze shock in piscina a Cervia nell'Adda, alla fine a 4 anni, 2 avvisi per la morte di Alice, l'altra ragazzina rimasta impigliata nel bocchettone di una piscina qualche giorno fa. Roberto Napoletano, il valore della stabilità di sistema, questo è l'editoriale del Messaggero. E poi ancora Salvini, abbiamo letto da Roggero, scontro fra i partiti sulla legittima difesa, andremo a leggere poi gli approfondimenti che sono all'interno. Il Giornale, sinistra contro Roggero, i suoi lettori lo difendono, il 75% degli italiani non vuole risarcimenti ai banditi, è un terzo De Dem pensa che la pena sia eccessiva. Parla Salvini, e serve umanità rispetto alla sentenza, ma non è pericoloso, penso ai domiciliari, intervistato da Gabriele Barberis, andremo a leggere tra poco. E poi l'editoriale di Vittorio Feltri, da cosa si misura una democrazia. In prima pagina sul Giornale anche il caso Ranucci, la donna del mistero e il filo che porta alla banda. Domani tra USA e Iran la guerra si allarga, adesso la tregua non si vede più, il editoriale a firma di Mario Giro, il muro iraniano e l'impasse di Trump, i pasdaran non cedono, mentre Marco da Milano scrive i diritti come alternativa alla barbarie dal caso Stacchio ad oggi, e si parla appunto delle reazioni alle rapine. Corsa a destra, Salvini recluta subito Ruggero, ne scrive Stefano Iannaccone, mentre il Fatto Quotidiano, naturalmente l'appuntamento con Marco Travaglio, il giustiziere stagione 2, e qui appunto un escorso su quelle che sono appunto il tema del giorno, sul fatto sulla giustizia personale. Roggero pure Vannacci si smarca da Salvini e Company, pistole e pistoleri, il leghista in carcere, voglio candidarlo. L'inedito di Borsellini, i politici devono servire e non occupare, moriva 34 anni fa, appunti per un incontro a scuola nel 1989. E poi Lucia Caracciolo, l'intervistato, dice il riarmo europeo ci mette a rischio di guerra atomica. E ancora sprechi regionali, poltrone, giochi e la pedemontana. Andiamo a chiudere la carrellata delle letture delle prime pagine con il Manifesto, tradizionale fotonotizia, il ponte del non ritorno. E si vede appunto in provincia un ponte distrutto dai raid aereo americani. I negoziati sono ormai un ricordo, il memorandum firmato dal presidente Trump a carta straccia, 7° giorno di raid su tutto l'Iran, con strage di civili e infrastrutture. La risposta di Teheran infiamma i paesi limitrofi e uccide almeno 2 soldati USA in Giordania. Ancora in centropagina sul Manifesto, intelligenza cinese, intelligenza artificiale naturalmente, la nuova via della seta, titoli tecnologici, uno spillo si avvicina alla bolla. E poi Gadlerne titola stampa italiana le grandi manovre verso destra, se avremo tempo andremo a approfondire anche questa analisi, ma andiamo con il caso Roggero, lo facciamo con l'intervista a Salvini su Il Giornale che risponde a queste domande di Gabriele Barberis e dice: è evidente che una condanna a 14 anni e 9 mesi abbia colpito profondamente l'opinione pubblica, una pena del genere per un uomo di 72 anni significherebbe di fatto trascorrere il resto della propria vita in carcere, dice Salvini. Noi faremo di tutto perché non sia così, stiamo parlando infatti di un marito, un padre, un nonno, un lavoratore onesto e che ha sempre rispettato le regole. Credo che gli italiani abbiano percepito una sproporzione tra quello che è accaduto quel giorno e la severità della pena, ed è per questo che oggi tanti sentono il dovere di stargli vicino. Domanda: se lei fosse stato il giudice, lo avrebbe assolto riconoscendo la totalità della legittima difesa o avrebbe rilevato una reazione eccessiva? Replica Salvini: non voglio sostituirmi ai giudici, ritengo che per condannare o anche solo commentare come avviene sui social in questi giorni quello che è successo bisognerebbe trovarsi in quei momenti. È facile ragionare con calma dopo anni e davanti alle carte, è facile commentare e condannare su Instagram stando in spiaggia o in salotto. Certa gente, penso alla poco onorevole Salis, dovrebbe mantenere un dignitoso silenzio. Una cosa è certa: se qualcuno non fosse entrato armato nel suo negozio, minacciando e aggredendo moglie e figlia, Roggero non avrebbe mai sparato. Se non avesse temuto per l'ennesima volta per la propria vita, per quella di sua moglie e di sua figlia, non avrebbe reagito. Oggi ci sono 3 gradi di giudizio, una sentenza definitiva che va rispettata. Io però, dice Salvini,
Penso anche che vada accompagnata con umanità, facendo in modo che un uomo di 72 anni possa scontare la pena nel modo meno afflittivo possibile: domiciliari, servizi sociali, lavori per la sua comunità, in alternative al carcere.

potranno essere tante. E ancora poi dice Salvini: faremo tutto quello che è possibile perché possa tornare a fare il nonno nella sua alba. Ha smontato una per una le balle che si leggono su questo giornale. Questo è il report dell'incontro che ha avuto appunto Salvini con Roggero in carcere in queste ore su presunta aggressione del passato. L'unico filo conduttore è sempre stata la difesa della vita dei suoi cari se messi in pericolo, del lavoro, lavoro, fatica, ancora lavoro. E ancora dice Salvini che superata una certa età il carcere debba rappresentare un'eccezione riservata a soggetti realmente pericolosi per la collettività, e ricorda che questo governo ha già incentivato il ricorso alla detenzione domiciliare per gli ultra settantenni, proprio perché ci sono situazioni nelle quali la funzione della pena può essere garantita anche fuori dal carcere. Non penso certo che Roggero rappresenti un pericolo per qualcuno. Ieri a Bollate parlavamo di un detenuto di 86 anni che aiuta in una parrocchia vicino al carcere. Al di là delle colpe del passato, mi domando che senso possa avere tutto ciò, mentre a fatica certi giudici mandano in carcere gente che spaccia droga e vende morte ai nostri ragazzi. Ma e ancora parla della proposta Salvini della Lega ed è precedente la sentenza definitiva di Roggero, si inserisce nello stesso percorso che nel 2019 dice ci portò a riformare la legittima difesa. Il principio è semplice: chi sceglie volontariamente di commettere un reato non può pretendere di essere risarcito per le conseguenze della propria azione criminale. È una norma di buonsenso che tutela le vittime e riafferma un principio di responsabilità. Anche estendere il perimetro della legittima difesa è al centro del nostro lavoro. Nessun far west, ma la comprensione dello shock che un'aggressione a mano armata può avere su chi poi reagisce. E ancora questa domanda: è quasi incredibile come la vicenda del gioielliere abbia completamente polarizzato la politica, dice il giornalista, centrodestra con lui, centrosinistra contro, a sinistra hanno pure detto che voi volete mandare in carcere i partecipanti dei rave party e volete salvare un pluriomicidio. Si è stupito? Risponde Salvini: di questa pseudo-sinistra ormai non mi stupisce più nulla. Il diritto alla sicurezza è il cardine di ogni altro diritto e libertà. Non dovrebbe essere una battaglia della Lega o del governo, ma purtroppo oggi è così. Roggero non avrebbe mai reagito se non fosse stato aggredito, picchiato e rapinato più volte. Noi stiamo assumendo, formando, armando e mettendo in strada migliaia di poliziotti e carabinieri in più, ma non potranno mai presidiare tutte le case, le scuole e i negozi. Per questo il diritto alla difesa della propria vita e dei propri beni è altrettanto importante. Domanda: sembra chiaro che la prossima campagna elettorale si giocherà tutta su sicurezza e migrazione, gli italiani con chi staranno? Risponde Salvini: la sicurezza è il primo diritto dei cittadini e per la Lega rappresenta una priorità assoluta. Vuol dire più controlli, più forze dell'ordine, pene certe, lotta all'immigrazione clandestina, espulsione di chi delinque e tutela delle persone per bene. Gli italiani giudicano sui risultati e credo che continueranno a premiare chi affronta questi temi senza ipocrisie, senza paura e con risultati concreti, perché mentre altri parlano la Lega fa. E poi, soltanto martedì, chiede il giornalista, scorso il governo è andato sotto sull'emendamento che voleva reintrodurre le preferenze. Che cosa resta di questo stop che l'opposizione ha celebrato con grida da stadio in aula come l'inizio della fine dell'esecutivo? Risponde in conclusione Salvini: la Schlein che esulta come un ultra in curva per la bocciatura delle preferenze è stata una scena che mi ha fatto pena, se devo essere onesto. Detto questo, il dibattito sulla legge elettorale non mi appassiona, quello che mi interessa è che il voto degli italiani valga e che chi vince le elezioni possa governare. La Lega non ha paura delle preferenze e del giudizio dei cittadini, anzi, intanto continuo a occuparmi di cose concrete: cantieri, infrastrutture, riduzione del costo dell'energia, taglio delle tasse, delle bollette, sostegno alle famiglie e sicurezza. Sono questi temi sui quali gli italiani ci giudicano e continueranno a giudicarci. Le faccio un piccolo esempio in chiusura. Da 30 anni milioni di italiani erano vittime di migliaia di autovelox fantasma nascosti, ripetuti, non segnalati, una tassa occulta sui lavoratori che non c'entrava niente con la sicurezza stradale. Bene, dopo un lungo lavoro abbiamo messo ordine, abbiamo spento migliaia di queste macchine truffa, questo interessa la gente, non i capricci della Schlein. Conclude in questa intervista sul giornale Salvini. Andiamo a far leggere questo focus sul Messaggero. Perché il gioielliere è incandidabile? Quali sono i requisiti per la grazia alla quale c'è un sentire comune da parte del centrodestra? Abbiamo sentito anche da parte della moglie del gioielliere. Ne scrive Ernesto Menicucci, che ci ricorda quali sono i vincoli. Grande la confusione sotto al cielo della politica e sotto quello di Bollate, in carcere nel quale è rinchiuso per scontare la pena. Roggero è la propaganda bellezza, quella che a volte trasforma vicende tragiche in spettacolo talk show o da discussione sui social, dove tutti parlano di tutto senza capire davvero di cosa si parla. E allora proviamo a fare un minimo di ordine, dice.
I distinguo sulla vicenda. A Ruggeri i giudici non hanno riconosciuto la legittima difesa. Ha sparato i ladri fuori dalla gioielleria. Li ha inseguiti, colpiti. Ad uno ha puntato la pistola per il colpo di grazia. Indipendentemente dai sentimenti di ognuno che di noi prova, non stiamo parlando delle fattispecie di cui più dibattono, cioè non quel tipo di situazione in cui i banditi stanno minacciando te e la tua famiglia, stanno mettendo in pericolo di vita tua moglie, tuo marito, tuoi figli e tu impugni un'arma e uccidi chi sta per uccidere o sta per farti fare del male a te o ai tuoi cari. Sembrano dettagli, ma non lo sono. Altra cosa è inseguire i propri aggressori e colpirli, magari alle spalle, quando stanno fuggendo. La legge è chiara su questo. Nel primo caso probabilmente Ruggero non sarebbe stato condannato e non avrebbe dovuto risarcire le famiglie dei ladri. Salvini e la Lega si sono affrettati a proporre la candidatura di Ruggero alle prossime elezioni, una mutata, una provocazione, magari una mossa politica, perché Salvini saprà sicuramente che il gioielliere piemontese per la legge italiana non è candidabile. Lo dice il codice penale: chi riceve una condanna superiore ai 5 anni perde l'elettorato attivo e passivo. Attivo significa votare, passivo significa essere votati. Ruggero, per essere chiari, nel 27 non potrà recarsi alle urne. In carcere altri detenuti votano per scegliere Lega, Vannacci, Fratelli Italia o altri. Figuriamoci se può essere eletto, e quindi, non potendo essere eletto, non è nemmeno candidabile. Il suo avvocato, capo del legislativo del partito vannacciano, lo sa bene, tanto che ieri ha dichiarato: andrebbe superato il piccolo dettaglio dell'interdizione legale. Già, piccolo dettaglio. L'istituto della grazia. E veniamo alla grazia, istituto un tempo polveroso, tirato fuori dal cassetto da Paolo Sorrentino nel suo film, è diventato super pop con la vicenda Minetti. E la grazia non può concedere il Presidente della Repubblica fino a qui, ma ovviamente la concessione non è automatica, tanto che oltre 4.000 istanze presentate da Mattarella dal 2015 ad oggi solo 71 sono le grazie concesse. E dunque, chiediamo, facciamo un attimo di pausa, breve pausa musicale.

E dunque riprendiamo la nostra lettura dopo questa breve pausa musicale per introdurre l'intervista di Calenda, leader di Azione, che parla sulla Repubblica, proprio sul caso Roggero. E chiede Giovanna Vitale, la giornalista, perché la destra ha deciso di trasformare il gioielliere in una bandiera. Innanzitutto perché non sanno fare il loro lavoro, risponde Calenda, cioè governare. Sulla sicurezza hanno fallito e si sono buttati sulla propaganda. Da Bibbiano in giù l'abbiamo visto tante volte, prendono un caso di cronaca e montano il solito teatro per rincorrere gli umori della gente, prescindendo totalmente dal merito. Sparare alle spalle mentre qualcuno scappa non è legittima difesa e farsi giustizia da soli. È arrivato un fascista vero a fargli concorrenza e sono disperati, sebbene si tratti di un volgare troglodita che prenderà molti monovoti di quelli che loro temono, ma sufficiente a distruggere la Lega. Meloni non sa più che pesci pigliare, dice Calenda. Salvini sta dando il peggio di sé perché sa che rischia di sparire, incalzato anche da Zai e Federica, che lo vogliono togliere di torno. Ma l'aspetto tragico, prosegue Calenda, è che hanno coinvolto il capo dello Stato in una scena da Quinta Elementare in cui ha dovuto ricordare a Nordio a chi spetta il potere di grazia. Ancora, questa vicenda segnala l'impotenza di una politica stracciona che prende in giro gli italiani. Mi piacerebbe chiedere a un elettore di destra se davvero vuole il Far West, se si augura di vivere in una società come quella americana in cui i conti si regolano privatamente con le pistole, perché è ciò che la destra sta proponendo. Senza capire il problema, oggi è proprio l'enorme numero di armi in circolazione. Quando hai una pistola i rischi aumentano, non diminuiscono, non è sparando che si migliora la sicurezza. E come si fa allora, chiede la giornalista, replica Calenda, certo non aprendo inutili i centri in Albania e varando 5 decreti sicurezza con 54 nuovi reati destinati a restare lettera morta se non incrementati e se non incrementi gli organici delle forze dell'ordine, che sono sottodimensionati. E ancora, Meloni, abbiamo detto e ripetuto, usa il SAFE per assumere i carabinieri che sono militari, può inserirli fra le spese della difesa, invece non ha fatto niente, si preoccupano solo di Vannacci, che quando gli chiedi dove trova le coperture per la folle remigrazione risponde che lui non fa il ragioniere ma i conti in tasca propria li sa far bene, visto che si è pensionato a 56 anni con 5.000 euro netti al mese, a cui somma pure l'indennità di eurodeputato. Domanda: il centrosinistra le sembra timido sul tema sicurezza, non fa proposte perché ha paura di dire che i migranti che delinquono vanno cacciati. E quali proposte dovrebbe fare? Intanto va aperto un CPR in ogni regione dove chi commette un reato viene rinchiuso fino a 18 mesi, come prevedono le regole europee, sicché non si sbrigano le procedure di rimpatrio. Poi proporre ai piccoli delinquenti il rimpatrio volontario, come il governo sta facendo adesso dopo 4 anni di multa. E ancora: la paura costringerà Meloni a imbarcare Vannacci in coalizione? Non credo, replica Calenda, perché salterebbe Forza Italia, non ci sarebbe. Alla fine ci saranno 5 candidati premier: Vannacci, Meloni, il nostro centro riformista, uno di sinistra e Di Battista. Nessuno avrà il 42%, ci ritroveremo in un proporzionale puro e si dovrà costruire una maggioranza in Parlamento, una benedizione, perché il programma non sarà più quello elettorale a base di ricette irrealizzabili ma di governo sulle cose vere da fare. Il candidato del centro sarà lei? Vediamo, se c'è un candidato che prende più voti benvenga. Dunque esclude Azione e andrà a destra. Azione ha un programma in 5 punti: abolizione del diritto di veto, sostegno a Kiev, riammo europeo, politica energetica e green ragionevole, ritorno a industria 4.0. Noi siamo per gli Stati Uniti d'Europa. Meloni è contraria e non vuole abolire il diritto di veto, quindi potrebbe entrare nel centro-sinistra, dice la giornalista, replica in conclusione Calenda. Vale lo stesso discorso: non mi pare che Conte tifi per l'Ucraina, e non parliamo poi del riarmo, su cui pure il PD mi pare freddo. E poi io proporrei al PD di venire in Azione. Battuta a parte, Renzi è un'anguilla che cerca di infilarsi ovunque, ci sia una poltrona a cui non sa arrivare con i suoi voti. Insomma, diciamo un'intervista abbastanza pungente, quella di Calenda, leader di Azione, sulla Repubblica a Giovanna Vitale. E abbiamo un'altra intervista interessante, il Corriere della Sera, e a parlare è Minniti. Ricordiamo che è un ex parlamentare del PD, è stato anche ministro dell'Interno, sottosegretario alla Presidenza, alla Difesa, e ha avuto la delega ai servizi segreti nei governi Letta e Renzi, ed ora presidente di Med-Or Italian Foundation. E che dice su questa questione della sicurezza, che chiede il giornalista? Perché la sicurezza è così divisa? Non dovrebbe esserlo, il cardine fondamentale di ogni democrazia, dice. Andiamo avanti nella lettura. Non è possibile fare un cambio per cui si dice io ti do più sicurezza e tu rinunci alla tua libertà, perché una democrazia che dovesse ragionare così sarebbe una democrazia che sta per morire o è già morta.
Del resto, dice il giornalista, è vero che l'opposto, o come dimostrano i fatti di cui stiamo parlando. E già, a che mi serve la libertà se io non ho la sicurezza di camminare per strada, se non ho la possibilità di esprimere fino in fondo le condizioni prime dell'idea di libertà? La parola sicurezza è la spina dorsale di ogni democrazia, dice Minniti a maggior ragione oggi per il terzo millennio. E poi sul caso Ruggero. Al quale viene chiesto perché colpisce tanto l'opinione pubblica, replica Minniti tre cose. Primo, anatomia dell'evento, la ricostruzione fatta nei tre gradi di giudizio è inequivoca. Non c'era, non c'è mai stata una minaccia imminente, neanche residua, e tutto ciò viene ricostruito attraverso immagini che davvero sono difficilmente equivocabili. Dunque, la prima risposta è: non è stata legittima difesa. La seconda, si può discutere, dissentire sulla pena, sul risarcimento, e tuttavia su un punto bisogna essere molto chiari. Il compito del sistema giudiziario italiano è fare giustizia applicando la legge, che nella separazione dei poteri sancita nella nostra Carta Costituzionale non è fatta dal sistema giudiziario ma è fatta dal Parlamento. Si tratta di fare giustizia e non di cercare consenso. Ecco, mi pare che il terzo nodo stia qui. Questo è il tema delicatissimo che è stato posto dalla vicenda Ruggero, cioè se è possibile che a un certo punto in una democrazia, oltre alla giuria popolare, tre gradi di giudizio, sia possibile fare intervenire una sorta di supergiuria popolare. Sta pensando ai social? Ma sì, certo, una supergiuria popolare che attraverso la comunicazione social esprime il suo giudizio su un atto giudiziario. Stiamo parlando di una comunicazione incontrollata, dunque manipolabile. È un punto delicatissimo. È evidente che quando si emette una sentenza si toccano anche delle corde di sensibilità popolare, e tuttavia questo deve essere separato dal giudizio, deve essere rispettato il ruolo della magistratura. E ancora più avanti leggiamo: la sicurezza è un sentiment, non bastano le statistiche, bisogna essere capaci di guardare alla sicurezza quotidiana, i furti in appartamento, le rapine. Non si deve sottovalutare questo tipo di realtà che impatta sulla vita delle persone e soprattutto, dice Minniti, delle persone più deboli, perché questo ha a che fare con il popolo che vive nei quartieri, che va a fare la spesa ogni giorno, che prende l'autobus ogni mattina per andare a lavorare. E poi dice: in una democrazia il monopolio della forza deve essere dello Stato, questo è un elemento decisivo del contratto sociale, le forze pulizie sono e restano un cardine della spina dorsale democratica di questo paese. Così Minniti sul Corriere della Sera. Andiamo a leggere cosa scrive sul giornale Feltri, un lungo commento, e dice: mentre il paese guardava quel video, si riferisce naturalmente al video di Ruggero che insegue i rapinatori e purtroppo poi spara, a Montecitorio si stappava, la maggioranza era inciampata sulla legge elettorale, l'opposizione festeggiava, applausi, risate, pacche sulle spalle. Schlein pareva convinta di aver intercettato il sentimento profondo della nazione. Peccato che la nazione stesse da un'altra parte. Entrate in un bar, una bottega, una parrocchia e chiedete quale sia il primo problema dell'Italia, nessuno vi risponderà alle preferenze, nessuno pronuncerà la parola collegi. Vi parleranno della sera, delle baby gang, delle saracinesche, della sensazione che lo Stato abbia lentamente smesso di proteggere chi rispetta la legge. E poi: ma il cittadino non abita dentro un grafico dell'Istat, abita sul pianerottolo, attraversa il parcheggio buio, alza la serranda alle 7 del mattino e chiude la cassa la sera domandandosi chi entrerà per ultimo. La sicurezza non è una media statistica, è certezza che se ti assalgono lo Stato sarà dalla tua parte e non dalla parte di chi presenta la parcella. Intendiamoci, la legge elettorale non è il demonio, è un cacciavite, serve e va fatta per garantire a chi vince di governare 5 anni senza ricatti, ma un cacciavite si giudica dal mobile che monta. Governare per fare cosa? Per rispondere alle 3 domande che gli italiani ripetono e che nessuna formula elettorale contiene? Posso vivere tranquillo? Posso lavorare tranquillo? Posso difendere la mia famiglia senza diventare io il sospetto? Su questo, non sui collegi, se giocheranno le prossime elezioni, e su questo il governo Meloni ha il dovere di misurarsi da oggi, prendere lo strumento e usarlo per rimettere lo Stato dalla parte delle persone per bene. La sinistra fa l'esatto contrario, si ubriaca del mezzo e si dimentica il fine, esulta per un incidente di procedura, mentre milioni di italiani pongono la domanda più antica del contratto sociale. Uno Stato infatti vive finché i cittadini credono che nel momento decisivo saprà distinguere il bene dal male. Quando si diffonde il sospetto che la macchina osservi con più severità chi reagisce e chi aggredisce, nasce qualcosa di peggiore della criminalità, la sfiducia. Ed è quella la vera insicurezza. Una democrazia non si misura soltanto da come organizza il voto, ma da come protegge gli innocenti. Se fallisce lì, tutte le riforme elettorali del mondo valgono meno della serratura di una porta di casa. E gli italiani, che non sono scemi, la serratura hanno già cominciato a cambiarla da soli, conclude Feltri. C'è un altro commento, questa volta sulla Stampa, a parlare e scrivere Sorgi. La sicurezza è guai anche a sinistra, dice. Chissà quanto sarà costata nel suo ambiente al governatore dell'Emilia Romagna De Pascale l'intervista Repubblica in cui solitario, ridosso del caso Ruggero, ha posto alla sinistra il problema di una linea chiara sulla sicurezza.
Che esista un forte divario tra le posizioni ufficiali del centro-sinistra e quelle degli amministratori che misurano sul territorio le reazioni della gente in materia di sicurezza o alle prese con l'escalation dell'immigrazione clandestina si sapeva, ma De Pascale, presente nella regione storicamente amministrata dal PC e poi dal PD, per porre la questione ha scelto uno dei casi più controversi, cavalcato in questi giorni dalla destra con esiti inaccettabili al prezzo di uno scontro tra il ministro di giustizia e il capo dello Stato. Lo ha fatto probabilmente perché ritiene che la vigilia della scrittura del programma della coalizione che si accinge a sfidare l'alleanza di governo non si debbano più rinviare le questioni che la sinistra per decenni ha preferito eludere, anzi i leader del centro-sinistra debbono trovare il modo di approfondire anche i temi più complicati. 30 anni fa toccò i laburisti di Blair, poi risultato vincente per 3 volte consecutive le elezioni nel Regno Unito e primo ministro per 10 anni cimentarsi con una terribile caso di cronaca, l'assassinio di un minorenne e lo sfregio del cadavere da parte dei suoi coetanei, e approfittare dell'occasione per rivedere la tradizionale linea di sinistra volta a rimuovere le cause sociali che spingevano anche i giovani a delinquere. Blair disse che bisognava essere severi con le cause del crimine, ma anche con il crimine. Ed è ciò che, con altre parole, cadute peraltro nel silenzio della sinistra, il governatore dell'Emilia Romagna ha posto ai suoi come tema di riflessione. Vediamo dove porteranno e se produrranno qualcosa in uno schieramento che al momento ha ben altre divisioni e deve ancora scegliere il leader che lo guiderà, conclude Sorgi. Abbiamo un'intervista, a parlare è Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera, che è intervistata su Il Messaggero, dice sul caso Roggero: mi sembra che la destra abbia deciso di trasformare una vicenda giudiziaria definita da 3 gradi di giudizio in una grande operazione di propaganda sulla sicurezza, quasi una gara al loro interno per sviare dalle divisioni sulla legge elettorale ed evitare di occuparsi dei problemi del paese, dalla sanità ai salari fermi alle bollette più care d'Europa. E poi sulla grazia dice: anche in questa vicenda dimostra la loro spregiudicatezza istituzionale. Iniziative come quella di Nordio, che aveva la copertura politica della Premier, mettono in discussione le prerogative del capo dello Stato e cercano di trascinarlo in un'operazione tutta politica di ricerca del consenso. E poi dice che appunto quello che è successo è molto grave, chi ha responsabilità di governo dovrebbe osservare il massimo rispetto per un'istituzione posta a garanzia di tutti gli italiani come il Presidente della Repubblica. Certe azioni invece denotano la volontà di indebolire la massima carica dello Stato per un disegno politico che è lo stesso della legge elettorale, un premierato di fatto. E poi la domanda: c'è il rischio di legittimare l'idea che è giusto farsi giustizia da solo in questa corsa e intestarsi Roggero? È un rischio altissimo, risponde Braga. La legge che ha sancito che a sparare a qualcuno mentre sta scappando non è mai legittima difesa è sacrosanta ed è stata fatta da esponenti che oggi sono al governo, a partire da Salvini. Questa vicenda rischia di legittimare l'idea di una giustizia fai da te, una logica far west culturalmente vicina all'AIS di Trump che uccide cittadini inermi. Il pericolo di legittimare l'uso della violenza per una vendetta, anziché riconoscere che in uno stato di diritto la giustizia amministrativa dalla magistratura dovrebbe mettere d'accordo tutte le forze politiche, qui invece si vogliono accarezzare gli istinti più pericolosi della ricerca di un consenso più facile. E poi la sinistra spesso è accusata di aver dimenticato il tema sicurezza, quali devono essere le priorità dell'agenda progressista, replica Braga a questa domanda. La sicurezza è un diritto fondamentale dei cittadini che aspetta le istituzioni garantire. Da questo governo abbiamo visto tante chiacchiere e pochi fatti, a partire dal calo delle risorse per gli agenti a presidio del territorio. C'è stata invece una proliferazione di nuovi reati e di inasprimenti di pene che non hanno migliorato le cose. Il governo ha fatto 7 decreti sicurezza, se dovessimo giudicare dagli annunci del reato di rave party a quelle di resistenza passiva fino al blocco delle manifestazioni per reprimere il dissenso, oggi dovremmo vivere in un paese perfetto, ma non è così. Cosa fareste voi al governo? Innanzitutto occorre investire risorse per rafforzare gli organici e il personale sul territorio, come non si è fatto in questi anni in cui il problema è stato scaricato sui sindaci. Per la destra la sicurezza è un grande tema da cavalcare in vista delle elezioni, non è un problema da affrontare con risposte adeguate. E in ultimo una domanda sulla legge elettorale. Chiede Bulleri: a sinistra è esploso il malcontento per l'emendamento ammazza piccoli partiti, il centro di Renzo e Reato dovrà correre unito, chiede, replica in conclusione Braga. Non si tratta di un problema per il centro-sinistra, ma di un danno per il funzionamento della democrazia, un rischio molto grave perché l'emendamento può creare un effetto distorsivo e la coalizione che vince può non essere quella più votata dai cittadini, perché una parte dei voti ai piccoli partiti si perde. Molto grave dal senso di una legge cucita su misura sulle esigenze della Presidente del Consiglio che, temendo di perdere le elezioni, cerca di danneggiare la coalizione avversaria. Non lo permetteremo, conclude Braga, capogruppo PD alla Camera. E con questo ha introdotto l'altro argomento, quello della legge elettorale. Andiamo a leggere lo stato un po' dell'arte sul Messaggero con Francesco Bechis.
sui nodi interni e non solo il suo scenario. Lo hanno già ribattezzato il lodo Ignazio e lui l'ha presa sul serio. Parliamo di La Russa e il lodo serve a salvare il governo da un nuovo scivolone in Parlamento sullo stabili come sulle famigerate preferenze. Voci da Palazzo Madama, il presidente del Senato e il veterano di Fratelli d'Italia al lavoro per sminare il percorso della legge elettorale. Nelle ore di caos alla Camera, con i fucili dei francotiratori ancora fumanti, La Russa predicava calma, si può fare un intervento chirurgico sulle preferenze al Senato. Ebbene, raccontano che Ignazio, come lo chiamano gli amici più stretti, abbia preso in mano il bisturi. Il compromesso per venire incontro al vasto e variegato partito contrario alle preferenze consisterebbe in un ritocco all'emendamento firmato alla Camera e poi impallinato da Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. Il ritocco farebbe venire meno di uno degli elementi più controversi di quella proposta, reinserendo l'alternanza di genere cancellata all'ultimo dai firmatari dell'emendamento del centrodestra e finito nell'occhio del ciclone. Un'ipotesi è prevedere una quota minima di alternanza ancora da definire, solo per i capilista bloccati, lasciando libertà di scelta per le altre preferenze esprimibili. Ricalcando così in parte la proposta condensata dall'opposizione del subemendamento firmato dalla deputata V.S. Zanella. Work in progress. La Russa ha fatto intanto sapere ai capigruppo della maggioranza al Senato e così delle opposizioni che una mediazione possibile allo studio. Peraltro il ritocco interverrebbe su un terreno delicatissimo, l'elezione delle donne in Parlamento e su una norma che potrebbe avere convinto nel segreto dell'urna diverse donne a destra a fucilare le preferenze. Il compromesso. Difficile dire se il compromesso sarà digerito dalla Premier Meloni, che ancora non ha deciso da farsi al Senato. L'unico input per ora spedito tra leader e suoi è di fare in fretta con l'approvazione dello Stabilicum. E non è un caso se un fedelissimo come De Priamo, presidente della Commissione Affari Costituzionali, dove la riforma è stata trasmessa 2 giorni fa, ha già predisposto una tabella di marcia serrata. Martedì sarà incardinata in Commissione. La settimana successiva partiranno le audizioni chieste all'opposizione, almeno in parte. L'obiettivo è far partire la discussione generale prima della pausa estiva, con una deadline in categorica per l'approvazione a Palazzo Madama tra il 10 e il 15 settembre. Una corsa contro il tempo. Giorgia vuole portare a casa la riforma a tutti i costi, giura che ci ha parlato in queste ore. Ma resta il nodo delle preferenze e di cosa fare di quell'emendamento silurato fra le grida selvagge di gioia dell'opposizione a Montecitorio. Per ora la Premier manda avanti Lupi, Noi Moderati, che ha già annunciato un emendamento a firma del suo partito per rilanciare le preferenze al Senato. E i fratelli forzeranno la mano sfidando i francotiratori con il voto palese previsto a Palazzo Madama. In verità anche il partito della Premier, proprio come Forza Italia e Lega, non è una falange politica. E c'è chi ha fatto pervenire dubbi e rimostranze a Donzelli e a Renna Meloni, i dioscuri di Via della Scrofa, in una serie di telefonate. Abbiamo vinto, perché dobbiamo stravincere? Nessuno ovviamente oserebbe sfidare gli ordini della Premier a volto scoperto, per ben conoscendo gli onorevoli di Fratelli d'Italia, la pena prevista espulsione. Ma intanto sale il pressing per evitare un muro contro muro che rischia di spaccare alla luce del sole anche le pattuglie parlamentari di Lega e Forza Italia. Meloni ci pensa, intanto La Russa offre una mediazione, un lodo per frenare sul nascere la rivolta rosa contro le preferenze, conclude Bechis, Francesco Bechis, su Il Messaggero. E andiamo a 2 interviste su Avvenire. Parla Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. E su Avvenire, intervistato Gianluca Carini, e sentiamo cosa dice. Contiamo di incardinare il testo in commissione martedì, ma mi sembra piuttosto chiaro che si chiuderà a settembre dopo la pausa estiva. Sulle preferenze la posizione di Fratelli d'Italia è sempre stata chiara, volevamo introdurle, farlo al Senato comporterebbe però un ulteriore passaggio alla Camera, quindi bisognerà valutare tutte le circostanze. Altrettanto chiara la posizione della sinistra, che ha bocciato la versione secca sia quella mediata proposta in seguito, per cui nonostante dica cose diverse rileviamo che sia schierata contro le preferenze. E poi la domanda è questa: dopo il voto alla Camera, il leader della Lega Salvini ha aperto a sorpresa sulle preferenze. C'è uno scambio in vista con l'autonomia, essendo state votate le prime intese in materia? No, replica Malan. Il lavoro sulle intese per l'autonomia va avanti da anni, soprattutto al Senato, e nulla a che fare con le preferenze, anche perché non potevamo certo sapere che l'emendamento alla Camera sarebbe stato bocciato per un voto. E poi c'è una domanda sul caso Roggero, apriamo questa piccola parentesi, che dice che appunto questo caso ha riaperto il tema sulla sicurezza e poi della legittima difesa, che Vannacci cavalca da quando ha fondato il suo partito. Anche visti tanti decreti di questi mesi, sarà la sicurezza l'argomento di quest'ultimo anno di legislatura, chiede il giornalista, replica Malan, che dice nel 22 il primo provvedimento del governo Meloni fu il decreto rave e ha avuto pieno successo perché dopo non ci sono più stati rave abusivi, mentre resta naturalmente libera la possibilità di organizzare feste e raduni rispettando le regole, per cui non è certamente per le circostanze politiche di oggi che lavoriamo sulla sicurezza.
Esclude che Vannacci possa entrare in coalizione al prossimo voto, soprattutto con la legge elettorale che proponete? Dipende dall'adesione al programma e alle posizioni politiche ben precise che ha preso il governo. Noi prendiamo atto che negli scorsi mesi i deputati di Futuro Nazionale hanno votato contro il governo e questo non è il modo migliore per dialogare. E andiamo invece a fronte all'altra intervista, sempre su Avvenire, e a parlare il Dem Del Rio, senatore appunto del PD, e sulla legge elettorale. Credo che il paese abbia bisogno di meno arroganza e più capacità di dialogo. La nostra democrazia vive una crisi profonda, l'astensionismo è altissimo e per sanare questa situazione la politica dovrebbe porsi il problema di come rafforzare il rapporto tra elettore e eletto, che oggi è molto debole, dice Del Rio. Se viene approvata questa legge per la prima volta in 80 anni il cittadino non avrà potere perché vengono cancellati anche i pochi collegi rimasti. Domanda: le preferenze sarebbero una buona risposta? Risponde Del Rio: sì, o i collegi uninominali molto piccoli potrebbero cambiare la percezione dell'elettore di poter decidere chi lo rappresenta, ma sulle preferenze la Camera si è giocata in maniera falsa. Il potere delle segreterie sarebbe rimasto immutato anche con l'emendamento bocciato. E perché il PD non ha presentato un suo testo? Chiede il giornalista, replica Del Rio: una scelta tattica, si è voluto dimostrare che la maggioranza non c'era e ci siamo riusciti, il governo è andato sotto, tuttavia credo che per chiarezza verso i cittadini dobbiamo rappresentare una nostra posizione, spero che al Senato ci sia modo di farlo. Cosa pensa dell'emendamento antiframmentazione? Mi sembra un modo per evitare l'eccessiva dispersione dei voti e la personalizzazione della politica, non mi pare uno scandalo. Il campo largo è pronto al voto? Serve un percorso serio, prima del PD e poi con gli altri partiti della coalizione. Il nostro partito non può permettersi proposte populiste, deve fare progetti di governo concreti, non basta dire mandiamo a casa Meloni, ci vogliono un sogno e una cornice. E, i movimenti al centro della coalizione, qualsiasi alchimia di laboratorio deve confrontarsi con le regole del gioco. Se le regole saranno queste, le avventure individuali di chi non raggiunge il 3% svaniranno. Ci sarà bisogno di una proposta unica aggregativa. La scelta di Calenda di andare da sola ha un senso, chiede il giornalista, replica Del Rio. Con questa legge saranno premiate le coalizioni, spero che Calenda ci ripensi e aiuti a costruire un'alternativa del centro-sinistra. E poi una domanda sul caso Roggero, e dice Del Rio: bisogna rispettare rigorosamente la separazione dei poteri, i legislatori facciano le legislazioni, il governo si occupi di sicurezza e il Presidente della Repubblica si è rispettato nelle sue prerogative. Rilevo gravi sgrammaticature e tentativi di forzatura verso il capo dello Stato. Serve sobrietà, parliamo di persone uccise e di una violenza subita da un imprenditore. La sicurezza è centrale per la coesione sociale, ma richiede prevenzione e reprensione serie. E questo era Del Rio su Avvenire. E ancora andiamo a leggere invece cosa scrive. Dunque vediamo, no, sul campo largo, vediamo cosa scrive il Corriere della Sera, Roberto Gressi ci fa un po' una panoramica. Allora, Schlein non la fermano manco con la penicillina, vuole essere lei la candidata premier del campo largo, nella convinzione o l'illusione che alla fine Conte farà il passo indietro o con le urne se la Corte Costituzionale boccerà la legge elettorale oppure con la lotteria delle primarie. Nemmeno il capo dei 5 Stelle molla il curriculum più solido e gioca le carte rovesciate sul tavolo fino alla fine. C'è chi dice che se si arrivasse quasi alla rottura Conte potrebbe pure valutarlo un terzo nome più digeribile per i suoi e poi si vedrà. Ma Elli no, col cavolo, alla faccia di chi trasversalmente le sbatte in faccia sondaggi che alla fine danno perdente con Meloni, che infatti la partita su di lei è sventurata, si sussurra al Nazareno, Giorgia perderà. E dunque Elli nel PD nessuno dice niente prima un vivere, sarà lei a fare le liste e più avanti leggiamo il papà straniero è forte. Mente in declino, non è più tempo di chiacchiere sui 10.000 nomi da Ruffini a Gabrielli, oddio ci puoi provare ma perdi tempo. Probabilmente vai a sbattere anche con Salis, la sindaca di Genova, ma se c'è una che ancora se la può giocare è lei. Ha fatto di tutto per mostrarsi sorda alle sirene renziane, che sia vero o no ha detto al popolo e al paese che lei si sente di sinistra, ha declinato ogni ipotesi di partecipazione alle primarie, anche se non si sa mai, gode del lavoro di filo e cucito di quella parte del PD che punta a vincere non senza ambizioni personali se non quelle di seconda fila o di frontman con il ruolo di kingmaker. Ognuno metta un nome e riempie la casella, chissà c'è tempo. Ma qui arriva il gioco del centro, un pacchetto significativo di voti, lo devi prendere per forza in quell'area impalpabile, oppure è meglio che cambi mestiere, ed è qui che si aggiungono i guai. Tutti si arrovellano su Vannacci del centro-sinistra, Alessandro Di Battista, la mina vagante, che poi magari resterà a casa a guardarsi la televisione, mentre invece è proprio al centro che si può fare la classica frittata. A un certo punto pareva che si potessero mettere tutti insieme con Vanfredi, il sindaco di Napoli, a fare da leader garante, ma da sé che dopo il voto magari non l'avrebbero neanche invitata a pranzo, ma intanto il centro del centro-sinistra era in tavola. Ma che l'emendamento alla legge elettorale sulla presentazione delle liste, che libera i partiti dal problema di raccogliere le firme,
ha buttato tutta gamba all'aria Renzi e si è detto: oh, ce l'ho io il partito, porte aperte. E mica l'ha fatto da solo, giurano, ma in sodalizio con Schlein. In Via Libera a Matteo per fare il centro, che in cambio c'è già la CGIL, lo aiuta a vincere le primarie. O meglio, stravincerle, perché se hai quasi il doppio come partito dei voti dei 5 Stelle, non puoi mica spuntarla contro Conte per uno 0, se non vuoi apparire azzoppata in campagna elettorale. Bel pastigio, perché al momento Renzi va da solo e Alessandro Onorato, grande amico di Bettini, pure. Il primo la sua squadra ce l'ha, il secondo è convinto di avere con lui la rete dei sindaci ed è sicuro di surclassarlo. Peccato che ci verrà almeno il 3% per entrare in Parlamento, e il rischio di buttare una tinozza piena di voti è concreto. Altro che l'ipotetico contropiede di Di Battista, sono Renzi e Onorato a mettersi la maglietta di Vannacci nel campo largo, è già successo. Ed è pure difficile ricucire, perché di Renzi non si fidano i 5 Stelle, Appendino in prima fila, eppure Bonelli e Fratoianni, ai quali non difetta il pragmatismo. Vivono l'uomo che ha affossato la norma cardine dello Statuto dei Lavoratori come un calcio sulle ginocchia. Perdere o vincere alle elezioni politiche avrà un riverbero certo sulla battaglia futura per l'inquilino del Quirinale. Non dite di no, che tanto lo sanno tutti che in famiglia avete almeno uno che si candida. Ma al di là delle chiacchiere, la sfida che verrà viene al momento confinata nel retorico tra 3 anni, beato chi c'ha un occhio. Ah, ecco, se in zona PD dici che non ci sarà l'accordo tra Vannacci e il centrodestra, magari per scaramanzia molti si mettono a ridere, conclude Roberto Gressi sul Corriere della Sera. E abbiamo un'altra commento, lo leggiamo sul Manifesto, Andrea Colombo. Salvini impavido sfida la calura, incontra bollate gioielliere a mano armata, esserci era doveroso, spiega glissando sull'auspicio che sia anche elettoralmente vantaggioso, se potesse, mai così non è. E sarebbe anche orgoglioso di portare in Parlamento Roggero e si salvi chi può. Meloni invece sguscia, dice e non dice, gioca a ripiattino, manda il solito nordio allo sbaraglio, ma di persona si tiene al coperto, bersaglia la sentenza per il risarcimento, ma si cuce la bocca sulla pena detentiva. Nel merito, probabilmente la leader dell'ex Movimento Sociale condivide per l'intero il trasporto per il giustiziere della notte, la difesa è sempre legittima, ma non è quello il punto. Il problema è che l'agibilità e lo spazio politico in cui muoversi si stanno drasticamente riducendo. Presto la situazione diventerà soffocante. L'offensiva di Vannacci la costringe a smettere i panni della politica pragmatica e ragionevole, sinonimo di moderata, per inseguire un radicalismo di destra che avrebbe preferito tenere nascosto. Dopo aver per 4 anni messo all'angolo senza sforzo alcuno il leader leghista, subisce ora l'egemonia di un nuovo arrivato capace di entrare in sintonia con la sua gente. Al centro, d'altra parte, la sfida di quella potente ala di Forza Italia che la sopporta sempre meno e ormai aperta, l'agguato dei franchi tiratori alla Camera, era tutto politico. Nel merito, né i leghisti né i forzisti avevano nulla da temere da preferenze che avrebbero riguardato solo Fratelli Italia e PD. Non era quello il bersaglio. Eventuali dubbi sono stati chiariti ora da Stefania Craxi, azzurra di stretta confessione berlusconiana nel senso di Marina, non di Pier Silvio. In non ipotesi di resuscitare al Senato l'emendamento sulle preferenze, una ribellione già in corso insieme a un messaggio politico esplicito. I tempi in cui Meloni doveva vedersela solo con il flebile Tajani, che a Marina Berlusconi non è mai piaciuto proprio per la sua scarsa grinta, sono finiti. Il gioco si è fatto duro e dure entrano in ballo Marina e Stefania, figlie d'arte. Se andate avanti ci facciamo male, la minaccia rivolta da Craxi a Meloni, pur se smentita dal partito, sarebbe stata impensabile appena pochi mesi fa, e lo scontro tra i due partiti sulle intercettazioni non è molto meno duro di quello delle preferenze. La stessa carta solitamente vincente dell'isteria securitaria è diventata a doppio taglio: se porta consensi ai tricolori, ne porterà anche di più ai futuribili, cioè offre già a Vannacci la possibilità di mettere alle premier. Offre già a Vannacci la possibilità di mettere la Premier con le spalle al muro, reclamando seguito coerente, cioè legislativo e contundente, le bruttissime ma non troppo inoffensive parole. I vannacciani deridono le fantasie di Grazia o le sparate a vuoto sulla candidatura di Roggero, chiedono una legge sulla legittima difesa che nemmeno nel profondo Texas. Salvini entra in competizione e raccoglie la proposta, Meloni dovrà adeguarsi e la crepa con mezza Forza Italia diventerà baratro. Quel che doveva succedere è già successo. Il centrodestra, che governa da 4 anni, ultimo e parziale residuo di un berlusconismo ormai mummificato, non c'è più. Ne sopravvive solo un poco credibile apparenza, e quella non resisterà a lungo. Con quale perimetro la destra si presenterà di fronte agli elettori non è possibile indovinarlo oggi. Sarà comunque una destra molto più aggressiva e decisa a regolare i conti con il poco che resta dell'architettura democratica edificata 80 anni fa, libera da ogni foglia di fico centrista. Una destra ormai del tutto omogenea a quella con quella che già comanda negli USA e assedia la democrazia in UK e in Francia e anche in Germania, conclude Andrea Colombo su Il Manifesto.
e andiamo sul Sole 24 Ore e parliamo di manovra. Lo facciamo con Manuela Perrone. Tanta sicurezza, come dimostra il pressing per la grazia Roggero, ma non solo sicurezza. Nel quaderno della Premier Meloni la pagina economia ha un peso altrettanto cruciale, che aumenterà dalla pausa estiva in poi, quando, salvo sorprese, sarà la legge di bilancio a occupare le attenzioni e le ambizioni di partiti di maggioranza. Anche perché sul terreno delle misure per crescita, lavoro e famiglia il governo in carica non sconta la concorrenza del generale Vannacci. Non ha da rincorrere soltanto da calibrare la decisione per massimizzare i consensi. Ponderare gli ingredienti della ricetta per puntare alla vittoria è quanto si sta già cominciando da fare lungo l'asse che va da Palazzo Chigi a Via della Scrofa, consapevoli che la concorrenza è prima di tutto interna. Ieri il vice premier leader di Forza Italia Tajani, intervistato dal Messaggero, ha rilanciato la proposta di detassare le tredicesime, partendo da quelle più basse, che possono essere detassate al 100%, poi andando a scalare verso alto. E ha indicato le coperture potrebbero arrivare da investimenti seri dei fondi privati, per esempio dalle opere infrastrutturali, dei progetti sull'intelligenza artificiale. L'idea di detassare le tredicesime era stata accarezzata dal governo anche prima dell'ultima legge di bilancio, ma poi scartata, se ne riparlerà. E mentre in casa Lega quasi certamente si ritornerà a sventolare la bandiera sempreverde della flat tax e a chiedere contributi alle banche con il muro di Forza Italia, Fratelli Italia preferisce guardare ancora al ceto medio, come ha annunciato a maggio il vice ministro dell'economia Leo, ripetuto Meloni a giugno a Confcommercio. Il nostro obiettivo, conferma al Sole 24 Ore Lucaselli, capogruppo Fratelli Italia in commissione bilancio alla Camera, è estendere la seconda aliquota IRPEF ridotta dal 35 al 33%, già applicata fino a 50.000 euro con la manovra per il 2026, anche alla fascia 50.000-60.000 euro, oggi tassata al 43%. Certamente ragioneremo sulla revisione dei tax expenditures e puntiamo a dimezzare l'IVA sugli affitti prima casa per i giovani dal 10 al 15%. Tutto previa verifica degli spazi fiscali a disposizione, bisognerà agire per priorità. Meloni ha fatto anche altre promesse, a partire dalla detassazione dei rinnovi contrattuali anche per il 2027, annunciato al congresso UIL, come nel 26 scatterà l'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti dei dipendenti del settore privato con un reddito annuo non superiore a 33.000 euro. Da capire se sarà confermata anche l'imposta sostitutiva al 15% per maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni. Ancora davanti alla platea UIL, la premier ha aperto all'introduzione di un regime fiscale agevolato che favorisca le aggregazioni e la staffetta generazionale. Penso che essere piccoli debba essere una scelta consapevole, ha spiegato, mentre chi intende crescere debba essere sostenuto e accompagnato. Musica per le orecchie delle imprese, che si aspettano anche l'estensione a tutto il territorio del ZES unica per il Sud e a più riprese ventilata dalla stessa Meloni. L'ipotesi allo studio è riprenderne alcuni meccanismi, in particolare quelli di semplificazione che si sono rivelati più efficaci, come l'autorizzazione unica, oppure ampliare le zone logistiche semplificate, però fin qui ammesse da Bruxelles nel centro-nord, solo per le aree portuali. L'intesa con l'Unione sarà dirimente. Il mosaico finale della manovra preelettorale, al netto delle inevitabili tensioni della maggioranza, dipenderà comunque da due fattori che ne determineranno l'ampiezza degli spazi. L'eventuale revisione del deficit 2025, che riaprirebbe se fosse sotto il 3% rispetto al PIL, la possibilità di uscire dalla procedura UE per disavanzo eccessivo e il mix tra investimenti in difesa e spese per fronteggiare il caro energia, che potrà approfittare della clausola di salvaguardia 14 miliardi per il triennio 26-28. Il ministro della difesa Crosetto si aspetta che l'aumento delle spese per la difesa 27 sia congruo e stavolta concentrato sul core degli armamenti, ma Meloni dovrà dosare con abilità interventi e comunicazione. Con la Lega freddissima all'idea, un campo largo pronto a fare campagna contro il riarmo, e la riapertura di Hormuz resta lontana dall'accordo USA Iran sempre più fragile. Gli investimenti per energia, seppure green come vuole l'Europa, oggi sembrano di gran lunga la strada più popolare, conclude in questo racconto Manuela Perrone sul Sole 24 Ore. E adesso andiamo a leggere questo articolo su Il Manifesto, sulla stampa italiana, alle grandi manovre verso destra, ne scrive Gadelen. Leggiamo qualche passaggio. Vi fu un tempo in cui il ricambio nella direzione dei giornali rappresentava un osservatorio significativo di fenomeni più vasti e per questo suscitava interesse. L'Italia, del resto, prima ancora della formazione di una vera e propria opinione pubblica nel secolo scorso, fu la patria del giornalismo politico di massa, da Mussolini a Gramsci. I giornali furono uno strumento di formazione culturale, orientamento e mobilitazione. I giornalisti furono corporazione, ma anche ceto
intellettuale protagonista. Oggi invece, consumato il divorzio con i lettori, i suoi movimenti editoriali sembrano interessare solo le redazioni con l'ansia dell'esupero, l'attesa dei prepensionamenti e per i rari nuovi ingressi, la proletizzazione di un mestiere reso precario e mal pagato. Eppure andrebbero pure osservati nel loro insieme i sorprendenti passaggi di proprietà che si accompagnano ai veri e propri salti della quaglia praticati fra direttori e vice direttori, definibili piuttosto funzionari che trasformisti. Non occorre fare nomi, anzi meglio evitare personalismi se si vuole tentare un'interpretazione della tendenza in atto. E andiamo a leggere più avanti. Del resto il passaggio multinazionale dalla proprietà greca del giornale diretto per un ventennio da Scalfari e per un altro ventennio da Ezio Mauro necessita ora di un interim. Singolare emblema di provvisorietà, questo interim resosi necessario dopo l'imprevisto passaggio alla concorrenza del timoniere che solo ieri aveva finito di celebrare in gloria il cinquantenario, ma nel frattempo aveva già diretto tutto il contrario di tutto, Orfeo. Ha trovato la sua Euridice in un giovane neodirettore pigliatutto, ricco assai e in procinto di venire insignito di laurea ad honoris causa, il quale, dopo che gli avevano respinta l'offerta di acquisto che aveva pubblicamente avanzato per il medesimo quotidiano progressista, si è fatto in pochi giorni comprando il 30% delle azioni di un giornale assai di destra. E non pago, ha rilevato le tre testate di un gruppo editoriale radicato a Bologna, Firenze e Milano, anch'esse di taglio conservatore. Nell'editoria privata, dunque, tralasciando le vicende Rai, la stagione estiva ci ha riservato un bello sconquasso. Rimangono stabili i giornali di Roma e Napoli, e cui il proprietario chiede di sostenere appassionatamente il governo in carica. E il maggiore editore italiano è abilissimo nel tenere una gamba di qua con il giornale quotidiano e una di là con la televisione, nell'attesa, chissà, che un giorno tocchi a lui riempire il vuoto politico. Un nome solo, mi sia concesso a suo onore di scriverlo, perché trattasi dell'antesignano del fenomeno che stiamo descrivendo, Tommaso Cerno, sul quale pure avevano riposto grandi aspettative gli eredi dei Benedetti all'epoca in cui facevano ancora gli editori, inserendolo nel vertice del settimanale prima del quotidiano progressista poi, salvo ritrovarselo in men che non si dica parlamentare renziano e di lì fulmineamente trasbordato sulla sponda meloniana, dove primeggia collezionando incarichi giornali e in TV pubbliche. Pare che lo stia per raggiungere un altro fresco dimissionario al quotidiano progressista. Piuttosto che dilettarsi in considerazioni di natura morale, sarà utile individuare quale sia il denominatore comune di questo sdrucciolare a destra della stampa con i suoi padroni vecchi e nuovi, i nostalgici dei governi tecnici e gli amministratori di Meloni, forse increduli che lei possa ritrovarsi in partnership con Vannacci ma pronti all'indulgenza, si ritrovano sintonizzati nella difesa del modello occidentale con le sue implicazioni scomode, la necessità del riarmo anzitutto, ma inoltre l'abituare la necessità del lavoro servile e l'estensione dell'apparato repressivo e carcerario fino agli adolescenti, ormai minoranze esigue in una società in cui l'età media rasenta i 50 anni, tanto ormai solo gli anziani leggono i giornali e guardano i talk show. La buona notizia è che questo scivolamento a destra apri spazi inediti a un giornalismo alternativo che racconti le verità impellenti e le ingiustizie palesi. Questo era Gad Lerner su Il Manifesto. E abbiamo... tocchiamo un altro argomento, un argomento diciamo poco piacevole, quello dei minori che sono annegati nelle piscine. Ne scrivono diversi giornali oggi, sentiamo cosa scrive Il Giornale. E Assopiscine ha inviato una lettera aperta alla Presidente del Consiglio Meloni chiedendo che venga portato a compimento l'iter della legge quadro sulla salute e la sicurezza nelle piscine, su cui il governo è già al lavoro, perché l'estate non si trasformi più in tragedia, ma è proprio questo il nodo. E le parole del Ministro per la Protezione Civile Musmeci lo dicono chiaramente: se da un anno il disegno di legge rimane fermo non è per distrazione, ma è perché molte volte gli interessi lobbistici e di categoria frenano il diritto alla sicurezza e alla vita. Lo dico perché mi risulta che in Commissione le spinte di alcune associazioni, i comuni e le regioni, quindi le lobby economiche che portavano ad escludere una parte delle piscine dell'osservanza delle norme restrittive. Non è possibile. Questo è, diciamo, quanto abbiamo letto un po' sul giornale. E come dicevo, ne parlano anche altri, tra cui La Stampa. E appunto il ministro Musmeci dice: ridurre i rischi, alzare gli standard e gli obiettivi del disegno di legge quadro per la sicurezza e la salute delle piscine, varato in Consiglio dei Ministri il 30 luglio 25, da allora incagliato tra veti, regioni e categorie, anche se ora il governo promette che sarà licenziato d'urgenza entro un mese dalla commissione competente. Prevede una nuova classificazione degli impianti, dividendo le piscine pubbliche da quelle ad uso collettivo delle strutture ricettive e ancora da quelle private. La nuova legge introduce la previsione di barriere e coperture invalicabili per evitare cadute accidentali in vasche private o pubbliche, e ancora sistemi d'allarme o salvagente e salvagente ogni 100
4 metri quadri. Verifiche periodiche sulla qualità dell'acqua con controlli interni in capo ai gestori e ispezioni delle AS. Mentre nelle more delle nuove regole le categorie evidenziano criticità sul sistema dei maggiori controlli, è mancato l'accordo in conferenza Stato-Regioni a parlare apertamente di freni. Su un provvedimento urgente è stato poi il ministro per il mare Musmeci, tra i primi firmatari della proposta di legge. Se da un anno il DDL sulle piscine è ferme, non è per distrazione, ma perché molte volte gli interessi lobbistici, anche qua si ripete quello che ho letto prima, e di categoria frenano i preminenti interessi collettivi, sottolinea Musmeci, ma il diritto alla sicurezza e alla vita soprattutto di un minore sacrosanto. In 4 anni, aggiunto, sono morti 73 bambine nelle piscine in Italia. La politica deve interrogarsi di più. Escludere una parte delle piscine dall'osservanza di norme restrittive non è possibile. Nelle piscine domestiche si muore molto di più di quanto accada nelle piscine pubbliche, dice Musmeci. E con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Un ringraziamento in regia a Stefano Velli. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi augura un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora la registrazione dei lavori che si sono tenuti nella sala Zuccheri del Senato il 14 luglio. Con l'evento riportiamo la Costituzione sui luoghi di lavoro, proposte per la tutela dell'unanimità che lavora su iniziativa della senatrice Marolina Castellone. Buon ascolto.
2: Due parole di introduzione. Non nascondo l'orgoglio della nostra piccola e relativamente giovane associazione per essere riuscita a mettere insieme per la prima volta, e speriamo non l'ultima, i pezzi di questa ampia rappresentanza politica progressista. Nasciamo nel 2017 con un nome che riecheggia, un po' per gioco, un famoso libro e un ancor più famoso film, Comma 22. Invece il comma 2, che ha ispirato il nostro nome, riguarda l'articolo considerato da molti costituzionalisti il capolavoro della Costituzione italiana, l'articolo 3. Il suo primo comma sancisce l'importantissimo principio dell'uguaglianza formale. Ma il comma 2, che in maniera ancora più incisiva, impone alla Repubblica di andare oltre una parità apparente, rimuovendo gli ostacoli che impediscono una uguaglianza sostanziale. Sulla base di questa impostazione, la Corte Costituzionale ha affermato in numerose pronunce il principio secondo cui applicare in modo acritico una norma che prevede un uguale trattamento in situazioni profondamente diverse rischia di produrre una grave ingiustizia. Questo solo per sottolineare la piena coincidenza dei valori della nostra associazione con quelli della Costituzione che ha ispirato questa iniziativa. Valori che abbiamo avuto l'opportunità di illustrare sia in decine di audizioni negli ultimi anni presso la Camera e il Senato, sia formulando le nostre osservazioni come amici curie in moltissimi procedimenti davanti alla Corte Costituzionale, che nelle sue sentenze ne ha dato atto in almeno 10 negli ultimi 4 anni. E sempre con riferimento ai principi costituzionali, abbiamo ritenuto di elaborare quelle che potrebbero essere delle soluzioni nel campo del diritto del lavoro che vadano in controtendenza rispetto alla quasi totale produzione normativa di questo nuovo secolo. La storia ha dimostrato che alla progressiva riduzione delle tutele e dei salari non ha fatto minimamente riscontro il prospettato felice sviluppo dell'economia. Lascerò quasi subito la parola ai 4 relatori che sintetizzeranno temi nodali, a partire dalla prima relazione di Pier Giovanni Alleva, che in estrema sintesi, lo dico io così lui non deve dire niente di più, ridare stabilità al lavoro, ridurre l'orario di lavoro, fermare la precarizzazione e il dumping, garantire salari dignitosi e protetti dall'inflazione, rafforzare il controllo su appalti, crisi, esternalizzazioni e delocalizzazioni, rendere di nuovo effettiva la giustizia del lavoro, democratizzare la rappresentanza sindacale. Enzo Martino si soffermerà in particolare sulla necessità di garantire con legge il salario minimo e sulla proposta di indicizzare la parte minima delle retribuzioni. La redazione di Antonio Carbonelli sottolineerà come nei contratti precari occorra mantenersi sui binari delle direttive europee, suggerendo tutele per licenziamenti ed emansionamenti. Da ultimo Piero Panici si soffermerà sui 2 requisiti dell'autonomia organizzativa e del rischio di impresa nella realtà degli appalti endo-aziendali, evidenziando la necessità di una riforma legislativa. Prima di concludere, anticipo quelle che potrebbero essere 3 possibili critiche. La prima è quella di guardare solo al passato. In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale si sta imponendo a grande velocità nel rivoluzionare la vita e il lavoro di miliardi di persone. In un articolo di Bernie Sanders uscito un mese fa su Internazionale, lo stesso parlava di una sua proposta di legge di mettere una tassa del 50% sulle big tech, non sui profitti, bensì sulle azioni, da conferire in un fondo i cui proventi sarebbero di tutti i cittadini americani, come fosse una risorsa naturale. In Italia non abbiamo imprese di quelle dimensioni, ma ritengo importante che si cominci a mettere in discussione il sacro principio della proprietà privata, che sempre in applicazione di un altro importante comma 2, quello dell'articolo 41 della Costituzione, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale né recare danno alla salute, ambiente, sicurezza, libertà e dignità umana. Ritengo che un tema del genere, quello dell'intelligenza artificiale, non ancora di piena attualità, richieda studi ed approfondimenti che ci riserviamo di fare in prossima iniziativa. Ma mi piace l'idea di non dare per scontato che risorse fondamentali debbano necessariamente restare nelle mani di pochi oligarchi e non essere invece finalizzate al benessere dell'umanità. La seconda critica a cui ci esponiamo nella giornata di oggi è quella di aver previsto che i 5 interventi introduttivi, a partire da quello del sottoscritto, sono tenuti a 5 maschi, anzianotti e bianchi. Ce ne siamo resi conto e ce ne scusiamo, confidando che lo squilibrio venga parzialmente compensato dalla presenza prevalentemente femminile delle componenti della tavola rotonda, che certo sapranno portare suggestioni, ma anche non risparmiare critiche a queste nostre proposte. La terza, infine, potrebbe essere quella che le soluzioni che proponiamo sono utopistiche, con scarsa possibilità di essere adottate non solo

0: partito capibara rispetto ai quali noi siamo molto moderati. Comunque io risponderei che nulla esclude che in un eventuale prossimo successo elettorale delle forze progressiste la politica possa concentrarsi in partenza su solo alcuni punti considerati prioritari. Ciò non fa venir meno l'esigenza di avere un disegno unitario e coerente, essendo il nostro intento quello di aprire una seria discussione su temi concreti che possa portare le forze progressiste a caldeggiare riforme nell'interesse a tutela dei più deboli, affinché il diritto sia più forte della legge del più forte. A questo punto passo la parola a Pier Giovanni Alleva, invitandolo a stare sui tempi.
1: Abbiamo voluto prendere questa iniziativa per rivolgendoci a tutte le forze progressiste del campo largo. E abbiamo preso questa iniziativa perché riteniamo di esservi legittimati dal fatto di aver impiegare praticamente tutte le nostre risorse personali, professionali, eccetera, nella tutela dei lavoratori, da sempre. Io ritengo che una tale concentrazione di intelligenza, di forza e di passione non esiste in Italia quasi da nessun'altra parte, anche se naturalmente è soltanto un'associazione, ma un'associazione di persone che queste cose le vivono giorno per giorno e che, questa è la scoperta più importante, sanno e hanno appreso che l'oscibile del diritto del lavoro non è infinito e inconoscibile, come qualche volta ci viene detto dal centrodestra, per cui l'unica cosa che si può fare in campo di lavoro è andare avanti a forza di improvvisazioni, di ripieghi e di pezze. No, non è così. È un sistema coeso, è un sistema ampio, ma perfettamente conoscibile e perfettamente riformabile in ogni sua parte, se si sa quello che si deve fare. E si sa quello che si deve fare, vicinamente, se lo si è vissuto. Sai quel che hai fatto, quel che fai. Noi di Combo 2 siamo fatti così. E per questo riteniamo, non proprio di essere il battaglione blindato, diciamo, della tutela dei lavoratori, ma in qualche modo, insomma, una punta di lancia, sì. E che questo discorso e che la nostra esperienza possa essere ben messa al servizio di una concentrazione democratica progressista. Ecco perché io mi sono preso la briga di fare questo memorandum, il quale naturalmente, al quale naturalmente è facile attribuire l'etichetta di libro dei sogni, ma non si tratta di un libro dei sogni. Anche il progetto dello Statuto dei Lavoratori era un libro dei sogni, quando Giugni e Brodolini lo mettevano insieme. E anche quella ha cambiato la società italiana, cambiando le norme giuridiche. È vero che c'era stato il 68, ma quello per me è un esempio che resta, diciamo, unico o quasi unico, di come invece la capacità regolativa dei giuristi possa cambiare la realtà. Erano 38 norme, 38 articoli in tutto quello dello statuto. Noi di Combo 2 probabilmente avremmo l'ambizione con altrettanti di cambiare il diritto del lavoro, che ha varie dimensioni, però fra loro tutte coerenti. Io in questo memorandum ho diviso fondamentalmente in quattro parti, l'importante delle quali, una delle quali è dedicata ai rapporti individuali, perché il rapporto individuale, il regolamento del rapporto individuale, chiunque lo pratica il diritto del lavoro lo sa, ha in realtà un'importanza sociale enorme. Cambiare una regola del rapporto di lavoro individuale significa cambiare i rapporti sociali complessivamente. Pensiamo soltanto a che cos'è avere o non avere la stabilità reale del posto di lavoro. Abbiamo fatto questa esperienza chiarissima per 15

0: Gianni, e altri diritti fondamentali. Quindi, ne parleranno poi meglio, in particolare gli altri relatori, prima cosa rivedere il rapporto, nel rapporto individuale di lavoro, che cosa è cambiato, che cosa si è realizzato di quel progetto di liberazione che era nello Statuto, che cosa anche purtroppo è venuto meno e quindi va ricostituito. Io tocco un punto che non toccheranno gli altri, che mi sta molto a cuore. Il punto che mi sta molto a cuore è quello della personalità morale del lavoratore sul diritto al lavoro e sulla professionalità. Noi siamo arrivati ad avere una norma che io giudico la più brutta di tutte, che è detto che la tutela della professionalità è una tutela formale, non sostanziale. La equivalenza professionale, che era appunto un cavallo di battaglia, ricordo quella bellissima definizione della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, per cui si tratta di un modo di realizzazione della personalità umana e attraverso di questo si ha questo quando vi è un continuum nella crescita professionale del lavoratore, con l'adibizione, quindi con uso del suo bagaglio professionale, viene ridotto alla riconducibilità della nuova mansione che il datore di lavoro può sempre dare con il suo variandi allo stesso livello di qualifica. Veramente un immiserimento che non è però una cosa sulla carta. Significa la possibilità di utilizzare l'arma del demansionamento vero sotto l'aspetto di non demansionamento formale in danno ai lavoratori. La strada del mobbing è quella. E noi, comma 2, che tutti i giorni difendiamo i lavoratori, sappiamo quanto sia importante questa cosa. Beh, questa battaglia si fa con una riga di penna, se la si vuole fare. Con una riga. Si ritorna al criterio dell'equivalenza del professionale in senso sostanziale. Che significa? Che significa tutelare, incrementare un diritto alla personalità del lavoratore. È il primo esempio, ma ne venga subito un altro, sempre per non invadere adesso il campo. Ma pensiamo alla sicurezza del lavoratore. La sicurezza intesa nel senso globale, sicurezza fisica, sicurezza personale, sicurezza morale, tutto ciò che c'è, per intenderci, nell'articolo 2087 del Codice Civile. Quanto si è lavorato professionalmente, giurisprudenzialmente sul punto, tuttavia non si è tirato ancora la rete. Abbiamo avuto una cosa importantissima. Oggi la tutela non è contro un'aggressione che può venire dal datore di lavoro o da altri. Il datore di lavoro è un garante, è un debitore di sicurezza, e in base a in quanto debitore di sicurezza viene valutata la sua posizione, non in quanto agente illecito di qualche cosa. Bene, ma se tutto questo è vero, la tematica del danno non patrimoniale è una tematica importantissima, ma ancora, attenzione, fluida. Dopo tanti anni è ancora fluida, ancora non è regolata. Ancora io leggo delle sciocchezze del tipo il danno morale va dimostrato. Ma come si fa a dimostrare un qualcosa che avviene in interiore hominis? È chiaro, è perché evidentemente, ecco, un legislatore, sempre con quelle con tre righe o quattro o cinque, senza spesa, potrebbe dare una grande, diciamo, apporto di civiltà alla libertà, alla personalità. Ho fatto due esempi fra tanti, ma altri ce ne sono. E certamente il discorso dei diritti, il diritto economico del lavoratore è molto importante, ne parlerà Martino. Io però vi dico questo: grazie alla Corte di Cassazione, guardo una persona, non dovrei guardarla, abbiamo ricostruito finalmente una vera gerarchia di valori normativi. Il 36 della Costituzione è un principio che è sopra ogni contrattazione individuale e collettiva e sopra ogni autonomia privata. Bene, questo è un principio importantissimo del quale dobbiamo tenere conto. E adesso abbiamo avuto una strana situazione, una specie di eterogenesi dei fini, per cui siamo quasi arrivati a un erga omnes col decreto 62, proprio perché non si voleva riconoscere questa cosa e si è voluto dire che vabbè, il 36 è rispettato quando sono dati i trattamenti economici complessivi dei contratti maggiormente rappresentativi. Vabbè, l'eterogenesi dei fini non è che sia una cosa cattiva, ma viene da un intento cattivo, viene dall'intento cioè di non riconoscere la vera gerarchia normativa. Ci sono tante altre cose di cui vorrei parlare, scusate se vado un po' di... Una cosa che mi sta molto a cuore, oltre a tutti quelli di cui parleranno, è la lotta al lavoro nero e al lavoro grigio. Sto parlando di tutte riforme importantissime che si fanno con una penna a biro. Non serve altro. Queste non comportano spese, comportano però una grossa chiarezza di idee. Sul lavoro nero, ma vale il concetto fondamentale per cui le classi subalterne, devono difendersi da sé e da loro dipende la loro... Cosa voglio dire? Voglio dire che sul lavoro nero e sul lavoro grigio, per tale intendendo quello denunciato a metà, si fa un grande uso o si invocano sanzioni, ispezioni, eccetera, tutto vero, va bene, ma bisogna creare l'interesse di quei soggetti a ribellarsi a questa cosa. Ricordiamocelo, un esempio che io faccio spesso, per debellare la tratta delle prostitute immigrate, quello che è stato ricattato dalla mancanza del rapporto del permesso di soggiorno, la norma vera che la debellate sarà quella che ha detto che la donna che denunciava il suo sfruttatore aveva il permesso di soggiorno. Questo è la cosa importante. E allora... Qui noi dobbiamo, io mi rifaccio alla lezione, che peraltro ci ho preso, del mio amico Massimo D'Antona, il quale diceva: il legislatore può presumere iuris de iure di fronte a certi sintomi, fatti sintomatici che noi possiamo individuare, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Non può fare invece il contrario, non può presumere la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo. Perché? Perché la Costituzione, eccolo qua, perché noi vogliamo, privilegia il rapporto di lavoro subordinato in quanto ritiene che sia un mezzo di... Bene, allora, cosa ci vuole? Basta dire quali sono i fatti sintomatici, ripetizioni evidentemente di singole, dalle quali si desume la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con dal tempo della prima prestazione accertata. Lo si fa diventare talmente pericoloso, economicamente pericoloso, che evidentemente il lavoro nero è meglio non ricorrervi. Stessa cosa, grosso modo, si può dire per il lavoro grigio. Ho fatto tre esempi di fondamentali riforme per le quali serve soltanto un po' la volontà politica. Non serve un centesimo. Ancora ce ne sono di queste. ancora ce ne sono. Per esempio, c'è una nuova normativa sul lavoro dei gruppi, nei gruppi di impresa. Il lavoro nei gruppi di impresa è il più vecchio imbroglio che si fa ai danni dei lavoratori quando ci sono delle soglie, no? Attraverso uno dei gruppi tu dividi. Ma il diritto commerciale non l'ha messa mica più così. Cioè, noi abbiamo oggi delle previsioni legali, lo sai, ci conosciamo da 50 anni, com'è che diceva il mio maestro Giorgio Ghezzi, Cenanni, 15 minuti ci fa l'introduzione con la premessa. Vabbè. Comunque, ho fatto degli esempi, altri potrei fare per dire, è perfettamente possibile a chi voglia realizzare un programma di lavoro, realizzare nel suo intero, senza perdersi in dettagli, ma avere una riforma veramente complessiva. La maggior parte, oserei dire, no? Di queste riforme sono riforme che non costano niente. Sono riforme che richiedono solo volontà politica. Poi evidentemente ce ne sono invece altre per le quali i discorsi sono molto diversi, e soprattutto per me, un minuto me lo posso far dire, la riduzione dell'orario di lavoro. La riduzione dell'orario di lavoro, a proposito di intelligenza artificiale, è qualcosa che bussa alle porte. E io ritengo che debba essere incrociato con la ripresa del reddito di cittadinanza. Perché il concetto è che il reddito di cittadinanza, prima si è detto, è appunto quello che viene dato a coloro, in attesa, che si liberi con quegli stessi mezzi posti di lavoro. Qui si riduce l'orario di lavoro e si indennizza chi lo riduce. Da là, chi aveva il reddito di cittadinanza, quel reddito di cittadinanza non l'ha più perché c'è un salario, e la risorsa viene spostata da questa parte. Cioè, questo criterio per cui il reddito di cittadinanza poi però prevedeva naturalmente la possibilità, insomma, lavori futuri, ricerca eccetera eccetera, potrebbe essere reso molto più concreto creando questo canale. E tra l'altro i sindacati potrebbero portare avanti questo discorso, questo progetto, non solo a livello di aziende, ma attenzione, anche a livello di accordi territoriali, cioè creando posti di lavoro nella microeconomia attraverso questo utilizzo. Lo volevo ricordare questo perché, come dicevi tu giustamente, cioè, ma cosa facciamo di fronte all'intelligenza, ai problemi? L'intelligenza porterà una crisi occupazionale, evidentemente. La crisi occupazionale si combatte con la riduzione dell'orario. La riduzione dell'orario a sua volta comporta un certo tipo di investimento. D'altra parte, niente di nuovo sotto il sole, perché Keynes già se ne occupava, lo diceva, quando disse, parlando dell'orario di lavoro, fate fette sottili di questo pane.
1: Ringrazio molto Nanni. Io
0: vi ho detto un terzo, scarso, sì. Dovevo dire, vabbè.
1: Io ho citato prima il partito Capibara perché l'ho scoperto ieri. Nel programma prevede una riduzione di orario di lavoro a 24 ore settimanali. Quindi noi siamo molto
2: moderati.
1: Passo la parola a Enzo Martino.
3: Grazie. Spero di essere altrettanto sintetico. Professor Alleva è stato bravissimo, qualche punto che volevo toccare io l'ha già anticipato, e in più c'è il documento che ha elaborato una sintesi del documento che ha elaborato, che può poi aiutare per approfondire. Non perdo tempo per dimostrare, per asserire che la questione salariale in Italia sta diventando, sta assumendo caratteri di vera e propria emergenza. Se ne stanno accorgendo finalmente anche i giornali. Sapevamo già, perché è una tendenza ormai trentennale, che l'Italia è messa male, peggio di tutti nell'OCSE. Adesso dagli ultimi dati sappiamo anche che questa tendenza è ulteriormente peggiorata nell'ultimo quinquennio. Quindi un processo trentacinquennale quantomeno, che coincide con l'abolizione a scala mobile, potrebbe dire qualcuno in termini provocatori, ma non è così semplice. La situazione è così grave che, a mio giudizio, il rischio è veramente di minare la coesione sociale del nostro Paese. Noi vediamo le buste paga, proprio perché siamo sul campo, come diceva il professor Alleva, e vediamo delle buste paga da fame in moltissimi settori, ma in altri, e toccherò poi alla fine, se arrivo alla fine, questo punto, vediamo anche dei super minimi elevatissimi a parità di lavoro. Quindi tanto, tanto salario discrezionale, attribuito discrezionalmente all'azienda. Vi invito a fare, perché se ne parla poco di questo, vi invito a fare una riflessione su questo punto. Quali sono le cause di questa situazione? Beh, naturalmente sono anzitutto economiche, si parla di scarsa produttività delle imprese italiane che impediscono un incremento dei salari, molti economisti dicono il contrario, è proprio il sistema delle imprese che punta sui bassi salari e quindi non investe in innovazione. Non lo so, non è la mia materia, è quello che dico, che siccome il diritto del lavoro è, come diceva il professor Alleva prima, un sistema coeso, alcuni interventi normativi incisivi, drastici, in materia di diritti individuali, di regole collettive, possono dare una svolta a questa tendenza così lunga e negativa. La prima considerazione che mi sento di fare è che la contrattazione collettiva, quella genuina, non parlo di contrattazione pirata, ha sostanzialmente fallito al suo compito primario, che è quello di difendere il potere d'acquisto dei salari. Ho sentito di uno studio, non ho fatto in tempo ad andarmi a vedere esattamente i termini, però ho sentito di uno studio che ha accertato che i settori nei quali in questi 35 anni il potere d'acquisto dei salari è stato mantenuto sono quelli tradizionalmente ricchi, banche, assicurazioni, eccetera, e tre soli sui 250 contratti collettivi nazionali che ci sono, tre soli settori importanti dell'industria: metalmeccanici, chimici e legno. Questo perché c'è l'indice IPCA, c'è un indice pur insufficiente di meccanica rivalutazione delle retribuzioni. Io non credo quindi che il problema sia solo, lo è anche, ma sia solo di concorrenza da parte dei contratti pirata alla contrattazione collettiva leader, e non penso che il problema sia solo il ritardo nei rinnovi contrattuali. Non ci si può muovere in un'ottica minimalista che si ponga come obiettivo il solo contrasto ai contratti pirata, che è un po' l'ottica minimalista, secondo me, in cui si è mosso il governo, che si è reso conto ovviamente dell'emergenza salariale, ha fatto questo pannicello caldo, diciamo, del decreto cosiddetto primo maggio, che forse ci darà una mano nel contrastare la contrattazione collettiva pirata. Non ho il tempo di spiegare perché, ma diamolo per scontato. Io non sono convinto che serva neanche a quello, che ci dia molto di più di quello che abbiamo già, ma facciamo finta che sia così. Certo è che il suo obiettivo di fondo, anch'io guardo una persona che forse non dovrei guardare, che è l'estensore di tre delle sei sentenze dell'ottobre 2023, qui presente e associato, fresco associato di Comma 2 dopo il suo pensionamento, e sono proprio i principi affermati in quelle sentenze. perché quel decreto renderà molto più complicato per i giudici andare ad applicare il trattamento garantito dall'articolo 36 della Costituzione, laddove il salario, tra virgolette, giusto è per legge definito quello previsto dalla contrattazione collettiva leader, cioè quella stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Sarà anche psicologicamente molto più complicato per i giudici fare sentenze come quelle dell'ottobre 2023, proprio in un momento in cui alcuni contratti leader, penso ai multiservizi, stavano per essere messi sotto attacco dal punto di vista dei salari da fame. La faccio breve, la dico in termini sintetici, ma forse più chiari. Se questo decreto fosse stato, questa legge ormai perché è stato convertito, fosse stata approvata prima, il contratto dei servizi fiduciari del 2015, che prevedeva 4,80 euro l'ora, se non ricordo male, era il salario giusto, solo per il fatto che era stato firmato dalle confederazioni. Questa è l'operazione che è stata fatta con il decreto primo maggio. Quindi, vado al dunque, perché il tempo è tiranno. Noi cosa proponiamo? Perché non basta criticare, ma bisogna proporre. Prima cosa, salario minimo. Quel decreto del, virgolette, salario giusto non parla di salario minimo, non, accenna il 36 ma non lo attua. Salario minimo come inteso originariamente con una soglia inderogabile dalla contrattazione collettiva, anche genuina. Una soglia oraria di temp minima è indicizzata, indicizzata con un meccanismo automatico. Io ho riletto il progetto di legge unitario delle opposizioni. Devo dire, se posso permettermi di fare una critica, quel meccanismo sull'indicizzazione è troppo farraginoso. Ci vuole un meccanismo automatico di adeguamento all'indice Istat, IPCA, poi vedremo quale IPCA, perché c'è IPCA e IPCA, c'è l'IPCA depurato dai prezzi dell'energia importata, poi c'è l'indice IPCA che è quello richiamato dal decreto, che è depurato anche dai beni alimentari non lavorati, quindi i gradi di protezione dell'indice IPCA sono diversi. Comunque, la prima proposta che facciamo è un salario minimo per legge, in attuazione del 36 della Costituzione. Un minuto, finito. Anzi, mi va bene perché così richiamo il documento. Due, seconda proposta, ed è molto articolata nel documento, bisogna studiare forme di indicizzazione per legge anche per le retribuzioni superiori ai minimi. C'è una sorta di recupero per legge di una scala mobile che non c'è più, magari solo della parte minima, della parte corrispondente al minimo dei salari, ma di tutti i salari. E qui devo chiudere, mi richiamo all'inizio del mio intervento. Le risorse ci sono. Il monte salari è enorme. Io ho visto i primi dati, e ho veramente concluso, dati da alcune aziende in attuazione della legge sulla trasparenza salariale. Sono impressionanti le sperequazioni retributive. Moltissimi lavoratori sono ben sopra il minimo. Il problema è che i datori di lavoro vogliono decidere a chi dare di più e a chi dare il minimo. E quindi le risorse per andare a finanziare questa rivalutazione ci sono e sono interne al sistema e sono interne agli equilibri economici del sistema delle imprese. Vi ringrazio.
1: Passo la parola a Antonio Carbonelli. Io sei lontano, non ti posso mettere il foglio da un minuto, per cui te lo dirò a voce quando manca.
4: Ok, grazie per l'invito. Il professor Aleva mi ha chiesto di intitolare un intervento "Non ci basta la precarietà, vogliamo la schiavitù". La provocazione non va tanto lontano dalle radici ideologiche. Se noi prendiamo Hayek, uno dei due teorizzatori del liberismo economico, in ben due saggi esalta la figura di Mandeville. Chi era Mandeville? Mandeville nel 1723 spiega che i poveri non devono morire di fame, ma devono spendere tutto quello che hanno. perché nulla spinge all'operosità più che il bisogno. Questa è la radice ideologica esaltata da Hayek. Il filosofo Hume, pochi anni dopo, nel 1752, spiega che la schiavitù non va bene. Se uno schiavo si rompe, o se è indolente, non lavora, mi resta in carico. Ci vuole il lavoro libero, perché nulla spinge all'operosità più che il timore di essere licenziato. Questo si legge nei saggi di Hume. Quattro secoli prima dell'era cristiana, Aristotele spiegava nella Politica che se mancano i ceti medi, o i mesoi li chiamava, se ci sono eccessive diseguaglianze patrimoniali, cos'è che succede? Viene fuori una società fatta di padroni e di schiavi. Questo è quello che sta accadendo gradatamente. Quindi parlare di schiavitù non è tanto distante dal vero. Ma veniamo al 2026. Poche settimane fa c'è qualcuno che ha rilevato che l'impatto devastante della disoccupazione e della precarietà sul tessuto familiare mina le basi stesse della convivenza. Per i giovani la precarietà lavorativa è particolarmente drammatica. Quando l'accesso al lavoro è ostacolato, molti giovani vedono bloccato il loro cammino di realizzazione umana e professionale. Servono politiche del lavoro che favoriscano continuità e qualità dell'occupazione, contrastando la precarietà come condizione normale di vita. Chi ha scritto queste cose, vi sfido a indovinarlo, è Papa Leone XIV nell'enciclica Magnifica Humanitas del 25 maggio del 25, e che dedica alla precarietà ben quattro paragrafi, da 166 a 169. E mi piace rilevare che la dottrina sociale della Chiesa, in certe materie, è per così dire a destra, in materia di difesa dei valori, della famiglia e della vita, ma in materia di rapporti di lavoro è decisamente, per così dire, a sinistra. Persino Mario Draghi, nel dicembre 2024, a Parigi, criticava il problema delle politiche europee che hanno tollerato una bassa crescita dei salari come strumento per aumentare la competitività esterna, aggravando la debolezza del ciclo reddito e consumo. Ossia, se la prende, spiega che occorre contrastare la debolezza della domanda interna perché non sembra più sostenibile. Quindi persino Draghi sottolinea l'importanza dei salari e della domanda interna. Ora veniamo ai problemi concreti. Precarietà innanzitutto nella costituzione del rapporto di lavoro. Il problema è l'uso improprio che viene fatto nella stragrande maggioranza dei casi dei contratti a tempo determinato e dei contratti di lavoro tramite agenzia interinale. Non mi piace chiamarli somministrazione perché la direttiva europea lo chiama lavoro tramite agenzia interinale e il contratto civilistico di somministrazione è un contratto continuativo che è tutto fuorché temporaneo. E questo problema riguarda sia i datori di lavoro privati, sia, occorre dirlo, i datori di lavoro pubblici. Allo stato attuale della legislazione nel nostro paese, il legislatore si mette sistematicamente sotto i piedi non solo le sentenze della Cassazione in materia di equa retribuzione, ma si mette sotto i piedi le direttive comunitarie in materia di contratti a termine, in materia di contratti tramite agenzia interinale. Nel 2026 lo ha fatto perfino il contratto collettivo industria metalmeccanica privata e negli scorsi giorni lo ha fatto perfino la legge di conversione del cosiddetto decreto primo maggio. Senza nessuna necessità urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, senza che avesse nulla a che fare con l'oggetto del decreto legge, è stata infilata una norma che si mette sotto i piedi le sentenze della Corte di Lussemburgo in materia di lavoro tramite agenzia interinale. Allora, cosa occorre fare? Punto 1 della sintesi delle nostre proposte: contratti a termine e lavoro tramite agenzie interinali devono rispondere a esigenze oggettive, temporanee, indicate sin dal primo contratto e non devono far fronte a esigenze stabili di manodopera, come richiesto dal diritto dell'Unione Europea. Secondo, riconoscere le stesse tutele che ci sono in materia di licenziamenti. Terzo, eliminare le esenzioni previste per alcuni tipi o categorie di lavoratori, che so, lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, se sono delle ipocrisie legislative che permettono di precarizzare il 90% di queste categorie di lavoratori. Quanto alla precarietà del lavoro pubblico, bisogna riconoscere la stessa tutela ai lavoratori del settore pubblico. equiparare pubblico e privato, superare una buona volta il divieto di costituzione di un rapporto di lavoro e dipendenza delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 97 della Costituzione lo consente, se c'è una previsione di legge al riguardo. E poi responsabilità erariale e disciplinare dei pubblici funzionari responsabili della costituzione di rapporti illegittimi. Se li si vanno a toccare nel portafoglio e nelle progressioni di carriera, la testa e il cuore vengono immediatamente. Toccata la precarietà nella costituzione del rapporto di lavoro, non è che il problema si risolve del tutto, riconducendo tutti all'assunzione diretta a tempo indeterminato, ovviamente. Occorrono una tutela reale e una tutela della professionalità anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro e per tutte le imprese. Proviamo a vedere, in materia di licenziamenti, abbiamo un diritto del lavoro in cui il garzone del barbiere licenziato oralmente ha la tutela più forte fra quelle previste. Il licenziamento per superamento del comporto è illegittimo e il licenziamento nelle piccole imprese dopo il 2015 hanno una tutela più forte che prima del 2015. Il tentato omicida del datore di lavoro licenziato per giusta causa senza previa contestazione disciplinare nelle imprese con più di 15 dipendenti ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. Allo stesso tempo, però, un'esternalizzazione temporanea fatta bene, per così dire, studiata con attenzione, permette di licenziare praticamente chi si vuole. Oppure, nelle imprese medie e piccole, basta dire a voce a un lavoratore che può andare in ferie, poi dire che è stato assente ingiustificato, che così, oltre al lavoro, perde anche la disoccupazione. Questa è la realtà del diritto del lavoro in materia di licenziamenti oggi, 2026. E i numeri parlano. Negli ultimi 10 anni il professor Ichino rileva con gioia che le cause in materia di licenziamento sono pressoché dimezzate. Con meno gioia si rileva però che i morti sul lavoro sono aumentati del 75%. Nel 2016 erano 618, nel 2025 sono stati 1093. Allora, bando alle ipocrisie, l'unica misura realmente dissuasiva è la reintegrazione del posto di lavoro. Deve essere la regola in ogni caso e in ogni azienda, come nel lavoro pubblico, salve alcune eccezioni ma ben circoscritte. Quello di dare certezze alle imprese è un argomento falso. Se io so quanto mi costa far fuori un lavoratore, ne accetto il prezzo e lo affronto, se hai più la voglia di farlo fuori. Del demansionamento ha già parlato il professor Alleva. Ci sono anche norme processuali, ad esempio sul contributo unificato o sulla mancata compensazione delle spese processuali, che possono apparire marginali, ma che sembrano pensate apposta per ostacolare e ostacolano effettivamente la tutela dei diritti in materia di lavoro. Ora, l'attacco liberista al diritto del lavoro è un attacco a tutto campo. Occorre una risposta a tutto campo, occorre una risposta a campo largo. Ovviamente le forze politiche di sinistra sono libere di non volere un programma di sinistra proprio in materia di lavoro. Basta che lo spieghino i propri potenziali elettori. Detto questo, grazie ancora per l'invito e grazie per l'attenzione.
1: Bravissimo, passo la parola a Piero, invitandolo a stare sui tempi.
5: Sì, andrò di corsa anche perché c'è la relazione in cui poi sono diffusamente sviluppato il tema delle interposizioni parassitarie nelle prestazioni di lavoro. Un paio di settimane fa, in un sorprendente convegno promosso dal Dubbio, magistrati e avvocati uniti contro la strage dei nuovi schiavi, la più alta autorità inquirente del paese, il capo della Direzione Nazionale Antimafia, Melillo, ha affermato testualmente: serve una condivisione immediata perché non si può tollerare un sistema che si nutre di sangue. C'erano stato l'episodio dei braccianti bruciati vivi e abbiamo le immagini, che non sono rappresentazioni cinematografiche, immagini reali, come uno getta la benzina e un altro tiene chiuso lo sportello per farli bruciare vivi. Perché ho detto sorprendente e di assoluto rilievo? Intanto i vertici dell'avvocatura e non più i 400 giuslavoristi di comma 2 e alti magistrati uniti nell'invocare un reale contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo. Io non ricordo nei decenni passati una presa di posizione di avvocati e magistrati uniti in un tema di così grande rilievo. Quindi questo significa che c'è una diffusa consapevolezza di contrastare questo fenomeno. C'è l'esatta identificazione del fenomeno. Sfruttamento, lavoro nero, caporalato, ovvero l'appalto di manodopera che crea i nuovi schiavi. Ecco, ritorna spesso questa parola, gli schiavi, e infine la precisa definizione che fa Melillo. Si parla di sistema che non è più tollerabile. Insomma, cosa significa? Che non si è di fronte alla violazione di singole normative laboristiche, penali o tributarie, ma di un sistema in cui il lavoro è organizzato, controllato, inserito organicamente, stabilmente nel processo produttivo e che il sistema è coperto, per il fatto che ci rileva, da un appalto di manopopera formalmente ammesso, che è legale, tant'è che vediamo che sono sempre più frequenti l'utilizzo della magistratura penale con il 603 bis che punisce l'interposizione illecita dello sfruttamento del lavoro, ma l'appalto di manodopera non è più interposizione illecita dal 2003. Intanto le dimensioni del fenomeno. Ora, lo schiavismo in piena luce a Milano, la città vetrina d'Italia nell'Europa, e quindi non solo il paesino della Calabria, Mendolara, oppure nella filiera del tessile alta moda a Prati, a Milano, città vetrina, e non nella piccola costruzione edilizia, ma nella grande costruzione del consolato degli Stati Uniti, ci dice che questa è la punta dell'iceberg. Ora, ma quanto è grande quest'iceberg? Nel 2019 Ricolfi, un sociologo del lavoro sedicente conservatore, moderato o addirittura di destra, aveva spiegato che esiste il sistema paraschiavistico in Italia, aveva detto alle pagine nel bel libro La società signorile di massa, 71-86, la diffusione in tutti i settori, non l'agricoltura, in tutti i settori era diffuso e li elenca. Ora, già nel 2019 parlava di schiavismo, ma allora a cosa ha condotto questo sistema in cui in Italia si parla di schiavismo, di sistema paraschiavistico? Ha condotto a questo l'abrogazione della legge 1369 del 60, che ha dato ottima prova in 43 anni, e questo è avvenuto nel 2003. Ed è stato ripristinato nell'articolo 29 la interposizione lecita, basta che ci sia l'esercizio del potere direttivo organizzativo. Lo spiego con un esempio banale. Se il caporale raccoglie ai bordi delle strade i braccianti e li scarica nei campi e va via, è illecito, interposizione illecita. Se invece il caporale, che si chiama poi referente negli altri fatti produttivi, rimane lì, raccoglie le indicazioni dell'imprenditore agricolo e dice 3 a piantare i pomodori, 4 a raccogliere i cocomeri, 3 a zappare le patate, è lecito. Oggi è lecito. Ora, quella legge, la 1369, non era l'eccesso di garantismo sociale, era l'applicazione del principio della Carta di Filadelfia, del primo dei 4 principi fondamentali, che dice semplicemente il lavoro non è merce, con il corollario che non può essere oggetto di compravendita. Ora, nel 2003 è stato ripristinato e quindi siamo regrediti a un sistema produttivo dei secoli passati, in cui appunto il lavoro era merce. Ora, John Steinbeck, nel celebre Furore, descriveva così le condizioni dei lavoratori nella grande crisi del 29. Dove c'è lavoro per uno accorrono in 100, se quell'uno guadagna 30 centesimi io mi accontento di 25, se quello ne prende 25 io lo faccio per 20. E questo per taluni è un bene, perché fa calare le paghe rimanendo invariati i prezzi. I grandi proprietari giubilano,
6: così tra poco riavremo finalmente la schiavitù. 1929. Ma di più, 1860, un avvocato, precursore di comma 2, semplicemente affermava questo: è accaduto così in tutte le epoche del mondo che alcuni hanno lavorato e altri hanno, senza lavoro, goduto di gran parte dei frutti. Questo è sbagliato e non deve continuare. L'avvocato si chiamava Abraham Lincoln e fu coerente, è diventato presidente degli Stati Uniti, abolì la schiavitù e fu a capo della... fu a capo della guerra di secessione degli stati del sud che, invocando una sorta di, oggi che chiameremmo l'autonomia differenziata, volevano mantenere la schiavitù. Allora, finisco, se ritrovo, ecco, e questa è la conclusione. La Polatti Alessia dell'Università di Bologna, Alma Mater, in un bel saggio ci invita a prendere atto del realismo distopico. Dice che il confine labile tra distopia e realismo è stato superato. Oggi abbiamo un mondo distopico dove il sistema economico-sociale è pessimo, imbarbarito. Ed è il mondo reale di oggi. Quindi, a che serve convegni, scrivere libri, comunicare se non abbiamo una cura per il male? Se non proponiamo alla umanità che lavora un sistema economico-sociale alternativo allo sfruttamento e all'orrore. Ecco, è la proposta di comma 2 per le proposte, questa è una, abrogare le tre righe dell'articolo 29 che ripristina l'illecita interposizione, le proposte che facciamo all'area progressista.
1: Siete stati bravissimi, siamo nei tempi, adesso invito Roberto Rotunno a mettersi al mio posto e tutte le forze politiche che dovranno confrontarsi nella tavola rotonda a venire qua. Se ce la fate a finire per le 12:30, poi ci sono previsti 5 interventi brevi di 5 minuti l'uno.
7: Grazie a comma 2 per l'invito. Io sono Roberto Rotunno, faccio il giornalista, scrivo per il Fatto Quotidiano, mi occupo di politiche del lavoro. Questo mi ha portato in questi anni a conoscere anche le posizioni dei partiti che abbiamo qui ospiti e le sensibilità diverse, a volte molto diverse, tra di loro. Oggi però c'è un'iniziativa importante da parte di comma 2 e chi ci ha preceduto ha adoperato una chiarezza, direi, definitiva nelle proposte. È stato anche chiarito che parliamo di proposte che nella maggior parte dei casi non richiedono coperture, al massimo qualcuna, forse un po' in maniera indiretta, però sono proposte in cui determinante è la volontà politica. Tra un anno si vota, quindi chiederei a chi sta per intervenire di adoperare la stessa chiarezza, cioè sono proposte che da parte di persone, di un elettorato di centrosinistra, meritano un sì e un no, con ovviamente una spiegazione. Quindi la domanda è uguale per tutti: quale di queste proposte può e deve far parte del programma elettorale, quali di queste vanno considerate prioritarie al punto da probabilmente essere contenute in un programma dei primi 100 giorni o comunque insomma nei primi mesi di governo. Chiedo anche, ovviamente, siccome proviamo a fare due giri, anche perché oltre agli interventi ci piacerà anche notare le interazioni tra di voi, di essere nei tempi. Il primo giro è da 6 minuti, ovviamente io segnalerò quando i 6 minuti saranno scaduti. Gli interventi avvengono in ordine alfabetico, quindi per prima interviene, per il Movimento 5 Stelle, Nunzia Catalfo, già Ministra del Lavoro con il Governo Conte 2.
8: Bene, grazie. Innanzitutto un ringraziamento particolare a comma 2 per l'incontro di oggi, per le proposte che sono state inserite nel memorandum che ci avete inviato e che oggi avete illustrato, e per concentrarsi su una tematica che credo sia essenziale nel nostro paese, che è quella del lavoro. Che dire, partiamo dalla Lombardia, dai dati della Lombardia e da quello che è avvenuto in Lombardia e che avviene in Lombardia, tra l'altro dati certificati dalla ricerca di Polis Lombardia, che parlano di lavoratori che percepiscono retribuzioni da fame. Parliamo della città metropolitana di Milano, con 200.000 lavoratori, cioè il 18,8% degli occupati, che appunto non percepisce un salario che gli consente di vivere una vita dignitosa, perché l'articolo 36 della Costituzione dovrebbe essere e deve essere quello a cui noi dobbiamo sempre guardare, come giustamente indicano le sentenze di una persona qui presente. E quindi chi coinvolge questa ricerca? Chi sono queste persone, questi lavoratori che percepiscono salari da fame, che sono quasi, diciamo, al limite, come si parlava poco fa, dello schiavismo, della schiavitù? Sono giovani, sono donne e sono lavoratori che magari hanno delle fragilità a livello di competenze. Spesso coinvolti in lavori discontinui, lavori a termine, part time, spesso volano da un contratto, da una tipologia di contratto a un altro, da un tempo determinato a un co-co-co, a una prestazione occasionale, e a volte il salario è così basso che nei periodi di discontinuità, avendo tra l'altro differenti tipologie di contratti, non riescono ad accedere neanche, questo lo dico io, non la ricerca Polis, non riescono ad accedere alle tutele, quali DISCOL, NASPI, eccetera. Quindi sono lavoratori che stanno spesso in un limbo, non tutelati, in una situazione di precarietà importante, dalla quale è sempre più difficile poi uscire, no? E a volte coinvolge non solo tutto il loro progetto di vita, ma coinvolge la famiglia, coinvolge insomma tutto il loro contesto familiare. Quali sono le attività maggiormente colpite, che poi sono quelle oggetto spesso di caporalato? L'agricoltura, sicuramente i servizi, la logistica, la ristorazione, e il turismo in generale. E il dato che mi è interessante, che almeno si evince dalla ricerca di Polis, è che la maggior parte si concentra nelle piccole imprese, cioè in quelle imprese che sono al di sotto dei 9 dipendenti. Quindi questo è un dato interessante che ci può far ragionare. Diciamo, rispetto alla domanda posta e alla proposta che viene da comma 2, come non essere d'accordo, cioè la lotta al precariato, cioè far sì che un lavoro sia stabile, di qualità e a tempo indeterminato, e che sia determinato e a tempo solo quando è necessario, avere le giuste tutele, rispettare le mansioni piuttosto che la riduzione dell'ora di lavoro. Questi sono tutti temi ovviamente per i quali siamo d'accordo. Tra i primi, ovviamente, lo dico anche perché sono un po' di parte, insisto su questo punto dal lontano 2013, quindi era un articolo di legge dentro un altro, poi lo presentai, ma era una bozza davvero diciamo così non organica. Poi invece presentai 2 disegni di legge quando nella scorsa legislatura sul salario minimo, che poi vennero riproposti da Giuseppe Conte in questa legislatura, e poi anche attraverso il testo unitario, appunto uno dei punti di rimenti è il salario minimo, cioè se noi comunque abbiamo un salario minimo in Italia, ricordo che siamo tra i pochissimi paesi a non averlo, sicuramente rispettiamo l'articolo 36 della Costituzione, cioè iniziamo a dare un salario a tutti quei lavoratori che in questo momento stanno al di sotto della soglia. Garantiamo un salario unico, diciamo minimo, uguale, identico dappertutto, quindi anche se esternalizzi non è la soluzione, però è una delle soluzioni, una piccola parte della soluzione, anche se esternalizzi comunque il salario deve essere uguale o se c'è un appalto comunque il salario deve essere lo stesso. Quindi diciamo che il salario minimo per combattere questi fenomeni io credo che sia il pavimento dal quale partire. Sono ovviamente non in accordo con ciò che è stato inserito nel cosiddetto decreto omaggio, cioè il salario giusto, cosiddetto salario giusto, anche perché il salario giusto è definito dall'articolo 36 della Costituzione e non puoi collegare l'articolo 36 della Costituzione ai minimi dei contratti collettivi nazionali dei comparativamente più rappresentativi, perché non è detto che quelli rispettino le condizioni descritte di proporzionalità e sufficienza che sono invece nel dettato costituzionale. Quindi io credo che quello, oserei dire che a me sembra che non sia costituzionale un articolo e una norma di legge così come inserita nel cosiddetto decreto omaggio.
7: Onorevole Catalfo, le devo chiedere di interromperci, se è in conclusione sì, ma tanto c'è il secondo intervento.
8: Faremo nel secondo intervento, okay. Perché avrei tanto altro da dire. Allora.
7: Grazie mille per la comprensione. Allora, secondo intervento, stessa domanda per Marta Collot, Potere al Popolo.
9: Allora, inizio anch'io ringraziando Comadue per l'invito e per avere organizzato questa iniziativa che credo abbia veramente il pregio di portare una proposta complessiva sul sistema e aver messo in luce il fatto che non stiamo parlando di una questione emergenziale, ma stiamo parlando di una questione di sistema che parla di sfruttamento, di paraschiavitù, se non in qualche caso davvero di schiavitù, salari da fame, precarietà, e che però insomma credo che ci dobbiamo anche dire che arriva di un contesto di riforme e smantellamento sistematico dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che è stato portato avanti dai governi degli ultimi 30 anni, soprattutto i governi di centrosinistra hanno insomma portato avanti in questa materia le politiche più terrificanti per noi lavoratori, fino ad arrivare poi insomma alla parodia del decreto primo maggio e il salario giusto di Giorgia Meloni, però insomma la strada era stata purtroppo già spianata da tempo. E credo che sia stato anche molto importante un passaggio in cui si è ricordato quella che è una contrapposizione netta tra gli interessi materiali dei lavoratori e delle lavoratrici rispetto invece agli interessi dei datori di lavoro e delle imprese. Io penso che questo sia un tema importante, un assunto importante su cui costruire una proposta complessiva sul tema del lavoro, perché invece ci hanno infarcito di favole da questo punto di vista che ci potesse essere una congiunzione di intenti, qualche tipo di collaborazione che invece io non credo che sia concretamente possibile. È stato ricordato prima Furore, penso sia dai tempi di Furore che è molto prima, che effettivamente questo non sta nella realtà delle cose. Penso che sia importante come presupposto per poi affrontare anche delle proposte concrete. E l'altro tema penso che sia anche il tema che riguarda la sfera del lavoro, che sta diventando sempre più pressante, che è il tema della ricattabilità, che riguarda non solo una questione chiaramente contrattuale, ma anche una questione quasi morale se pensiamo alla militarizzazione della società che sta avvenendo in modo sempre più prepotente. Pensiamo anche in casi del pubblico in cui effettivamente ci sono stati casi di pressione o di licenziamento o di tentativi rispetto a prese di posizione, pensiamo rispetto alle mobilitazioni dell'autunno e il tema della Palestina, questa militarizzazione anche e questa repressione anche su una sfera lavorativa che non riguarda solamente appunto aspetti ricattabili di ricattabilità su un piano contrattuale, ma anche su un tema di opinione e di dissenso. E, rispetto al merito delle proposte, provo a essere molto breve, insomma noi chiaramente fanno parte in larga scala di quello che è il nostro programma di Potere al Popolo, con alcune sfumature forse di differenza che provo a cercare di sintetizzare, nel senso sulla questione del salario minimo chiaramente insomma è una proposta tra l'altro di iniziativa popolare che abbiamo anche perché sta insomma da qualche parte in Parlamento che potrebbe essere tranquillamente discussa e quindi chiaramente ci trova pienamente d'accordo. Pensiamo però che sia importante fissare già da subito un numero per questo salario minimo che chiaramente poi andrebbe indicizzato a quella che è l'inflazione. Faccio un esempio, noi oggi parliamo di 12 euro l'ora come salario minimo e qualche anno fa parlavamo di 10, quindi è chiaro che questo pensiamo che però sia importante perché rappresenta un elemento appunto di minimo su cui basare poi tutto quel che è il piano della contrattazione collettiva eccetera eccetera. Su questo ci tengo a specificare anche il fatto che insomma è importante che ci sia una soglia perché come è stato ricordato purtroppo i salari

0: E dire chiaramente, così come anche rispetto a alcune amministrazioni locali che a livello di, come dire, proclami hanno proclamato di istituire il salario minimo in grandi città metropolitane, poi alla prova dei fatti, proposta che tra l'altro assolutamente condivisibile rispetto allo smantellamento dei salari da fame all'interno degli appalti pubblici, perché questo è un altro tema fondamentale, alla prova dei fatti però non è mai stato in realtà realizzato, quindi è rimasto veramente qualcosa sulla carta perché siamo andati a controllare poi effettivamente i nuovi appalti e questo non è stato realizzato. E quindi è importante che ci sia invece una norma che arrivi a livello centrale che obblighi tutte, non solo appunto il lavoro privato, ma anche gli appalti pubblici a rispettare questo minimo diciamo di base per la dignità. Sulla questione anche della riduzione chiaramente oraria a parità di salario siamo assolutamente d'accordo e l'unica diciamo differenza è che pensiamo che però gli oneri non debbano invece essere in capo al datore di lavoro e non invece a come dire a risorse pubbliche, visto che insomma nella stragrandissima maggioranza dei casi gli utili sono assolutamente delle imprese assolutamente sufficienti a poter insomma distribuire differentemente il salario. Oltre al fatto che ci sono studi che testimoniano la produttività, una maggiore produttività anche da parte dei lavoratori con, insomma, con condizioni lavorative e anche di vita di più dignitose. E anche sul tema della piena responsabilità degli appalti siamo assolutamente d'accordo che sia uno dei temi centrali e su questo credo che insomma, sì, i temi del caporalato, il tema della logistica, il tema insomma, anche appunto della recentissima scandalo che però poi in realtà era qualcosa cosa che si sapeva perfettamente da sempre di Milano ci debba interrogare anche su però una questione. Io crediamo che vada affiancato con rimettere al centro un tema della reinternalizzazione dei servizi, nel senso che crediamo che queste due questioni vadano poste diciamo, parallelamente per essere più efficaci, così come anche mettere in luce quello che è il sistema delle cooperative che oggi purtroppo sappiamo benissimo che sono nate con un certo tipo di finalità storica, ma oggi in realtà rappresentano uno, soprattutto in alcuni settori, uno degli elementi di sfruttamento più strutturale e sistematico. Quindi penso che anche su questo vada fatto un intervento di verifica reale di cosa è una cooperativa, cosa invece è una multiutili, un'azienda che produce utili e che sfrutta migliaia di indipendenti. E cerco di essere sintetica.
1: Se riesce a chiudere il concetto perché è esaurito il tempo,
0: Allora, perché
1: altrimenti
0: avremo altre tre
1: riprendiamo dopo.
0: proposte, ma magari lo faccio
1: Va
0: successivamente.
1: benissimo, grazie
0: Grazie.
1: mille, grazie mille. Allora. Per Italia Viva interviene Davide Faraone, prego.
2: Sì, io intanto vi ringrazio per l'invito, tra l'altro in una composizione abbastanza, diciamo, coraggiosa, devo dire, anche sentendo il primo intervento, la collega che mi ha preceduto, diciamo, pensare un campo largo, diciamo, che tenga dentro tutto questo è un po' complicato, però ci sforzeremo di rispondere soprattutto alle proposte che sono state fatte. E soprattutto proveremo anche nelle diversità a trovare degli elementi di sovrapposizione. Ad esempio, il salario minimo è uno degli elementi di sovrapposizione. Al contrario di quello che veniva detto prima, non è vero che si può tranquillamente discutere in questo Parlamento. Io ricorderei che tranquillamente avevamo fatto una proposta, era stata presentata una proposta di legge che poi è stata ripresentata sotto forma di emendamento in altri provvedimenti che vedeva tutte le forze d'opposizione nella seconda formulazione, tutte concordi e sono state una volta rispedite al mittente, pur avendo la minoranza la facoltà di poter presentare le proposte di legge e loro la facoltà di poterle bocciare, loro hanno deciso di non farle discutere e poi invece presentare provvedimenti come quelli del salario giusto pensando di sostituire quello che invece era la nostra proposta. La stessa cosa possiamo dire sui congedi paritari. è stata presentata una proposta di legge da parte delle opposizioni unitariamente, quindi altro elemento di sovrapposizione, perché il tema dei congedi paritari credo che sia essenziale non soltanto rispetto a un tema sociale, e cioè la possibilità che deve essere data anche alle donne di poter lavorare senza avere il carico familiare, diciamo, quasi

0: esclusivamente sulle spalle, ma anche un fatto economico, consentire a metà della popolazione di stare nel mercato del lavoro e produrre ricchezza. Anche in questo caso la maggioranza ha bocciato la proposta delle forze d'opposizione, e anzi anche lì non l'ha bocciata, l'ha rimandata indietro senza prendersi la responsabilità di bocciarla. Questo è un altro elemento su cui secondo me si può ragionare. Così come io credo che noi dobbiamo trovare degli sforzi di unità sui temi che riguardano una questione che è stata accennata, ma che io credo assolutamente determinante, non soltanto anche lì per una questione sociale, ma per una questione economica, e cioè la revisione radicale della Bossi-Fini, che oggi è una legge che fabbrica clandestini. 9 su 10 ai sensi della legge Bossi-Fini del 2002 non hanno né un contratto di lavoro né un permesso di soggiorno, quindi uno soltanto su 9 riesce ad avere un percorso legale. Questo credo che sia un altro elemento che ci può vedere insieme con determinazione, perché noi dobbiamo sfidare questa maledetta narrazione per cui i migranti sono essi stessi delinquenti, e dobbiamo sfidare anche la narrazione di chi di fatto approva dei decreti flussi su spinta delle imprese, salvo poi non modificare le norme che consentono la loro regolarizzazione, e quindi di fatto fabbrica clandestini su cui poi costruiscono la propaganda dell'illegalità, del caporalato e tutto il resto. Questi tre temi secondo me sono tre temi su cui si può trovare un consenso, che naturalmente è determinante per tutto quello di cui abbiamo parlato, perché un sistema lavorativo previdenziale che non è in equilibrio, oggi non è in equilibrio perché ci sono poche nascite, sempre meno occupati, sempre più pensionati, perché per fortuna si vive di più. Fin quando noi non mettiamo in equilibrio questo sistema, noi rischiamo che insieme ai salari bassi, che la povertà, che prima riguardava fasce di popolazione più ridotta, oggi travolga invece il cosiddetto ceto medio. Perché se fate due conti e mettete la retribuzione attualmente nel paese, che sensibilmente ridotta rispetto al passato, visto che l'Italia rispetto agli altri paesi europei è il paese in cui i salari sono calati in alcune circostanze anziché crescere, con il sistema contributivo per accumulare la pensione, e quindi con i contributi che vengono versati e non il calcolo della pensione retributiva così come era immaginata nel passato, e un sistema di lavoro parecchio frammentato. Quando vi dico che siamo lì a generare nuovi poveri, ma non adesso, sempre di più negli anni, è chiaro che noi da questo punto di vista una preoccupazione su che tipo di politica dobbiamo mettere in campo ce la dobbiamo porre.
1: Grazie. Grazie a Davide Faraone. Adesso è il turno di Maria Cecilia Guerra per il Partito Democratico. Prego.
2: Grazie, grazie davvero per questi ulteriori suggerimenti che oggi ci avete portato. È un lavoro di confronto che in realtà è avvenuto anche nelle sedi parlamentari più volte, perché voi date sempre un contributo molto importante nelle audizioni e anche coi comunicati con cui avete per la vostra parte accompagnato anche politiche che anche noi, battaglie che anche noi cerchiamo di fare in Parlamento. Un ringraziamento particolare per me al professor Alleva, che tormento più frequentemente che chiunque altro per avere un po' di illuminazione da parte di chissà. Io sono un economista e quindi per me il diritto del lavoro è uno scoglio e una novità di grande faccio progressi. Bene. Allora vado proprio per punti sulle cose che sono state dette, e sperando di stare nei tempi, faccio alcune considerazioni, perché i temi che avete posto sono epocali, quindi del professor Alleva. Professor Alleva, prendo un punto che fra i tanti, non perché sia l'unico, lotta al lavoro nero e al lavoro grigio. Il punto che lui propone, quello di creare un interesse soggettivo del lavoratore a denunciare la situazione. E abbiamo fatto proprio già questo suggerimento nella legge che è stata presentata al Senato a prima firma da Susanna Camusso per quanto riguarda il part time, quindi il lavoro grigio in questo senso, in cui abbiamo colto esattamente questo spirito, cioè la donna che denuncia di aver fatto un certo numero di ore in grigio coperte da un contratto di part time ha diritto a vedersi riconosciuto il rapporto di lavoro come lavoro a tempo pieno dal momento della prima ora che viene dimostrata. Però il tema assume grandissima rilevanza anche nelle cose che diceva anche Davide prima, cioè nell'ambito dell'immigrazione cosiddetta clandestina che noi creiamo come tale, dove effettivamente la possibilità di creare una convenienza, ad esempio in termini in permessi di soggiorno dati in modo più sensato di quanto non siano adesso, di fronte alla persona che denuncia, è un elemento essenziale, perché siamo di fronte a una ricattabilità se no estrema. Vado proprio per pennellate perché voglio dire qualcosa su quelle varie cose che avete detto. Per quanto riguarda l'intervento di Martino, vado solo sul punto del salario minimo, su cui già ci siamo detti. Il tema dell'indicizzazione che lei sottolineava è un tema assolutamente fondamentale. Qualche forza politica l'ha posta in maniera più efficace rispetto a noi, abbiamo avuto una discussione. Non l'abbiamo messa direttamente nel disegno di legge, dove abbiamo sostituito con un surrogato che è la frequenza, la revisione annuale, perché non c'era un accordo, abbiamo preferito il campo largo piuttosto che la. Però al di là del salario minimo, il tema dell'indicizzazione si è posto in tutta la sua forza anche con la ripresa inflazionistica del 2022-2023, dove il tema è prendere atto di un fallimento del modello contrattuale a due livelli, e non ha funzionato col livello nazionale che doveva appunto difendere con l'inflazione programmata dall'inflazione, e quello decentrato che doveva recuperare la produttività. È un modello che ha purtroppo evidentemente fallito, ma c'è un problema anche del ritardo della contrattazione, anche quando non fosse anch'essa in ritardo, e lo è generalmente, nell'arrivare a recuperare la perdita indotta dall'inflazione. E la storia recentissima ci dimostra che quando l'inflazione ha avuto quei livelli lì non hai la forza mai contrattuale per recuperarla integralmente, e quindi il tema è assolutamente di grandissima attualità. Carbonelli, vogliamo la schiavitù? È un punto, io lo dico sempre, il punto è che effettivamente noi parliamo ormai con disinvoltura di schiavitù o pari schiavismo come se fosse una cosa accettabile nel nostro, assodata che esiste, no? Però il punto di dire lo schiavo almeno dove era un investimento in capitale umano di cui dovevi garantire la riproduzione, la conservazione, perché ci avevi messo dei soldi per acquistare il capitale, non solo il servizio, è un punto che, insomma, detto così sembra brutale, ma è un punto economico rilevantissimo. Qui effettivamente abbiamo il lavoratore formalmente libero che in realtà è peggio che lo schiavo, per certi versi, poi capitemi. E quindi credo che questo sia un punto da avere molto presente. Poi ovviamente le proposte sulla precarietà, credo che tutti quanti l'abbiamo dimostrato quanto noi vogliamo tornare a delle regole più sensate, in cui tutti questi istituti, no? Il lavoro stagionale, il lavoro a termine, il lavoro interinale, siano utilizzati per quello che dovrebbero essere utilizzati e non abusati come invece sono, nel pubblico come nel privato. L'abbiamo dimostrato opponendoci strenuamente, con la forza che abbiamo potuto manifestare, a tutti gli allargamenti che in questo campo invece questa maggioranza ha fatto. Panici, l'illecita in interposizione è un elemento anche questo su cui ci siamo battuti, abbiamo portato a casa il risultato del, come si chiama, articolo 29, quello là, insomma, che riconduce all'obbligo di applicare i contratti più rappresentativi anche negli appalti privati. Non è sufficiente, ma è un passo significativo avanti. Mi apre il discorso che questo tema di utilizzare la filiera, non solo attraverso gli appalti e subappalti, è proprio il tema che porta poi alla schiavitù. Non solo la filiera classica dell'appalto subappalto, può essere anche la commessa nel caso del mondo della moda, che assume altre fisionomie giuridiche, come peraltro sottolinea anche il referendum promosso dalla CGIL, che si rivolge non solo agli appalti subappalti ma anche altre forme di affidamento, insomma, ed è un punto fondamentale, cioè andare a scardinare questo meccanismo che nasce da qualcuno in alto che sfrutta tutto un meccanismo di interposizione di soggetti diversi che poi alla fine campano soltanto una filiera che campa solo se sotto c'è effettivamente lo schiavo. Ultimissimo punto, credo di stare esaurendo il tempo, riparto perché Alleva per me è l'alfa e l'omega e quindi mi scuso, ma la riduzione dell'orario di lavoro, noi ci siamo già cimentati in una proposta molto piccola ma molto segnalettica del punto, possiamo discutere sicuramente la proposta di Alleva ha una valenza anche espansiva dell'occupazione, noi abbiamo più in mente in questo momento invece una riduzione che è resa possibile anche senza compensazione dal fatto che la nuova tecnologia sbatte fuori, l'intelligenza artificiale rischia di sbattere fuori, come l'hanno fatto le precedenti rivoluzioni tecnologiche, lavoratori. È un tema che si sta ponendo persino in Cina, dove, come ben sapete, c'è stata una pronuncia di un giudice che dice non puoi giustificare con l'applicazione dell'intelligenza artificiale che ti fa risparmiare il lavoro il licenziamento. Beh, quella non arriviamo fino lì, ecco, non siamo rivoluzionari fino a quel punto.
1: E adesso il turno di Federico Martelloni per Alleanza Verdi e Sinistra. Prego.
3: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Si sente?
4: Sì.
3: Allora, siamo alla prima occasione di confronto programmatico su un tema cruciale e di questo va molto ringraziata l'associazione Comma 2. Per tentare di non perdere questa occasione io sarò molto schematico, un po' rozzo e me ne scuso, ma vorrei provare a, diciamo, dare un feedback sui punti che sono stati affrontati nelle relazioni. Sui salari, che pure sono forse la cosa più importante in assoluto, sarò rapidissimo. AVS, appunto, come ricordava Cecilia, ha depositato una proposta su questo tema, lo sblocca stipendi, cioè un meccanismo di adeguamento automatico dei salari al maggior costo della vita, e la dico così, la mettiamo a disposizione senza gelosia, nel senso che può essere assunta e discussa da tutti, ma soprattutto non siamo permalosi, sarà sicuramente una proposta imperfetta, migliorabile, ma io penso sarebbe prezioso uscire da questa giornata con una convinzione che ci può vedere convergenti. Se la contrattazione collettiva non ce la fa, perché ha ragione Enzo Martino, talvolta la contrattazione collettiva non ce la fa, bisogna darle una spinta. Cioè, come la storia ogni tanto ha bisogno di una spinta, pure la contrattazione collettiva ha bisogno di una spinta. Punto 2. Allora, ha ragione sicuramente Antonio Carbonelli, diciamo, pennellava con quegli esempi che ha incistato nella discussione all'inizio del suo intervento, la disciplina dei rimedi al licenziamento illegittimo ha assolutamente bisogno di una razionalizzazione, oggi è, diciamo, un rompicapo e la Corte Costituzionale ha invitato più volte il Parlamento a metterci mano perché così come oggi non ha senso. Io lo dico chiaramente, ma non lo dico a titolo personale, se la proposta di comma 2 è razionalizzare nella prospettiva dei referendum, che è una prospettiva di attuazione costituzionale, bisogna reintrodurre la reintegrazione come forma comune e generale dei rimedi, perché, lo dico con le parole non di un bolscevico ma di un cattolico, Mario Napoli, la restitutio in integrum è il più antico ed efficace dei rimedi contro gli abusi. Quindi noi su questo siamo assolutamente d'accordo, questo darebbe ordine al sistema e consentirebbe di rappresentare i diritti del lavoro innanzitutto come diritti di libertà, perché è necessario che il rimedio sia dissuasivo e efficace. E poi dà un messaggio, diciamo, nel solco di alcune norme costituzionali importanti, il 4, il 35, ma forse pure il 3. Dice che il tema di fondo è riequilibrare un rapporto di potere. Su questo non aggiungo altro. Due parole sui rapporti precari, dove la risistemazione, a ragione Nanni Alleva, è relativamente agevole. Allora, noi consideriamo sciagurato l'aver sganciato in tutto o in parte rapporti temporanei da esigenze oggettive di carattere temporaneo. Questo è un elemento che smentisce la indicazione eurounitaria alla cui stregua i rapporti a tempo indeterminato sono la forma comune dei rapporti di lavoro. Formula ribadita formalmente nella legislazione italiana e smentita dalla disciplina di merito. Perché è fondamentale reintrodurre la causalità dei rapporti temporanei a partire dal primo giorno? Perché noi ci misuriamo col dramma del turnover, per cui finché i rapporti sono acausali, tu ne pigli uno, lo mandi a casa, ne pigli un altro, lo mandi a casa, eccetera. Gli ultimi due minuti li dedicherei a un tema, diciamo, che Piero Panici ha affrontato, che è il tema, diciamo, degli appalti, della disciplina degli appalti, delle esternalizzazioni, e dico, diciamo, due cose molto secche. La proposta è articolata, Piero ha ragionato della modifica al primo comma dell'articolo 29, ma ha richiamato, così come Nanni, la 1369 del 60, che all'articolo 3, come tutte e tutti sappiamo, prevedeva la parità di trattamento tra appaltante e appaltatore, cioè tra le condizioni, la parità di trattamento in termini di tutele economiche e normative tra dipendenti dell'appaltante e dipendenti dell'appaltatore. Se noi riuscissimo a trovare una convergenza su questo tema, disinnescheremmo la principale molla che ha fatto scegliere in Italia la via bassa al decentramento produttivo, perché la logica dell'articolo 3 non era solo una logica di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici che lavoravano e lavorano gomito a gomito sotto lo stesso tetto nello stesso ciclo produttivo, era anche un'indicazione all'impresa. La cosa che mi convince dell'impostazione di comma 2 è che finalmente, viva Dio, c'ha l'idea dell'organizzazione d'impresa non come un dato neutro e incontrovertibile, ma come un processo organizzativo che è il diritto, che la politica possono avere e devono avere l'ambizione di orientare, di condizionare. 20 secondi in meno, allora li uso per dire una cosa soltanto, a chiusura. Nanni, un tempo, rispetto alla lotta al lavoro grigio e al lavoro nero, anni fa avevi mobilitato l'ipotesi di uno strumento modellato sull'articolo 28 dello Statuto, con iniziativa collettiva, peraltro giustificata dal fatto che nulla penalizza di più dell'azione collettiva che non il lavoro nero o grigio, che è il lavoro ricattabile per eccellenza. Io penso che anche quello strumento potrebbe essere ripensato. Vi ringrazio.
1: Grazie, grazie mille al chirurgico Martelloni, e adesso passiamo in chiusura del primo giro a Rosa Rinaldi per Rifondazione Comunista, prego.
4: Grazie, buongiorno a tutti e a tutti, grazie molto per questo invito e per questo confronto che a me pare non solo necessario, ma come dicevo prima a Nanni Alleva, che conosco da tanti anni, essendo io stata una sindacalista per molta parte, diciamo, della mia vita, ringrazio molto perché, fatemelo dire così, molte cose sono state dette. Ne condivido una parte, diciamo, di quello che è stato detto. Lo condivido molto per l'anima che contiene. Lo dicevo prima a Nanni Alleva, perché dopo tanti anni finalmente c'è una ipotesi che sotto sotto, in un qualche modo, è risarcitorio verso le lavoratrici e i lavoratori, verso le precarie e i precari di questo paese, di tanti anni in cui le politiche del lavoro sono arretrate e tanto. E fatemelo dire, perché viene nominato all'interno di questo documento, a partire dalla cancellazione della scala mobile, da un accordo drammatico che è stato fatto, io ero allora nell'esecutivo nazionale della CGIL, e quindi leggendo questo memorandum, questo documento, in un qualche modo ripercorro anche un pezzo di storia politica personale in cui con Alleva ci si frequentava molto, appunto in corso d'Italia. In questo senso quindi io do un valore pregnante alla proposta che qui viene presentata. E si può essere d'accordo su tutto, in parte, su alcuni punti fare delle eccezioni, ma indubitabilmente è, diciamo così, l'azione di cui il Paese ha bisogno, le giovani e i giovani hanno bisogno, i precari e le precarie hanno bisogno, il mondo del lavoro, anche chi ha il contratto a tempo indeterminato, ha bisogno, perché l'arretramento che, diciamo così, si è subito negli ultimi 20 anni come minimo, è un arretramento epocale. Quindi io, senza entrare nel merito, perché su molti punti che sono stati detti e sottolineati sono d'accordo, ma sono d'accordo non alla lettera, sono d'accordo con la necessità che si apra questo confronto. Quindi a comma 2 va fatto un ringraziamento enorme. Lo dico perché, oltre ad essere stata una giovane delegata e poi sindacalista, sono stata anche sottosegretaria al lavoro in questo nostro paese. E in quegli anni ho affrontato la questione, per esempio, del lavoro nero, soprattutto in edilizia, partendo, diciamo, da misure che potessero in un qualche modo incidere sugli interessi padronali in quel settore. E non la voglio mica raccontare qui, insomma, sono agli atti, diciamo, del Parlamento e del Ministero del Lavoro. In poco meno di un anno facemmo emergere dal lavoro nero con, diciamo, azioni anche molto semplici, a volte la semplicità, diciamo, è quella che occorre, come un po' viene fatto in questo memorandum. Non è che c'è bisogno di arzigogoli, c'è bisogno di indicazioni e azioni concrete. Noi in meno di un anno, come dicevo a Cecilia anche l'ultima volta ci siamo visti, abbiamo fatto emergere dal lavoro nero in edilizia 250.000 operai edili, scusate se è poco. E lì agimmo in particolare sul tipo di intervento da fare sui datori di lavoro. Se tu fai chiudere un cantiere perché verifichi che c'è un certo numero, una certa quantità di personale non in regola, o in un albergo, perché siamo partiti dalla sperimentazione in edilizia, ma riguardava tutti i settori di lavoro. Allora, per dire che se quelle erano azioni concrete, questo memorandum è un'azione precisa. Poi ci possono essere, come veniva detto prima, azioni potevano essere più ficcanti, più, ma io penso che finalmente, ecco, non voglio dire molto di più. Finalmente abbiamo un documento che ci consente a tutti di presentarci anche alle prossime elezioni con una ipotesi e una proposta che riparte dal lavoro, perché sinceramente ce n'è bisogno. Poi, diciamo, non sarà il dettaglio quello che ci divide, perché io penso che è il dettaglio quello che qui ci può dividere. Non è sull'attualità che ci dividiamo, su quello che è accaduto, perché su quello ci siamo già divisi. Il tema è se sulla prospettiva, e quindi su un'azione risarcitoria per il mondo del lavoro, per le tante giovani e giovani, la politica è capace di fare un passo avanti. Questo è il punto. Lo dico, appunto, da chi ha una propria modesta esperienza, che non ha nulla da insegnare a nessuno, ma che conosce in un qualche modo i problemi del mondo del lavoro e del mondo giovanile. Per cui la questione della sicurezza sul lavoro, della sicurezza del contratto di lavoro, restituire diritti e certezze a tante giovani e giovani precari, io penso che sia l'azione che dobbiamo fare. Per questo, al di là dell'entrare nel merito, perché ce lo hanno spiegato prima nell'introduzione quello che c'è, e non è qui il punto, diciamo, di discutere sul dettaglio, ci incontreremo nei prossimi giorni, noi siamo a disposizione per un confronto e per costruire anche seppure siamo una forza politica, diciamo, piccola, modesta come è Rifondazione Comunista, ma dai grandi ideali e dalle grandi prospettive. Riuscirci è un'altra cosa, ma questo è quello che abbiamo davanti. Quindi sicuramente proporrò anche al mio partito di fare, se vorrete, anche un incontro specifico proprio di confronto sul merito. Io ringrazio naturalmente per l'invito e penso che questa sia una buona occasione. Grazie.
1: Grazie. Allora, primo giro completato, ringrazio tutti e tutte per lo sforzo di restare nei tempi, lo sforzo anche di comprensione, le posizioni, malgrado gli interventi, come dire, contenuti, sono emerse. Faraone ha parlato di, comunque, a un certo punto, una convergenza complicata, però Maria Cecilia Guerra ha fatto un esempio come sull'indicizzazione ci sia stato comunque un metodo, no, per tenere in piedi, per tenere insieme diciamo il campo. Per questo nel secondo giro di interventi, stesso minutaggio, vi chiedo ovviamente sia di completare ciò che non siete riusciti a dire nel precedente intervento, però anche un po' a raccontarci insomma in che modo voi immaginate il processo per rendere una convergenza da complicata a possibile, visto insomma che comunque è un tema anche di trasparenza verso chi andrà a votare il prossimo anno. Quindi, se, come diceva Rinaldi poco fa, se queste differenze di dettaglio sono colmabili. Prego, Nunzia Catalfo.
5: Bene, grazie. Riprendo da dove mi ero fermata. Riprendo di nuovo dal salario minimo, perché ci tengo a precisare anche portare l'attenzione anche dei colleghi qui presenti, che sul tema dell'indicizzazione noi siamo assolutamente d'accordo, tant'è che era proprio quello che proponevamo e avremmo voluto inserire all'interno del disegno di legge, ma come Cecilia ha detto non c'era la convergenza di tutti, quindi piuttosto che non arrivare a un obiettivo che era ben più grande, abbiamo preferito tralasciare, diciamo, quella parte là, che adesso forse appunto anche dovuto al fatto che c'è un'inflazione più importante, forse può essere più sensibile come argomento da trattare anche da parte di chi in quel momento non era d'accordo e potrebbe essere inserita, ma sicuramente per noi è un punto importantissimo da inserire. Tra l'altro dicevi appunto che proprio quelli che non risentono dell'abbassamento dei salari sono i contratti che utilizzano l'indicizzazione, quindi chimici, metalmeccanici e legno, e quindi quella è, diciamo, già un'indicazione che ci può essere utile per vedere qual è l'obiettivo da raggiungere e che si può raggiungere quell'obiettivo. Sono d'accordo con quanto da voi proposto sul ripristino dell'articolo 3 della legge 1369 del 60 sul uguale trattamento economico spettante ai lavoratori dipendenti, con una piccola modifica, cioè stabiliamo una volta e per tutte che cos'è il trattamento economico. Là si parla di trattamento economico minimo, io direi trattamento economico minimo, trattamento economico complessivo, e stabiliamo cosa c'è dentro, perché se facciamo riferimento, come ha fatto il salario giusto, solo al TEC e non parliamo mai del TEM e non parliamo di cosa c'è ad esempio l'IPCA dentro alcuni contratti, non è parità di trattamento, quindi dobbiamo stare molto attenti a specificare questo punto, a mio avviso. E ovviamente sono assolutamente d'accordo e penso che queste due, salario minimo e diciamo la modifica dell'articolo 29, un po' andando riprendendo i concetti dell'articolo 3 della 1369, sono la base, potrebbero essere la base dalla quale partire. molto d'accordo sulla proposta di Gianni che riguarda il lavoro nero, perché noi con la repressione e con le sanzioni non abbiamo, un po' per carenza di controlli, proprio perché abbiamo un tessuto di micro imprese che poi spesso utilizzano il nero, un po' per il timore dei lavoratori di rinunciare, perché ovviamente sono sottoposti al ricatto del lavoro e quindi il lavoratore difficilmente denuncia. Dobbiamo trovare delle modalità affinché il lavoratore sia incentivato a dire che lavora in nero, e quindi forse la presunzione, insieme ad altre, diciamo, altre che potremmo, sul quale potremmo lavorare, la presunzione di lavoro subordinato potrebbe essere, diciamo, una delle tappe normative che ci può aiutare a debellare questa piaga che purtroppo c'è in Italia, che colpisce tantissimi lavoratori, colpisce anche i giovani, e che hanno difficoltà appunto a denunciare perché sono sotto ricatto del lavoro, spesso sono senza reddito, quindi accettano anche il lavoro in nero, e che invece va assolutamente debellata. Poi il tema è anche quello che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, ne abbiamo parlato, cioè bassa precarietà, bassi salari, tutto quello di cui stiamo parlando, appalti, non in sicurezza, ecco, tutto questo porta a sicuramente a difficoltà nel essere, diciamo, adeguare tutti i sistemi di sicurezza in azienda, cioè non spesso a volte non fanno neanche formazione, ecco, sulla sicurezza. Noi oggi stiamo parlando molto riflettuto, no? Perché noi parliamo ovviamente del lavoro e della tutela dei lavoratori, e a volte è come se guardassimo a questo prescindendo dalla tutela delle aziende, ma io li metto invece insieme, li vedo parallele le cose, le due questioni, le due tutele, perché se tuteliamo i lavoratori e stabiliamo delle regole precise, inseriamo un salario minimo, evitiamo, cioè stabiliamo un uguale trattamento, quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, a mio avviso vuol dire tutelare anche le aziende che subiscono la concorrenza sleale di tutte quelle altre aziende che applicano i contratti pirata, che applicano il lavoro grigio, che, ecco. Quindi a mio avviso tutelare i lavoratori in questo senso e avere un programma che vada a guardare a questi punti vuol dire tutelare il tessuto produttivo buono del nostro paese, sano del nostro paese, quello che può garantire davvero maggiore competitività reale, sana, innovatrice, e che può portare il paese ad uscire invece da quella, diciamo, circolo vizioso di cui aveva parlato Carbonelli, per il quale si pensava che flessibilizzare, cioè tutte queste regoline, regolette, NUCO, SRL che si creano, scatole cinesi, minori tutele per i lavoratori, potesse far diventare il paese maggiormente competitivo. E la formula la vediamo, è sotto gli occhi di tutti: l'Italia è l'ultimo paese OCSE, no? Per stagnazione salariale, e stagnazione salariale, cioè per salari, per bassi salari, questo vuol dire, concludo, vuol dire non solo che soffrono i lavoratori, vuol dire che soffrono le imprese, vuol dire che soffre l'intero sistema, e vuol dire che soffre appunto anche l'economia del paese, no? Parlavamo di domande interne, prodotto interno lordo, eccetera, i consumi con quelli fanno. Quindi io penso che questo sia a tutela dei lavoratori e a tutela delle imprese sane. In Italia le imprese sane che applicano i contratti giusti, che tutelano, ci sono, esistono e vanno valorizzate e difese da chi invece fa dumping.
1: Grazie, grazie Annunzia Catalfo. Adesso è il turno del secondo intervento di Marta Collot, Potere al Popolo.
6: Grazie, io provo sia a riprendere quello, insomma, che stavo dicendo prima, nel senso che rispetto alle proposte fatte, crediamo, insomma, che possono essere integrate con 2/3 grosse questioni che sono legate, uno sicuramente al tema che è stato anche citato precedentemente della sicurezza sul lavoro, e su questo credo che ci siano due questioni: da un lato un tema di prevenzione, ma dall'altro anche un tema di dissuasione. Oggi sappiamo, insomma, che ormai è un dato che viene detto con una tranquillità che è disarmante, però una media di 3 lavoratori morti ammazzati al giorno è qualcosa che è veramente una strage quotidiana di cui la politica si è disinteressata. Ora, su questo c'è una proposta di legge che ha fatto l'Unione Sindacale di base, che noi abbiamo supportato, che è quella di introdurre il reato di omicidio sul lavoro, che è un tema che rispetto all'impunità pressoché totale che i datori di lavoro che deliberatamente rimuovono dispositivi di sicurezza, pensiamo al caso di Luana D'Orazio perché è stato un caso molto mediatico, ma in realtà è qualcosa di sistematico, è un elemento di dissuasore anche da quel punto di vista. Noi crediamo invece che sia importante, e così come è chiaro che poi c'è un tema invece di prevenzione e di controlli, e qui lì si richiede una maggiore, sicuramente dare un potere maggiore a quelli che sono RLE, ma anche chiaramente prima veniva citato il fatto che è difficile andare a controllare anche per quelle sono le condizioni del lavoro nero. In realtà sicuramente c'è un problema di sottofinanziamento rispetto a quello che sono i controlli degli ispettori del lavoro, però c'è anche un fatto che in realtà ci sono dei settori su cui noi sappiamo che cosa succede e a volte non c'è la volontà di andare a controllare. Pensiamo in modo sistematico alle stagioni nella Riviera Romagnola, piuttosto che le stagioni balneari in tutta Italia. Si sanno perfettamente quali sono le condizioni di lavoro, basterebbe uno sforzo minimo per andare a intervenire. Evidentemente non viene fatto perché attacca degli interessi molto più grossi. Un altro tema che è legato anche al tema della sicurezza è quello del lavoro migrante, nel senso che ormai sono d'accordo su qualcosa, però con quello che veniva detto prima, che un tema che apparentemente no, ma in realtà è molto collegato a quelle che sono le condizioni di lavoro, e noi pensiamo che l'abolizione della Turco-Napolitano e della Bossi-Fini siano qualcosa di importante per slegare i lavoratori migranti dalla ricattabilità tra permesso di soggiorno e lavoro, che oggi li rende di fatto nuovi schiavi oppure clandestini. Questa è l'alternativa a cui si trovano di fronte, e quello è un elemento che per noi è fondamentale, anche e soprattutto se teniamo conto che gli ultimi dati ci dicono che il 72% nel 2025 di omicidi sul lavoro, io non ce la faccio a chiamarli in un altro modo, erano proprio di lavoratori migranti. L'ultimo tema che vorrei porre è la questione della democrazia sindacale e il problema delle leggi antisciopero, e credo che siano fortemente collegate su tutti i discorsi che abbiamo fatto oggi, perché le proposte che vengono fatte sul tema del lavoro da storicamente si sono sempre basate anche su un altro tema, che è la possibilità dei lavoratori e delle lavoratrici di organizzarsi, di scegliere liberamente la propria rappresentanza sindacale e quindi di poter manifestare il loro anche potere e contrattuale. Oggi questo viene fatto in modo, è sistematico da un lato sugli scioperi, le leggi antisciopero, la commissione di garanzia, l'abbiamo visto con le multe che sono arrivate anche rispetto alle mobilitazioni dell'autunno, e dall'altra parte anche a un boicottaggio da aziende e non solo rispetto a quelli che sono i sindacati magari più piccoli ma più conflittuali e in alcuni settori anche maggiormente rappresentativi, e penso ad esempio all'USB, che invece vengono boicottati in tante sedi. Ultima cosa rispetto alle possibilità di convergenza: ora è noto che come potere al popolo non abbiamo interesse a convergere nel campo largo, perché pensiamo che insomma i fatti lo abbiano già dimostrato quali sono in realtà le posizioni concrete anche su questo tema, però invece pensiamo che sia molto importante la convergenza, il confronto con le realtà sociali, associazioni, sindacali, che invece si muovono concretamente per la costruzione di un lavoro che sia davvero dignitoso. Quindi ancora grazie per l'invito.
1: Grazie. E torniamo da Davide Faraone per Italia Viva. Prego.
0: Sì, grazie. Io sinceramente sono più pessimista di voi, nel senso che io ho sentito tanti interventi che sostanzialmente lasciano intendere che questo paese è un paese che corre, che produce ricchezza, e c'è qualcuno che la conserva e non la redistribuisce. Io penso che magari fosse così, nel senso che ci sono dei casi mi ha anche convinto l'intervento che era stato anche altri interventi che sostanzialmente ragionavano sulle specificità e sulle mancate generalizzazioni, però io quando vedo un paese allo 0,7% di crescita del PIL, quello che avverto è che c'è un sistema produttivo del paese che è profondamente in crisi. Cioè non siamo di fronte a imprese che stanno producendo ricchezza, per cui l'unico obiettivo che dobbiamo avere è come gliela prendiamo e la redistribuiamo ai lavoratori che hanno gli stipendi bassi. Gli stipendi bassi dei lavoratori sono coerenti ad un sistema produttivo del paese che non riesce a generare ricchezza e produttività. Il dramma è questo. Per cui noi ci dobbiamo interrogare su questo, su come creiamo le condizioni affinché si generi ricchezza. E lo dico ancora di più con altro pessimismo che sommo a quello che già ho manifestato, che tutto questo accade in un paese che ha usufruito di 200 miliardi di iniezione economica extra rispetto a quella ordinaria, che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi quando non ci sarà più neanche questa iniezione, la situazione rischia di diventare ancora più drammatica. Per cui io credo che la necessità, lo diceva Nunzia poco fa, di costruire un nuovo patto fra lavoratori e imprese sia indispensabile, senza furbizie naturalmente, perché ci stanno imprese e un sistema imprenditoriale che sta lì a chiedere costantemente incentivi di Stato, risorse di Stato, deroghe e tutto il resto senza restituire nulla, ma il problema di come ricostruiamo questo patto sociale io credo che sia indispensabile. E il centro-sinistra non si può porre soltanto il problema giusto e sacrosanto delle condizioni del lavoro, si deve porre anche dei lavoratori, si deve porre anche il problema giusto e sacrosanto del perché queste imprese non crescono. Io ad esempio non sono convinto degli obblighi per legge rispetto ad alcune iniziative che vanno fatte. La riduzione dell'orario del lavoro è un'iniziativa che va fatta, ma vanno create le condizioni affinché le imprese riducano l'orario del lavoro non per costrizione, ma perché si creano le condizioni affinché sia un vantaggio anche per le imprese. E quindi si introducano strumenti che spingano le imprese alla riduzione dell'orario del lavoro. Ci deve essere, lo dicevo prima, sul congedo paritario lo stesso tipo di azione che va messa in campo. Non possiamo far gravare sulle imprese tutte le iniziative che vengono portate avanti e che sono state proposte oggi, ma ci deve essere un'iniziativa dello Stato che agevoli e che sostenga. Ci devono essere una serie di azioni di sburocratizzazioni, azioni che consentano alle imprese di anche essere spinta all'aggregazione, perché c'è un sistema imprenditoriale fatto di imprese troppo piccole, troppo poco competitive. C'è tutto questo processo, deve accompagnare le altre cose che sono state dette qui oggi, perché altrimenti si rischia non di creare condizioni di lavoro migliori, ma mettere le imprese più innovative, le imprese che hanno voglia di costruire percorsi virtuosi, nelle condizioni di non riuscire a costruirli perché gravati di iniziative che rischiano di indebolirle. Io, ad esempio, so probabilmente dire una parolaccia qui dentro, io sono sempre stato convinto del fatto che il modello non è mettere in discussione la flessibilità, ma mettere in discussione la precarietà. La flex security è il modello su cui io continuo a pensare che bisogna insistere. Mancano politiche attive del lavoro in questo paese, non ce ne stanno, mancano rispondenza fra le domande e le offerte tra le imprese e chi cerca lavoro. Cioè tutti questi argomenti sono argomenti che non possiamo mettere da parte. Quindi ragioniamo delle cose che avete detto oggi qui, ma sommiamo a questo ragionamento che è stato portato avanti oggi in maniera seria e in maniera precisa, e che io ho fatto lo sforzo di comprendere e di condividere in alcune parti, in altre no, sommiamo anche l'altra gamba dell'analisi e della valutazione, perché tutto questo ci consente di essere più equilibrati, più pragmatici, più riformisti, che credo che sia quello che serve al Paese oggi.
1: Grazie, grazie Faraone, chiarissimo. Adesso torniamo da Maria Cecilia Guerra del Partito Democratico.
2: Grazie, quando manca un minuto mi faccio un cenno perché ho abusato prima. Io vorrei tornare su alcuni dei temi precedenti, senza nulla togliere l'importanza di parlare anche di imprese, politiche industriali, eccetera, tutti i temi che sono rilevantissimi. Vorrei prendere però sotto questo profilo un suggerimento che veniva dall'intervento di Martino, e cioè abbiamo un problema enorme di produttività nel nostro paese, ad esempio, però ci sono letture diverse, cioè non è detto che sia univocamente l'aumento della produttività a rendere possibile un aumento dei salari. Purtroppo l'Italia sembra dimostrare che l'aumento della produttività è inibito dal fatto che i salari sono troppo bassi, perché c'è un processo, peraltro sottolineato anche dalla Banca d'Italia, evidenziato con studi applicati, che le nostre imprese tendono ormai a sostituire lavoro al capitale, quindi anche all'innovazione, in un momento in cui purtroppo per fortuna anche di innovazione ci sarebbe tantissimo bisogno, perché è troppo più conveniente. Questi sono problemi serissimi. Il tema della domanda, cioè di che effetto ha una compressione continua dei salari sulla domanda e quindi sulla possibilità di sviluppo. Quindi vorrei tornare sul salario, perché per rispondere più precisamente alla domanda che ci è stata fatta in questo secondo giro, le convergenze non sono mai facili, se no saremmo tutti nello stesso partito, siamo in tanti partiti diversi, c'è l'idea se uno ha interesse a provarci oppure no, ecco, qualcuno non ce l'ha, lo dice e va bene, ognuno fa quello che vuole, però stando all'ambito parlamentare io vorrei sottolineare che abbiamo fatto tante cose insieme, perché siamo stati oggetto, cioè il Paese è stato oggetto di una tentativo di imporre una visione molto particolare che coi salari ha molto a che fare, cioè la questione della rappresentanza, su cui spero torneremo anche nel dibattito successivo, è stata posta da questo governo e da questa maggioranza in termini molto precisi, alla ricerca precisa di una legittimazione di soggetti che rappresentativi non sono sotto qualsiasi aspetto, qualsiasi idea di rappresentatività uno voglia declinare, con il concetto di contratti più diffusamente applicati, si faceva una scelta di campo precisa, una scelta di classe se vogliamo, perché praticamente mettevi nelle mani del datore di lavoro la possibilità di far diventare rappresentativo chi non lo è, e questi sono problemi serissimi. E su quello c'è stato un fronte comune o no? C'è stato, tanto che i sindacati, il Parlamento, voi che avete continuamente sottolineato questi aspetti, hanno congiuntamente determinato il fatto che quella cosa non è passata, non è una cosa piccola. La retorica sul salario giusto, figuriamoci, quel disegno di legge lì è un disegno di legge criticabile sotto tantissimi punti di vista, ma sicuramente segna una sconfitta, è una sconfitta di una visione, e non è, per quanto pericolosamente ci si avvicini, non ha portato a compimento neppure l'altro attacco che è stato tentato ripetutamente, cioè quello di utilizzare per giunta l'articolo 36 per dire che comunque i contratti applicati, se erano stati siglati in un qualsiasi momento del tempo, in una qualsiasi condizione di rapporti di forza dai sindacati rappresentativi, non potevano dar luogo a un risarcimento del lavoratore che aveva subito un salario ingiusto. Allora, io che sono favorevolissima ai contratti più rappresentativi, ai contratti siglati secondo un concetto di rappresentatività che riguarda gli iscritti, la presenza sui posti di lavoro, eccetera, eccetera, dico però, riconosco anche che se pensiamo al contratto dei vigilanti, come sia della vigilanza privata, che è uno di quelli che è andato sotto il fuoco, che sappiamo, era un contratto comunque, quando è stato giudicato, era scaduto già da un sacco di anni, ma in ogni caso era un contratto che segnava un avanzamento rispetto a una situazione ancora peggiore di debolezza sindacale legata a un contesto di una miriade di piccolissime imprese con situazioni molto diverse. Almeno si è arrivato a un contratto unitario, ma non rispettava i crismi dell'articolo 36. Allora anche questo salario giusto, hanno scritto 36 citando la questione della proporzionalità, ma non la questione della sufficienza. Non sono stati spudrati fino a quel punto. Quindi credo che su questo insieme di cose noi abbiamo testimoniato quasi sempre a regime pieno, cioè tutti i presenti qua d'accordo, qualche volta in sottogruppi, però abbiamo avuto una crescita anche di confronto che è utilizzando anche ulteriormente gli spunti che da voi vengono, può portarci ancora più là. Faccio un altro esempio importantissimo che ha a che fare col discorso, ancora una volta, delle filiere. Il suggerimento relativo al 1369 del 60 noi l'abbiamo fatto come proposta emendativa, l'abbiamo già fatta nostra, finisco subito, ed è stato bocciato, però siamo riusciti, mica solo noi chiaramente, è stato un lavoro di squadra fuori e dentro, ma va riconosciuto anche quello che abbiamo fatto noi, ed è stato quello di bloccare l'idea che con una certificazione che ti vai a comprare tu potessi dire di essere in regola rispetto alla responsabilità dell'impresa quando nella propria filiera ci sono fenomeni di caporalato. Abbiamo fermato quattro volte, una volta l'ha fermato il Presidente della Repubblica per altre ragioni, abbiamo fermato anche noi. Finischissimo, e cioè, guardate, questa questione di affidarsi comunque alla contrattazione che c'è, perché va sempre bene, ha segnato anche un pessimo recepimento, pessimo, della direttiva sulla trasparenza. E lo dico solo per citare, chiudo proprio, metto solo il titolo, la questione di genere, di cui oggi noi non abbiamo parlato, ma che dietro quella legge pesava pesantemente, perché nella contrattazione tradizionale il genere è purtroppo umiliato e depresso. Grazie.
1: Grazie Maria Cecilia Guerra. Torniamo da Federico Martelloni per il penultimo intervento per Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Grazie. Allora, io provo a stare all'invito di Roberto Rotunno su come rendere possibile la convergenza. Mi spiace che Davide Faraone si sia alzato, ma la prima cosa sulla quale vorrei fare un'osservazione sommessamente è un tema legato appunto all'andamento dell'economia paese, della produttività, eccetera. Ma siamo proprio sicuri che aver favorito la via bassa al decentramento, la via bassa alla crescita, sia stato proficuo e virtuoso? Ma non voglio, dico una cosa banale, diciamo, è la più antica delle lezioni dell'operaismo italiano. È chiaro che le rigidità normative, contrattuali, sono anche leve per l'innovazione di prodotto, di processo. Io questo l'ho sempre pensato, lo continuo a pensare, e mi pare che uno sguardo comparato, per così dire, alle economie dei paesi europei attesti il fatto che l'Italia, diciamo, stia rischiando di diventare quello che è la Costa Rica per gli Yankee, anche in ragione della strada, della via bassa che è stata seguita nella regolazione dei rapporti di lavoro. Ciò detto, quando parliamo di flessibilità, io, pensate che mi strappi i capelli? Non solo non lo faccio, ma a me i miei maestri mi hanno insegnato che il contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato è il contratto più flessibile del mondo. Pensate che è uno dei pochissimi contratti in cui una parte, la parte forte del rapporto, può modificare in via unilaterale l'oggetto del contratto. Questo mi hanno insegnato. Tanto che veniamo invitati a ragionare su come intervenire a tutela della professionalità dopo l'ennesima edizione del 2103, che forse ha fatto troppo. Quando ragioniamo di proposte di riduzione dell'orario di lavoro negoziate collettivamente, di che stiamo parlando? Di flessibilità organizzativa, viva Dio, certo che sono d'accordo. Se invece flessibilità vuol dire usare il lavoro usa e getta senza una esigenza oggettiva a cui agganciare quest'uso, se stiamo parlando del lavoro a chiamata senza obbligo di risposta e senza indennità di disponibilità, stiamo parlando della trasgressione, mo ci vuole per dirla con Piero, della dichiarazione di Filadelfia. Questo è il punto. Seconda considerazione sulla convergenza. La proposta di comma 2, non so per quali e quante ragioni, ma parlando del rimedio reintegratorio, non nomencla l'articolo 18. Usa una norma valevole nel lavoro pubblico, nel pubblico impiego, frutto della riforma Madia del 2017, se non ricordo male, e questo potrebbe laicizzare il dibattito, anche perché a me di alzare la bandiera dell'articolo 18 non me ne frega niente, mi interessa tutelare le persone che hanno bisogno di lavorare per vivere. Ragioniamo sul fatto che questo elemento tecnico possa sdrammatizzare un dibattito che c'ha totem e tabù. La cosa importante è il più efficace, oltre che antico, dei rimedi contro gli abusi. Quindi se nella proposta di comma 2 il modello è l'articolo 63 del testo unico sul pubblico impiego come rivisto nel 2017, ragioniamo di quello. Così abbiamo tolto dal campo. Vi piace? Ultima cosa in relazione alla parità di trattamento su cui Nunzia, Cecilia sono tornate. Allora, sono molto felice di questa convergenza e io credo che per allargarla dentro le forze politiche e oltre le forze politiche potremmo ricordare che il tema della reintroduzione del principio di

0: una prima volta nel maggio del 2021 in un dossier della commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Appalti e conflitto collettivo, tendenze e prospettive, la commissione suggerisce, per alleggerire, attutire la conflittualità nel settore pubblico dove c'è sfruttamento, specie nelle attività date fuori, di reintrodurre la parità di trattamento. È la seconda volta, sapete quando viene fuori? Nel documento del CNEL che ci boccia il salario minimo. A pagina 36 del documento del CNEL a guida Renato Brunetta si contempla la possibilità di trovare tra gli altri strumenti la reintroduzione del principio di parità di trattamento. Quindi qua il campo non è che è larghissimo, de più se ci puntiamo il dito. Ecco, io penso che se promettessimo nei primi 100 giorni il salario minimo, come ci siamo detti, la parità di trattamento e un po' di restyling a un mercato del lavoro francamente, diciamo, ingestibile, noi penso che saremmo capiti dalle persone che hanno bisogno di lavorare per vivere. Sarebbe un buon passo avanti.
1: Grazie, grazie a Federico Martelloni. L'onore delle conclusioni a Rosa Rinaldi per Rifondazione Comunista. Prima.
2: Diciamo è più un onere, ma io non ho questo... No, assolutamente. Intanto, diciamo, è un onere che non mi assumo. Diciamo, trattandosi soltanto di ordine alfabetico e quindi, no, nella distribuzione della, degli interventi. Io, avendo questo ultimo intervento, mi permetto di ringraziare nuovamente comma 2 i relatori che ci sono stati. Mi permetto di farlo, ma a titolo personale, perché non si smette mai di imparare e soprattutto non si smette mai di trovare la via possibile per arrivare a un obiettivo. E questo credo che con la proposta che stiamo discutendo ci sia, proprio sia realizzato. C'è un punto sul quale naturalmente il confronto delle idee, delle posizioni, naturalmente dovrà svilupparsi. E quindi io, da questo punto di vista, ringrazio ancora. Forse è arrivata anche attraverso pure questa proposta la questione di rendere concreta la questione della riduzione dell'orario di lavoro, perché di fronte, diciamo, alle tecnologie, a una serie di cose, io credo che la questione delle quattro giornate di lavoro è questione che si può discutere, affrontare, perché ha a che fare con le tecnologie, i tempi moderni, i tempi di vita, e potremmo dirne tante. Facessimo un incontro come questo, diciamo, anche accompagnato dalla sociologia legata a come le società si modificano, e quindi la questione delle donne oggi, non quelle per esempio per le quali io mi sono battuta per le azioni positive tanti anni fa, oggi. Quindi credo davvero che questo tema sia un tema che, se scavi da una parte, poi hai bisogno di guardare meglio anche altri punti. Quindi la questione della riduzione dell'orario di lavoro effettivo e delle giornate di lavoro è questione che qui vedo è proposta e presa in considerazione, e credo che possa essere affrontata immediatamente senza arrivare agli Orazi e ai Curiazi, cioè chi è da una parte e chi è dall'altra, ma proprio, diciamo, avendo un po' una visione sulle modificazioni sociali che ci sono. Io credo, tra l'altro, che essendo cambiato anche il contesto delle famiglie, delle giovani coppie, dei lavori saltuari, insomma, ce n'è di cambiamento, non tutto positivo. Spesso, appunto, soprattutto noi donne ci dobbiamo arrabattare tra 25 salti da una parte all'altra, e allora credo che questo abbia molto a che fare con la proposta che ci viene presentata. Cioè, io non l'ho sposata questa proposta, me la sono letta, l'ho studiata, l'ho guardata con i miei occhi. Non è neanche a tutto tondo una posizione del partito di Rifondazione Comunista che io sto portando qui. La rappresento come interesse alla discussione. Parlo, diciamo, a partire dalla mia esperienza.

0: a partire da me. Davvero c'è un'analisi sociologica che va a fare su come è mutato il contesto, la questione dei servizi. Insomma, sembra che parli solo di riduzione orario di lavoro, riconquista della scala mobile, quindi di strumenti importanti, ma insomma parla anche un po' di come è modificato il mondo del lavoro, come la precarietà che ci ha accompagnato per tanti e tanti anni ha mutato anche la cultura nel lavoro. Quindi io penso che una iniziativa come questa andrebbe anche fatta con tante associazioni giovani, di giovanili, direi non giovanili, ma perché appunto sono soprattutto il presente e il futuro, sono soprattutto quelli più sfruttati oggi, sono quelli che il lavoro lo cercano. Insomma, se potessimo insieme alle nuove generazioni provare a guardare a questo orizzonte che ci viene proposto, e questo sì, lo dico da ex sindacalista, a un orizzonte che ci viene proposto, che non è tutto, ha ragione Collot prima, nel suo intervento su alcuni passaggi, ci sono anche altre istanze che possono essere, diciamo, affiancate e portate avanti. Però un conto è provare a ragionare a partire da istanze plurali che si moltiplicano e pensare che un terreno si apre, e io mi auguro che le forze politiche che si presentano e che si presenteranno possano fare buon uso di questa proposta, a partire da noi, che naturalmente proveremo a sostenerla con il nostro punto di vista e anche con eventuali, diciamo, modifiche che vengono richieste. Però io ci trovo, come Rifondazione Comunista, anche una radicalità necessaria, che non è il radicalismo fine a se stesso, una radicalità necessaria perché le condizioni di lavoro in questo paese, e non solo in questo paese, oramai sono ridotti a temi di schiavitù. E quindi, diciamo, di fronte ad una situazione così grave c'è bisogno di alzare il livello della proposta. Grazie.
1: Grazie. Allora, grazie mille a tutti e tutte le persone che sono intervenute in questa tavola rotonda. Credo che anche il secondo giro abbia conferito un contributo di chiarezza. Sicuramente ci saranno altre occasioni, soprattutto nel prossimo anno, di discutere di questi temi tra forze politiche, però anche tra forze sociali del paese. Io ringrazio molto Comma 2 per l'invito, per avermi chiesto di coordinare questa tavola rotonda. Lascio di nuovo la parola al presidente Piccinini, sicuramente per gli ultimi interventi.
2: Restate lì, non vi cacciamo. Ringrazio tantissimo ognuno di voi e ognuna di voi perché siete stati bravissimi. E ho 6 interventi segnati, adesso non so se ce la facciamo, se riuscite a stare nei 5 minuti. E dico i nomi, poi vediamo se ce la facciamo: Roberto Riverso, Alessandra Raffi, Bruno Giordano, Jean-René Bilongo, Eugenia Tarini e Bartolo Mancuso. Proviamo, venga Roberto Riverso.
3: Ah, ma c'è anche Riverso, guarda.
4: Era qua davanti.
3: Non l'abbiamo mai citato. Potevamo
5: allora ringrazio per questo incontro veramente interessante, e vorrei cogliere, diciamo, l'aspetto ottimistico, cioè io credo che dopo questi interventi c'è speranza di trovare una sintesi, perché io penso veramente che il lavoro può fungere da leva per mobilitare le persone, perché noi, diciamocelo chiaro, l'obiettivo che dobbiamo porci è quello di realizzarle queste cose e quindi di veicolarle. Quindi voi avete la responsabilità di fare sintesi, perché sulla diagnosi siamo tutti d'accordo, la situazione è drammatica nel lavoro, c'è poco da dire, no? Si possono analizzare 1000 aspetti, ma è veramente drammatica. C'è bisogno di una politica che parli alle persone direttamente, perché su questo si interrogano le persone, del lavoro di oggi e della prospettiva futura, anche previdenziale, come si diceva. Quindi voi avete una grande responsabilità, dovete fare sintesi, dovete trovare la coesione possibile per svoltare, perché la situazione è pessima sul piano sociale, no? Perché ai sottoprotetti si sono aggiunti oggi, lo diciamo senza, come dire, tema quasi di vergognarci, sono i lavoratori che sono poveri nonostante lavorino. Sul piano politico la situazione è quella che sappiamo, si è persa, si è smarrita la funzione della politica come strumento di riscatto delle persone. La gente non vota o vota i partiti populisti, quindi anche questo dipende dalla situazione sociale che si è creata. E sul piano produttivo, tutti voi l'avete detto, l'Italia sta messa peggio di prima, perché se si scommette sul costo del lavoro, lo diceva Gallino, ma oggi l'avete detto tutti, si finisce male. E non è vero che non c'è, diciamo, non si sono creati anche risultati sul piano delle diseguaglianze forti, perché i punti di PIL sono stati redistribuiti alla rovescia, dal lavoro alle rendite, al capitale, eccetera, eccetera. Quindi la diagnosi è molto chiara, le terapie ce le avete. La riforma dei licenziamenti non lo dice Comma 2 né Magistratura Democratica, no? A cui mi onoro anche di appartenere, ma lo dice la Corte Costituzionale. Sono 8 sentenze con cui ha demolito un sistema che era quanto mai estraneo alla Costituzione, perché altrimenti la Corte Costituzionale moderata, tra virgolette, non l'avrebbe fatto. Ha lasciato in piedi quella storia dei licenziamenti collettivi, per cui due persone colpite dallo stesso licenziamento collettivo illegittimo fruiscono di una tutela diversificata a seconda di quando sono stati assunti. È un'aberrazione. Noi in Cassazione ci siamo interrogati se uno che non ha commesso niente, perché il codice disciplinare dice che quel fatto che gli è stato addebitato non l'ha commesso, stiamo a discutere se la previsione disciplinare è tassativa oppure se è elastica. A questo siamo ridotti, a questo siamo ridotti, perché quelle normative, per coltivare l'obiettivo di dare al datore di lavoro l'illusione di trovare una regola certa, come se fosse da acquistare una merce al mercato, diceva Stefano Rodotà, aveva creato un eccesso di verbosità casistica in cui la Corte Costituzionale ovviamente poi non ha avuto difficoltà a dire che questa cosa è irrazionale rispetto a questa e a quest'altra. Quindi c'è necessità di ricondurre ad unità questa cosa. E poi il sistema degli appalti. Il sistema degli appalti è terrificante, perché noi non è che abbiamo solo un problema di un eccessivo numero di appalti, subappalti, cooperative, cessione di rami di azienda, cambi appalti, eccetera, eccetera. Abbiamo un eccessivo numero di rapporti di appalto illegali. Non solo di rapporti legali, ma illegali. Ferrovie dello Stato, Eni, Enel, le più grandi poste italiane. Noi abbiamo una giurisprudenza, se voi l'andate a compulsare, che è piena di fattispecie illegali di appalto nelle più grandi aziende controllate dallo Stato. Non stiamo parlando delle imprese agricole in Calabria. Allora è chiaro che c'è un problema, ed è chiaro che c'è un problema in una situazione magmatica come questa, avere 1.100 contratti collettivi e dare al datore di lavoro il potere di applicare ad libitum un qualsiasi contratto anche innaturale rispetto all'attività che esercita, e anche in maniera disparitaria tra un lavoratore e un altro. Lo può fare, perché noi diciamo applichiamo il diritto comune, ma è possibile andare avanti in una situazione del genere? È una situazione drammatica, altro che parità di trattamento. E quindi i problemi. E finisco dicendo che su questo tema degli appalti si innesca il tema dell'insicurezza sul lavoro, perché lavoro povero e lavoro insicuro sono due aspetti della stessa medaglia. Brandizzo, Suviana, Casteldalcia, Firenze, le stragi sul lavoro, tutte all'interno degli appalti, del sistema legale degli appalti e degli appalti illegali. Quindi avete una grave responsabilità, secondo me, e bisogna che vi date da fare.
4: Innanzitutto io mi presento, sono Alessandra Raffi, insegno alla Statale di Milano, sono giuslavorista e sono allieva, mi pregio di è un privilegio per me di essere allieva del professor Alleva e anche del professor Ghezzi, della loro professor Ghezzi, quindi una scuola con una tradizione che mi accomuna anche a Federico Martelloni qui presente. Allora io sarò breve, però voglio soffermare l'attenzione su un tema molto importante che è quello della rappresentanza sindacale. È un tema di cui si parla, si dice che è necessaria una riforma, si ritorna su questa necessità di riforma della rappresentanza sindacale, anche perché la rappresentanza sindacale origina la contrattazione collettiva e quindi la contrattazione collettiva, abbiamo visto l'importanza che riveste nel regolamentare il rapporto di lavoro, è una fonte fondamentale, è un fenomeno appunto fondamentale. Ora, io dico e sono assolutamente d'accordo su questa necessità di intervenire su una legge in materia di rappresentanza, e è una necessità ed è un'urgenza, una massima urgenza, perché viviamo in un sistema che è caratterizzato da una contraddittorietà. Abbiamo una sorta di sistema di doppia verità, cioè caratterizzato dalla presenza da un lato della teoria della rappresentanza volontaria, quindi una rappresentanza tradizionale dettata da regole, regolamentata appunto da una disciplina civilistica e che, come diceva anche il dottor Riverso prima di me, consente però al datore di lavoro di stipulare il contratto che vuole con chi vuole, cioè si sceglie l'interlocutore più favorevole, l'abbiamo visto non solo nei contratti pirata, ma in generale si sceglie il sindacato che è più, diciamo, accomodante, che adotta soluzioni, negozia soluzioni per i lavoratori che rappresenta, e quindi l'ambito di operatività sarà vincolato chiaramente agli iscritti, ma che è più comodo al datore. Quel datore poi applicherà quel contratto a tutti i dipendenti. Questo crea delle strutture incredibili, l'abbiamo visto anche nel corso della storia, perché comporta che questo sindacato che viene accreditato dal datore di lavoro abbia poi dei privilegi e contestualmente vengano invece estromessi dall'ambito, dall'ambiente di lavoro e da questi privilegi quei soggetti che invece sono realmente avrebbero dovuto essere accreditati. Abbiamo visto la vicenda Fiat Fiom, quello è stato proprio il caso più eclatante, dove soggetti che hanno la rappresentanza, che rappresentano effettivamente, hanno svolto attività sul campo negoziale, sono stati poi messi al di fuori del perimetro. E proprio in reazione a questa stortura, a questa gravissima violazione dei diritti sindacali, di rappresentanza appunto dei lavoratori, si è reagito approdando alla sigla, alla sottoscrizione del testo unico in tema di rappresentanza, testo unico appunto del 2014, che in qualche maniera suggella, fissa questa regola sulla maggiore rappresentatività. E quindi accredita, riconosce il sindacato maggiormente rappresentativo come l'interlocutore che ha diritto di stipulare dei contratti collettivi, quindi non chiunque come in base alla precedente teoria della rappresentanza, ma solo chi ha dei requisiti, che rappresenta il 50+1% della rappresentanza dei lavoratori, cioè quei contratti collettivi siglati da queste organizzazioni che rappresentano il 50+1% dei lavoratori, allora sono esigibili, sono validi, sono efficaci. Ma qui rimane comunque un problema aperto, e il problema aperto è quello sempre della efficacia generalizzata, perché siamo pur sempre nell'ambito di un accordo interconfederale e quindi siamo sempre alle solite. E quindi cosa succede? Succede che nel caso si voglia aderire e quindi un datore di lavoro sia iscritto ad un'organizzazione firmataria, sarà vincolato, ma è una sua decisione, dipende da lui se si vuole sottoporre a questo schema, a questo meccanismo oppure no. In molti casi il datore di lavoro non vuole farlo, oppure pur iscritto magari esce dall'organizzazione e quindi ancora una volta ritorna nell'ambito, nell'alveo della, diciamo, tradizionale rappresentanza volontaria, ove ha le mani libere per stipulare un contratto collettivo con chi vuole, applicabile quindi a tutti i dipendenti. Quindi rimaniamo in questa situazione di crisi, di contraddittorietà, di doppia verità, che più che mai, che caratterizza il nostro sistema già da anni, perché la teoria della rappresentanza volontaria è da 50 anni che tiene il campo, e che necessita di un intervento legislativo piuttosto urgente, urgente più che mai, urgente anche all'indomani, ancor più all'indomani dell'approvazione del decreto 1° maggio, che oggi è legge appunto, perché ha creato ancora più confusione, lo si diceva negli interventi precedenti. E perché indicando questo trattamento economico collettivo al di sotto del quale non si può andare, perché appunto contenuto in contratti collettivi stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi, allora ci mettiamo al sicuro. Non è assolutamente vero, lo si diceva negli interventi appunto anche che mi ha preceduto, ma anche in altri molto interessanti, come sono stati tutti appunto gli molto interessanti gli interventi e le relazioni di oggi. E non è assolutamente vero, perché il 36 può essere assolutamente violato anche dal contenuto di un contratto stipulato da sindacati comparativamente più rappresentativi. Sarebbe stato necessario mettere un inciso e fare un riferimento all'articolo 36, dire che quel trattamento doveva essere un trattamento minimo e valido ai sensi del 36, cioè che rispettasse i principi di proporzionalità e di sufficienza retributiva, ma così com'è è assolutamente inadeguato e quindi complica la situazione. Quindi è necessario intervenire legislativamente, fare una bella riforma sul campo che chiaramente riconosca valore a quelli che sono i sindacati maggiormente rappresentativi e quindi faccia riferimento alla maggiore rappresentatività, ma non nello stesso tempo garantisca regole democratiche. In che modo? Nel modo di non permettere che vengano esclusi i nuovi sindacati, i sindacati emergenti. Quindi la maggioranza è chiaro che vincola anche la minoranza, ma non dimentichiamoci che anche le regole civilistiche, prendiamo l'esempio, non so, in materia di comunione o in materia, non so, di assemblea dei creditori che devono approvare la proposta di concordato, è chiaro che la decisione della maggioranza vincolerà anche la minoranza, però i soggetti interessati di minoranza possono esprimere la loro posizione. Quella posizione rimarrà purtroppo sottomessa alla decisione della maggioranza, ma perlomeno si segue una procedura democratica. Allora, nel caso di specie, la proposta sarebbe che sicuramente il potere negoziale e quindi la negoziazione spetta e va riconosciuta ai sindacati maggiormente rappresentativi, che quindi e i cui criteri di identificazione andranno appunto individuati nella legge che si auspica sia intervenga in tempi più rapidi possibili. Ma nello stesso tempo la decisione va, come nell'assemblea appunto dei creditori o della comunione, è riconosciuta ai lavoratori tramite un esito, tramite un referendum, ma quindi tramite l'esito referendario. E dopodiché la maggioranza sicuramente vincolerà la minoranza, ma in questa maniera si supera il problema dell'erga omnes, ma nello stesso tempo e soprattutto ciò che più conta, si aprono degli scenari di democrazia diretta. Grazie.
6: Buongiorno a tutti, sono Bruno Giordano, magistrato presso la quarta sezione penale della Corte di Cassazione. Manterrò sicuramente rispetterò il limite dei 5 minuti. Dico 4 cose in modo telegrafico. La prima, credo che tutti noi, almeno assiduamente o quasi quotidianamente, conosciamo storie o visitiamo, abbiamo contezza di quello che succede nei cantieri edili, nei cantieri navali, nelle aziende agricole, nella logistica, nel turismo, nei servizi alla persona. Cinematograficamente parlando, direi il ritorno al futuro. In questa realtà oggi è un'utopia parlare di quei diritti che 56 anni fa abbiamo scritto nello Statuto dei lavoratori. Dobbiamo tornare a rivendicare tutto quello che c'è nello Statuto dei lavoratori, e cito soltanto 2 articoli, l'articolo 4 e l'articolo 9. Perché i meccanismi informatici e il difetto di rappresentanza dei sindacati pirata hanno indebolito fortemente l'applicazione di questi 2 articoli. Secondo punto, si è parlato oggi del lavoro nero. Il lavoro nero è stato quantificato dall'Istat il 18 ottobre 2025 nell'ordine di 3.125.000 lavoratori in nero per tutto l'anno a tempo pieno, ai quali andrebbero sommati quelli a tempo parziale, stagionale, eccetera. 3.125.000 persone che ogni mattina lavorano in nero. Per pagare 3.125.000 lavoratori, abbiamo calcolato, ci vogliono circa 3 miliardi al mese, all'incirca tra 35 e 40 miliardi di euro all'anno. Tutto questo viene pagato in nero, cioè in contanti. Se vogliamo veramente contrastare il lavoro nero dobbiamo lottare l'evasione fiscale, perché per pagare a nero 3.125.000 persone ogni giorno ci vogliono contanti, non bonifici, e il limite all'uso dei contanti, più o meno largo, nasce da questa esigenza. Terzo punto, il lavoro grigio. Il lavoro grigio non esiste, è un lavoro nero dissimulato. Smettiamola di parlare di lavoro grigio e di annacquare anche cromaticamente questo. Ma in questa legislatura il lavoro grigio è stato blindato. È stato blindato dalla norma che impone agli ispettori, a tutti gli ispettori, di anticipare per iscritto 10 giorni prima la ispezione e l'oggetto dell'ispezione al datore di lavoro. È stato blindato dalla norma che garantisce, una volta ispezionata un'azienda, una immunità per 10 mesi, per cui è l'unico caso in Europa che controlli un datore di lavoro e per 10 mesi non gli romperai le scatole. Terza norma, quella che garantisce sostanzialmente l'immunità ispettiva, perché anche quando viene trovata una violazione e il datore di lavoro è oggetto di una diffida amministrativa per la quale entro 20 giorni può regolarizzare tutto a costo zero. Ma per quale motivo questo qui dovrebbe lavorare in legalità? Lo avverti 10 giorni prima e se trovi qualcosa gli dai 20 giorni per, e non pagherà nulla? Le norme, la prima norma che dovete fare è abrogare le leggi vergogna che sono state introdotte in questa legislatura. Questo vi chiedo io. Quarto punto, e mi avvio perché ho calcolato un minuto per ogni punto, quello dello sfruttamento del lavoro. Parliamoci chiaro, è ormai un dato strutturale della nostra economia. Gli esempi ci sono ogni giorno, in tutti i settori. Sono 10 anni che applichiamo l'articolo 603 bis, i risultati potete coglierli tutti. I punti deboli quali sono? Uno, scordatevi di contrastare il caporalato e lo sfruttamento del lavoro andando nell'azienda agricola semplicemente e pizzicando il coltivatore diretto. Qui c'è un problema sistemico molto più ampio, che nasce innanzitutto da una situazione internazionale. Primo, il decreto flussi è un'estorsione legalizzata ai danni dei poveri disgraziati, perché pensare che un datore di lavoro scelga un lavoratore che è in Bangladesh quando questi due non si sono mai visti, non si sono mai conosciuti, vuol dire legittimare che ci sia un caporale che li mette in contatto. Secondo punto dello sfruttamento, il tema è quello della filiera. Non possiamo contrastare il caporalato in agricoltura se non cominciamo a dire chiaramente che si parte dall'industria alimentare e dalla grande distribuzione, che impone i prezzi, i tempi, gli acquisti, le quantità, le qualità e la tipologia del prodotto. Ultimo punto. Perché non provate a denunciare qualcuno per il reato di sfruttamento? Qualcuno di voi l'ha mai fatto? A quale polizia vi rivolgete? Telefona alla Guardia di Finanza e ti diranno sì, io ti controllo l'evasione fiscale, ma non il rapporto di lavoro. Telefona all'ispettore del lavoro e ti dice sì, ma io di evasione fiscale e di altri temi non ne capisco. Telefoni in questura e ti dice sì, io posso intervenire, faccio un blitz. Ma di rapporto di lavoro, di buste paga, di inquadramento previdenziale non ne capisco nulla. Questo è il vero scandalo. Abbiamo 15 organi di vigilanza nel lavoro, ma non ce n'è uno che è idoneo completamente, almeno a intervenire in materia di sfruttamento del lavoro. E infine, chiudo, sono stato credo nei termini, il tema fondamentale è che noi non riusciamo a tutelare le vittime. Io ho ricevuto decine di telefonate da varie squadre mobili, da vari operatori, eccetera, e mi dicono, guardi, oggi abbiamo arrestato così, è successo questo, siamo stati in questa azienda, e ora di questi qui cosa ne facciamo? Di questi qui. Perché fino a stamattina avevano un lavoro e una casa, fetente ma una casa dove abitare. Oggi c'è il datore di lavoro in galera, sono senza lavoro e senza casa. Questo significa essere di sinistra in questo paese. Vuol dire cominciare a occuparsi di chi subisce i reati, non degli incentivi alle imprese. Che fino a prova contraria le imprese sono i luoghi in cui si realizzano i reati. Ultimo punto, e lo dico all'associazione comma 2, parliamoci. Lavoristi e penalisti dobbiamo parlare. Smettiamola, lo dico ai miei colleghi penalisti, di parlarci solo tra di noi e i lavoristi di parlarvi solo tra di voi. È finita l'epoca. Lasciate perdere gli steccati accademici. Qui stiamo difendendo qualcosa che è l'articolo 1 della Costituzione. Grazie.
7: Scusate, chiedo scusa soprattutto al nuovo. Io vi devo salutare, ma per un motivo importante, perché abbiamo in commissione il voto dell'autonomia differenziata bilancio. Nella parte bilancio abbiamo fatto un parere di minoranza che devo difendere. Scusatemi, ma. Grazie infinite a tutti.
8: Molto schematicamente, sono Jean René Bilongo, sono presidente dell'Osservatorio Plastico Rizzotto, che è una fondazione interna alla Federazione Agroalimentare della CGIL, quel soggetto, quell'ente che produce ogni due anni il rapporto agromafia caporalato, che ci dà la fotografia delle condizioni di vita e di lavoro di chi opera nella filiera agroalimentare. Io vorrei soffermarmi, ringraziando comma 2 per questo invito, questa occasione, ringraziando in particolare il dottor Carlo Sorgi di avermi coinvolto attivamente in questa vostra discussione elaborativa, vorrei soffermarmi su due punti, perché poi abbiamo già ci siamo addentrati su tante questioni. Il primo punto riguarda, diciamo, è in sequenza rispetto all'intervento del dottor Giordano, riguarda l'ispettorato del lavoro. Credo in questa impalcatura che si sta tentando di impostare e di costruire, credo meriti grande attenzione l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. L'Ispettorato che è stato depotenziato, no, nel suo ruolo operativo, ma guardiamo anche le condizioni fattive degli uomini e delle donne che lavorano, che operano presso l'Ispettorato. L'Ispettorato dovrebbe contrastare le condizioni misere che conosciamo, no? Ma se loro stessi, essi stessi, operano in condizioni di estrema precarietà, credo che i risultati difficilmente li raggiungiamo. Noi li abbiamo visti persino in mobilitazione per contestare appunto le condizioni in cui operano. Il secondo tema invece, molto velocemente, riguarda, come dire, le dimissioni, ecco, che il nostro assetto politico ha rassegnato rispetto al tema del lavoro. Noi abbiamo sempre più un ruolo pregnante della magistratura che definisce, no, l'indirizzo che il Paese deve sposare. Da questo punto di vista la Procura di Milano, il procuratore Storari, fa un lavoro straordinario, no? Ma è un lavoro, no, che non può essere sussidiario a quel che deve fare la politica. Ecco perché è così importante definire questa cornice, questa impalcatura. Noi abbiamo a Milano, con i 200.000 praticamente emarginati, di cui abbiamo avuto contezza pochi giorni fa, abbiamo a Milano questi 50.000 lavoratori che la Procura è riuscita, no, ad inserire in modo convenzionale, in modo ordinario, nelle aziende in cui operavano per alcuni per tanti anni, e nessuna di queste aziende è crollata, nessuna. Quindi non è assolutamente vero che i salari così miseri, le condizioni di lavoro così misere sono necessarie per tenere a galla quel sistema. Non è assolutamente vero. 50.000 persone che operano, che sono state collocate adeguatamente e debitamente, sono un numero straordinariamente importante. Infine, ultimo punto, credo derivi anche dalla mia scaturigine come immigrato, io credo che abbiamo bisogno di dare un guardare con grande attenzione a questo tema della legge Bossi-Fini. La legge Bossi-Fini è la madre di tante disuguaglianze e tante iniquità. Sono oltre 20 anni che è lì, ha subito oltre 70 anni interventi pressoché tutti peggiorativi, uno o due migliorativi. Se una legge nasce e subisce 70 interventi, no, peggiorativi, credo che dia il peggio di se stessa. E allora guardiamo a questa legge, proviamo a qualificare una proposta alternativa a quell'impianto normativo, perché quell'8% di migranti che opera nel nostro paese, in questo nostro paese, credo meriti attenzione, credo meriti di essere accompagnato nel suo processo di inserimento lavorativo, civile, attraverso appunto un corpus normativo che glielo consenta.
2: Purtroppo mi dicono che dobbiamo stare puntualissimi, quindi devo concludere, non posso far intervenire Bartolo e Eugenia che volevano farlo, ma è come se l'avessero fatto. Io ringrazio veramente tutti, sia i partecipanti, ma soprattutto voi che ci avete regalato una mattinata veramente importante e speriamo che produca qualche effetto buono. Grazie di nuovo.
9: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Ben trovati con il nostro appuntamento con i libri, al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del testo Comunica è gratis, scritto dall'imprenditore Gianluigi Sarzano, consulente dell'Associazione Interprofessionale Agenti Immobiliari e tra i massimi esperti del settore immobiliare. Il libro è edito da Mondadori. Qui con noi l'autore, ben trovato.
1: Buongiorno, è un piacere essere qui.
0: Comincio subito con il chiederle come nasce l'idea di questo testo.
1: Nasce perché innanzitutto la comunicazione è la mia passione, la mia professione. Io sono un imprenditore, ma sono un appassionato, poi diventato probabilmente esperto di comunicazione e di tutte le sue formule. Ma nasce soprattutto per dare una visione diversa, perché spesso si associa alla parola comunicazione la programmazione neurolinguistica, il public speaking, il sapersi esprimere benissimo, e tutti vedono una comunicazione rivolta verso l'esterno. Per l'amor di Dio, è chiaro che quella è la comunicazione, ma è lo specchio evidente della comunicazione. C'è un altro aspetto molto più importante, che è la comunicazione interiore, quella che abbiamo con noi stessi, e determina poi la qualità della comunicazione che noi esportiamo all'esterno, e quindi molto dipende da come parliamo con noi stessi, da quello che diciamo noi stessi, dai nostri pensieri, e da lì poi si forma una comunicazione che, tra virgolette, esce fuori. E quindi c'era proprio l'esigenza di chiarire che tante cose come l'autenticità, come il dialogo interiore, come la capacità introspettiva determinano poi la qualità della comunicazione che esce fuori. Questa era diciamo la partenza. E poi c'è un aspetto etico: la comunicazione, la buona comunicazione, la comunicazione efficace determina la qualità della nostra vita, la qualità delle nostre relazioni, e da qui si potrebbe andare avanti. Direi che la comunicazione è un po' la nostra carta di identità emotiva, riflette, determina quello che è il nostro stato d'animo, parla del nostro vissuto, si arricchisce delle nostre esperienze, di cui però porta anche le cicatrici. Quindi quando noi parliamo, quando ci esponiamo, quando ci esprimiamo, con o senza parlare, anche attraverso le azioni o il linguaggio del corpo, esponiamo un po' quello che è il nostro stato d'animo, quelli che sono i nostri pensieri.
0: Qual è il valore della comunicazione? Cos'è, come funziona e soprattutto come si applica nel settore immobiliare?
1: Allora, da un punto di vista più generale ed etico, a me piace pensare alla comunicazione come ad un processo che deve portare benefici e vantaggi a tutti, no? Coloro che parlano, che ascoltano. Nel settore immobiliare, entrando nello specifico, è importantissimo, perché la capacità di comunicare un territorio, un immobile, un'interazione, un vissuto, un vivere, un'arte di abitare, sono cose molto importanti. Io sono abbastanza, diciamo, inserito nel settore immobiliare, che frequento dal 1980, avendo costruito anche reti immobiliari, o avendo fatto consulenza, avendo svolto direttamente l'attività di agente immobiliare, immobiliarista e founder di network. Diciamo, in quel settore lì la comunicazione è determinante, perché la capacità di un operatore del settore, sia esso un agente immobiliare o un altro interlocutore professionale, nei confronti di un cliente è determinante, perché stiamo parlando di un bene che dal punto di vista economico è spesso il bene più importante di una famiglia. Stiamo parlando di un bene, la casa, che ha un valore oltre che sociale, emotivo, affettivo, e quindi la capacità di essere regista di un'operazione di compra, vendita, di affitto, che dia garanzie, che dia sicurezze, che dia anche valore percepito alla consulenza effettuata, è determinante. E io faccio sempre degli esempi molto classici, no? Se un agente immobiliare interrogato sulle spese condominiali di un appartamento deve rispondere: quando arriviamo in ufficio glielo dico, significa che non ha il polso della situazione, significa che non ha le informazioni sotto braccio, e la stessa cosa vale per le misure dell'immobile o altro. La professionalità si vede anche nei dettagli, e i dettagli riflettono, attraverso la comunicazione, la qualità della professionalità.
0: E quindi le chiedo: qual è il segreto di un imprenditore di successo?
1: Diciamo un mix di elementi: la passione innanzitutto. diciamo che noi siamo rapiti quando vediamo, non so, un bambino che gioca o uno sportivo che performa. Noi siamo rapiti perché in quel momento quelle persone sono, si identificano con quello che fanno. Stessa identica cosa nel settore immobiliare. Per avere successo in qualunque settore, in questo in particolare, bisogna avere una forte passione che porta ovviamente a non solo sviluppare competenze e professionalità, ma porta all'aggiornamento. Ultimamente ci sono veramente tantissimi elementi che concorrono al coinvolgimento di più elementi del settore. Quindi oggi un agente immobiliare deve racchiudere in sé, o un professionista immobiliare, o un professionista immobiliare deve racchiudere in sé competenze estremamente diversificate e qualificate. Deve essere un esperto in mille settori, che sono tutti quelli che stanno intorno alla casa, e quindi professionalità, dedizione, competenza, ma anche tanta tanta sana passione.
0: Che cosa provoca la crisi del settore immobiliare?
1: Beh, c'è stato un periodo di stagnazione e un altro di flagstazione. La crisi del settore immobiliare avviene quando domanda e offerta non si incontrano, ma soprattutto quando magari il credito, in questo caso i mutui, i finanziamenti, hanno dei tassi troppo elevati. Paradossalmente, anche quando si prolunga per troppo tempo una stasi di settore, quindi abbiamo avuto alcuni anni fa, si determina una crisi. Un altro elemento che determina la crisi è la bolla economica, quando i prezzi continuano a crescere ininterrottamente per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anni, poi si va, tra virgolette, fuori mercato. In Italia comunque abbiamo un numero di compravendite abbastanza stabile. Forse l'anno peggiore è stato il 2012 o 13 con 409.000 compravendite, il migliore il 2006-2007 con oltre 800.000 compravendite, ma mediamente superiamo le 600.000 compravendite negli anni passati. In questi ultimi abbiamo superato le 700. È un po' più diverso e dinamico il mercato degli affitti, ma in ogni caso la crisi la provoca sempre la difficoltà dell'accesso al credito e ultimamente l'enorme aumento dei costi di costruzione, che creano uno sbilanciamento tra il nuovo e l'usato piuttosto importante. Ovviamente poi ci sono tutti i discorsi di tensioni abitative, di affitti più o meno calmierati e quindi anche, insomma, le città che viaggiano a una marcia diversa rispetto alla provincia.
0: E come si gestisce la crisi nel settore immobiliare?
1: La crisi nel settore immobiliare si gestisce con un progetto condiviso, che tiene conto innanzitutto delle esigenze delle persone, perché poi al centro di tutto ci siamo noi, le persone, e si parla tanto di economia, si parla tanto di finanza, però oggi dobbiamo mettere insieme le esigenze delle persone, dobbiamo mettere insieme tutto quello che riguarda il nostro contrasto al clima, quindi l'efficientamento ai problemi climatici, l'efficientamento, e poi bisogna anche poter dare autonomie sul territorio, quindi ci vuole un piano casa piuttosto articolato. Ecco, si combatte con la prevenzione e con la condivisione attraverso i vari attori del settore, e mi sembra che in questo senso qualche passo sia stato fatto.
0: E nonostante la crisi internazionale di quest'ultimo periodo, sembra che gli italiani siano sempre orientati a investire nel mattone, d'accordo?
1: Assolutamente sì, dal mio punto di vista penso che l'investimento nel mattone sia un qualcosa di necessario. Credo che sia un'esigenza proprio atavica, primaria, umana, quindi investire in una prima casa è sempre una buona cosa, non tanto perché gli affitti siano canoni a fondo perduto, come dice qualcuno, quanto perché assume proprio la casa un significato di non precarietà, un significato di condivisione di spazi che possono essere rinnovati con investimenti nel tempo, e sono investimenti fatti sul proprio. Quindi investire in una casa secondo me significa investire nel futuro. Poi parliamo di un bene non deperibile. Ovviamente qui entrano in gioco anche tutti gli incentivi, tutte le varie ristrutturazioni, tutto il futuro che sta venendo avanti e che rende le case insomma sempre più specchio della nostra società, ad esempio tra una casa degli anni 70-80 e una casa di oggi, la differenza sono il numero di camere, sono la volontà di avere i doppi servizi, sono lo sgabuzzino o l'angolo ripostiglio che non viene quasi più considerato, sono la sala e la cucina unite, mentre una volta la sala era il regno della mamma in un mondo che non c'è più, scusi, la cucina in un mondo che non c'è più. Cambiano le esigenze, specchio della società, però quello che permane è l'amore degli italiani per la casa e il senso dell'investimento che secondo me è sempre sempre molto equilibrato.
0: E allora le chiedo un commento sul decreto legge, sul piano casa.
1: Tanto il commento è che il piano casa apparentemente insomma c'è, e quindi il fatto che marci apparentemente, come dicevo, spedito è una buona cosa. Poi se vogliamo andare a guardare le luci più che le ombre, perché tutto è migliorabile, intanto sono state apportate delle modifiche, è saltata la corsia preferenziale per i fondi provenienti dall'estero e permane il miliardo insomma di fatturato per ottenere quella che è stata denominata fast track amministrativa, ma quella è una buonissima cosa. Poi un altro aspetto importante è l'accesso agli immobili a canone agevolato, calmierato, che viene esteso anche agli insegnanti, alle forze dell'ordine, al personale sanitario, e questa è una cosa da non sottovalutare. I fondi non sono elevati per gli studenti, e quello è un tema da approfondire secondo me, però anche in quel caso un occhio è stato buttato anche là, e per gli studenti fuori sede qualcosa è stato fatto. Secondo me le cose da sottolineare sono queste qua, cioè il fatto che sia partita l'idea del fondo del miliardo di soglia, non solo per fondi esteri ma anche italiani, è una cosa buonissima. Anche l'idea che ci sia una modifica che riguarda il rafforzamento dei comuni, questo l'aveva chiesto anche l'ANCI, un po' più di centralità nei comuni. Quello che salta fuori da tutto questo è che finalmente c'è un vero tentativo nazionale di rivedere le formule per creare un mercato più accessibile, con un forte coinvolgimento di capitali privati e di grandi operatori che però muovono l'economia. Quindi il mio commento è positivo. Poi tutto è migliorabile, qualche ombra c'è, qualche limitazione negli investimenti, particolarmente quello per gli studenti, sono davvero pochi i soldi messi a bilancio, però insomma partiamo da qua, prima non c'era.
0: Ebbene, allora ringrazio l'autore del libro Comunica è gratis, l'imprenditore Gianluigi Sarzano, grazie ai colleghi della parte tecnica e grazie a tutti voi per averci seguito.
1: Grazie a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno, bentrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni in studio e da Giovanni Leporale in regia. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte del disegno eversivo di mandanti e carnefici, ha spiegato, ricordando il loro impegno, il presidente Mattarella. Il servizio di Valentino Russo.
2: Il disegno eversivo che portò alla strage di Via D'Amelio è stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Parole con cui il presidente Mattarella ricorda la morte 34 anni fa di Paolo Borsellino e della sua scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina. I loro nomi sono iscritti per sempre nella memoria del paese, prosegue il capo dello Stato, sottolineando come carnefici e mandanti siano stati poi catturati e condannati. Una vera e propria riscossa civile ispirata da Borsellino e Falcone, che con coraggio, passione e professionalità hanno seminato la cultura della legalità e insegnato ai giovani che la logica mafiosa va contrastata fin dai comportamenti quotidiani e dalla scuola. Il loro impegno, conclude Mattarella, è parte della coscienza democratica della Repubblica.
1: E sulla strage di Via D'Amelio i messaggi dei presidenti di Senato e Camera. Nel ricordo di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, scrive La Russa, rinnoviamo l'impegno a promuovere una cultura della legalità affinché il loro esempio continui a ispirare le nuove generazioni e l'intera comunità. La terza carica dello Stato Fontana parla di ferita sempre aperta e di un giorno che ha segnato profondamente il nostro paese. Ricordiamo con riconoscenza la testimonianza e il coraggio di chi ha dato la propria vita per la legalità e per la giustizia. E oggi a Palermo, giornata di commemorazioni. Claudio Vigolo.
3: La sensazione, o financo vorrei dire dalla certezza, che tutto questo può costarci caro.
4: Erano passati 57 giorni dalla strage di Capaci e Paolo Borsellino sapeva di correre un rischio altissimo, tuttavia non venne protetto abbastanza. Oggi Via D'Amelio il presidio delle cosiddette agende rosse per impedire quelle che Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso, definisce passerelle politiche. Alle 16:58 ci sarà il minuto di silenzio nel momento esatto dell'esplosione.
5: Ovviamente sono tutti morti.
4: Alle 10:30 è stata deposta una corona di fiori al reparto scorte della caserma Lungaro a Palermo. Sentiamo un passaggio del ricordo del padre da parte di Lucia Borsellino alla vigilia dell'anniversario.
6: Lo sforzo di colmare quel vuoto di conoscenza lasciato anche dalla mancata possibilità di disporre del contenuto di quell'agenda, come di altri elementi che avrebbero potuto aiutarci nella ricerca. Mi riferisco anche alle telefonate in ingresso del cellulare di mio padre, mi riferisco alla memoria del suo computer. Se volessimo andare a ricercare quello che ci manca, elementi che ci sarebbero venuti in aiuto, ce ne sono tanti.
1: Voltiamo pagina. Il caso Roggero e l'intervento della Presidente del Consiglio nel servizio di Carla Macrellino.
7: Una pena sproporzionata. Non si possono dare 8 anni a dei pedofili e condannare a morire in carcere Mario Roggero. La riflessione di Giorgia Meloni viene pubblicata dal Corriere della Sera con una serie di interrogativi che la Premier si pone sulla capacità di intendere e di volere in quel momento del gioielliere di Cuneo. Siamo sicuri che esista un modo, codice alla mano, per misurare quando una minaccia è cessata per un uomo che si è visto per ben 2 volte ad un passo dalla morte sua e dei suoi familiari? Si chiede la Presidente del Consiglio, ricordando le dinamiche dettate da disperazione, stress e dolore riconosciute dalla giurisprudenza e alla base di diverse assoluzioni e di concessioni di grazie. Giorgia Meloni conferma di aver detto al ministro della giustizia Carlo Nordio di andare avanti con la richiesta della grazia al capo dello Stato per Mario Roggero, cosa diversa, spiega, dalla concessione della grazia che, puntualizza la Premier, è prerogativa esclusiva del Quirinale.
1: E sulla condanna definitiva del gioielliere, scontro politico. Daniele Petraroli.
8: Questa mattina il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a trovare Mario Roggero nel carcere di Bollate. Quel che gli è successo potrebbe capitare a chiunque, ha detto, spiegando di rispettare la sentenza, ma auspicando allo stesso tempo che si possa trovare una soluzione per farlo uscire dal carcere, come domiciliari o i servizi sociali. Intanto la petizione del Carroccio per la Grazia ha superato le 120.000 firme, un provvedimento che trova il consenso di Forza Italia e Fratelli d'Italia, da cui si sottolinea anche la modifica del risarcimento presente nel nuovo DDL sicurezza. Con il gioielliere si schiera dalle opposizioni Futuro Nazionale. Toni opposti nel centro-sinistra. La destra fa sciacallaggio, il governo vuole il Far West, attacca il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Di istituzioni sacrificate in nome della propaganda parla il PD. Sulla stessa linea Carlo Calenda, Azione, secondo cui questa vicenda segnala l'impotenza di una politica che prende in giro gli italiani. Le speculazioni della maggioranza danneggiano proprio i rapinati, aggiunge da Italia Viva Davide Faraone.
1: In chiusura, l'agenda parlamentare della prossima settimana. Roberta Gentilini.
9: Sarà l'esame in seconda lettura degli schemi preliminari per l'attuazione dell'autonomia differenziata tra governo e Regione Veneto, Piemonte, Lombardia e Liguria ad aprire i lavori dell'Assemblea di Montecitorio domani alle 11. Le funzioni delegate comprendono la gestione dell'emergenza con la protezione civile, l'ordinamento delle professioni, l'integrazione previdenziale e la tutela della salute con la riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali. Infine, prevista la delega anche sul coordinamento della finanza pubblica con il controllo sulla spesa nel rispetto dei LEA. Ma all'ordine del giorno ci sono anche DDL in materia di sport per lo svolgimento dei grandi eventi e le efficace del documento di identità e quello con misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. L'appuntamento con l'Aula del Senato è martedì, in calendario il DDL che modifica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, la delega al governo per il sostegno delle attività educative, ricreative e non formali e la conversione in legge del decreto per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. I riflettori sono puntati sulla riforma della legge elettorale. Dopo l'approvazione della Camera, il provvedimento è stato trasmesso al Senato per l'esame in Commissione Affari Costituzionali, dove potrebbe essere incardinato martedì. Segnaliamo sempre martedì le audizioni dei ministri Tajani, Esteri e Crosetto, difesa, davanti alle commissioni competenti riunite in relazione agli esiti del vertice NATO di Ankara il 7-8 luglio scorsi. L'appuntamento è alle 8:30 nella sala del Mappamondo di Montecitorio.
1: E questa era l'ultima notizia, il notiziario termina qui. Grazie a Giovanni Leporale in regia, da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi riproponiamo adesso la registrazione di una seduta della Camera del 22 giugno scorso. Vi si propone il seguito della discussione, anzi della conversione in legge del cosiddetto piano casa.
10: La seduta è ripresa. Passiamo adesso alle votazioni per appello nominale sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame nel testo della Commissione, sul quale il Governo ha posto.

0: Seduta di ieri. La chiama avrà quindi inizio dal deputato Pozzolo. Prego. Invito i deputati segretari a procedere alla prima chiama. Prego, onorevole. È così conclusa la prima chiama e quindi invito i deputati segretari a procedere per la seconda chiama. Prego, onorevole. Terminata la seconda chiama, chiedo ai parlamentari che sono appunto nell'emiciclo chi intende votare. Ambrosi e Rosato? Mi pare? Chi altro? Donno pure? Beh, li state segnando? Qualche altro collega che deve votare? Non mi pare, e quindi dichiariamo così conclusa la votazione. Presenti 265, votanti 262, hanno votato sì 168, la Camera approva. Si intendono così precluse tutte le proposte emendative presentate. Ora, sospendo brevemente a questo punto la seduta al fine di consentire la predisposizione dell'elenco dei deputati in missione per la parte pomeridiana, il cui numero dovrà essere comunicato all'Aula alla ripresa della seduta. La seduta è pertanto sospesa. La seduta è ripresa. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 98, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto stenografico della seduta in corso. Mi è stato comunicato che il Governo intende prendere la parola. Prego.
1: Grazie Presidente, si richiede alla cortesia dell'Aula di un'altra sospensione di 40 minuti per venire in Aula con tutti i pareri sugli ordini del giorno.
0: Grazie al Governo, al Sottosegretario Iannone, pertanto su richiesta del Governo la Presidenza sospende. Fornaro? Prego. Cos'è, ordine dei lavori?
2: Ordine dei lavori, regolamento, scelga lei perché vale per tutte e due. No, non è possibile, non è accettabile, punto. Ma non è possibile, noi stiamo rispettando tempi particolarmente stretti per la presentazione degli ordini del giorno. Se gli uffici del Ministero non lavorano sabato e la domenica, non è un problema nostro. Non è un problema nostro. Io le chiedo formalmente di informare il Presidente della Camera perché si è passato il segno. Non c'è il collega Giachetti che potrebbe testimoniarlo, visto che di solito questi interventi li fa lui. Nulla col sottosegretario, per l'amor di Dio. Ma non è possibile. Abbiamo stabilito in una modifica regolamentare che stringe i tempi dei gruppi. E il Governo deve rispettare quei tempi come li rispettano i gruppi. Perché al fondo c'è un problema di rispetto del lavoro di tutti, a cominciare dai gruppi parlamentari.
0: Grazie onorevole Fornaro. Prima ancora di dare la parola nell'ordine alla collega Gadda, Ruffino, Quartini, assicuro che ovviamente comunico immediatamente al presidente Fontana. E allora, come ho detto, la deputata Gadda, prego.
3: Grazie Presidente, mi unisco alle parole del collega Fornaro, perché tutti noi ci atteniamo alle regole e ci aspettiamo la stessa cosa dalla maggioranza. Peraltro parliamo di meno di 100 ordini del giorno, tutti noi abbiamo una consuetudine, questo numero di ordini del giorno è un lavoro che il Governo poteva fare nemmeno nel fine settimana, poteva essere svolto questa mattina, non si tratta nemmeno di emendamenti per i quali deve essere valutata una copertura. Quindi anch'io, come gruppo di Italia Viva, chiedo a lei di poter sottolineare veementemente queste osservazioni al Presidente della Camera, perché non è la prima volta, ci ritroviamo a votare l'ennesima fiducia a questo governo, vedendo comunque ristretto la nostra possibilità di fare opposizione in modo costruttivo, perché peraltro su un provvedimento così importante, così strategico per il Paese, le politiche per la casa, non siamo nemmeno nelle condizioni di poter fare emendamenti, quindi per quanto ci riguarda, insomma, è un minimo sindacale poter rispettare le regole e i tempi che ci siamo dati, perché anche noi lavoriamo, anche i nostri uffici lavorano, però noi i tempi e i termini li abbiamo sempre rispettati, come da indicazioni e come concordato peraltro nelle capigruppo, che immancabilmente vengono fatte, e anche su questo non è la prima volta che i tempi che si concordano nelle capigruppo non vengono mai rispettati.
0: Grazie deputata Gadda. Deputata Ruffino, prego.
4: Grazie signor Presidente.
3: mi unisco ai colleghi quando

0: ci viene richiesto di rispettare delle scadenze, cito ad esempio i subemendamenti, lavoriamo sprombattuto e lavorano i nostri gruppi anche fino a tarda ora. Ora, effettivamente gli ordini del giorno non sono molti, di questi 80, almeno una quindicina li ho contati, sono della maggioranza, quindi immagino non sia neanche così complicato dare un parere su questi ordini del giorno. Gli ordini del giorno li ho scorsi per dare il nostro parere come gruppo e sinceramente non mi sembra nulla di trascendentale. Io non so a che ora gli uffici preposti si sono messi a valutare gli emendamenti. Riesce sempre più difficile accettare questa lungaggine in termini di tempo quando, ripeto, a noi viene chiesto tutt'altro, dalle convocazioni delle commissioni alla presentazione degli emendamenti a tutto il resto. Oggi siamo a lunedì, vero, però la fiducia ha scelto il governo di metterla, quindi ci aspettiamo che ci siano i pareri negli orari, nell'orario richiesto. Grazie.
1: Onorevole Quartini, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Anch'io mi associo alla richiesta del collega Fornaro. Avvisi il prima possibile il Presidente della Camera, perché è oggettivamente una cosa imbarazzante che noi si rispetti tutti i tempi in maniera regolare, com'è dal regolamento, e il Governo ogni volta arriva in aula e chiede ulteriore tempo, credo sia assolutamente inaccettabile. È qualcosa di, lo dico, di imbarazzante per l'Aula, perché viene meno il rispetto al lavoro che i parlamentari stanno facendo. Quindi questo prendere tempo è una cosa incredibile. Vorrei anche aggiungere semplicemente che non si tratta, già giovedì della scorsa settimana il Governo ha riformulato addirittura 4 mozioni, l'ha trasformata in un ordine del giorno, cioè ha fatto una cosa che era inaccettabile proprio come presupposto rispetto al lavoro che questa Camera dovrebbe svolgere e di dignità del Parlamento. Non vorrei che anche in questo caso il Governo stia prendendo tempo per riformulare i nostri ordini del giorno, perché sarebbe veramente qualcosa di inaudito. Quindi da questo punto di vista sinceramente siamo molto preoccupati e credo sia un imbarazzo per questo Parlamento. Grazie.
1: Deputata Zanella, prego. Grazie onorevole Quartini. Prego onorevole Zanella.
3: Grazie Presidente, e mi unisco alle richieste delle colleghe e colleghi. Una richiesta da parte del Governo direi stravagante, perché i tempi per dare risposta alle nostre proposte di ordine del giorno ci sono tutti, insomma ci siamo organizzati e organizzate in un certo modo, abbiamo rispettato i tempi e oggi ancora una volta, perché non è la prima volta, però 40 minuti sono veramente tantissimi, vuol dire che voi non avete ancora fatto niente, oppure che dovete riformulare, come diceva giustamente il collega Quartini, come è diciamo vostra prassi ormai consolidata, i nostri ordini del giorno. Anch'io mi appello quindi al Presidente, a lei e al Presidente Fontana ovviamente, perché si dia corso a quello che abbiamo convenuto, o se no torniamo indietro tutti e tutte e facciamo come prima, che si possono presentare gli ordini del giorno fino quasi alla fine. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei Deputata Zanella, ovviamente confermo che abbiamo già avvisato il Presidente Fontana. Allora, su altro argomento, la Deputata D'Orso, ordine dei lavori, prego.
4: Sì, grazie Presidente. Allora, io intervengo per chiedere a nome del Movimento 5 Stelle un'informativa urgente al Governo, per dare al Governo la possibilità di venire a chiedere scusa a tutti i cittadini e a tutte le cittadine italiane per avere ridotto l'Italia ad uno Stato canaglia. È notizia di ieri, infatti, l'avrete letta tutti, che il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi il torturatore libico Al-Masri per avere violato i diritti dei detenuti. Quello che non ha fatto il nostro paese per gravissima responsabilità del governo Meloni lo ha fatto la Libia, che non è proprio la culla del diritto penale. E oggi ci tocca pure leggere delle dichiarazioni di esponenti di governo e maggioranza assolutamente imbarazzanti, perché provano a sfruttare la situazione e a riscrivere la storia. Ho letto ad esempio le dichiarazioni della collega Montaruli, che forse sono quelle che sono suonate un po' più stonate se non ridicole. La collega sostiene che avevamo ragione noi, vedete? Al-Masri era da rimandare in patria perché costituiva un pericolo per la sicurezza nazionale. Ora, io vorrei dire alla collega Montaruli, ma a tutti i colleghi e le colleghe di maggioranza, guardate che Al-Masri non era pericoloso in Italia, dove era in stato di arresto in attesa della consegna alla Corte Penale Internazionale. Al-Masri era pericoloso in Libia, come ieri ha stabilito il Tribunale Penale di Tripoli. Al-Masri, quindi, era pericoloso proprio là dove il governo italiano, con lo stato di uomo libero e con un volo di Stato, lo ha riportato. Lì era pericoloso, perché lì poteva continuare a fare le nefandezze nei confronti dei migranti che aveva sempre fatto. Ribadiamo quindi che cosa? Che Al-Masri, quando era in Italia, era già sottoposto a un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, che è la massima, il massimo consesso della giustizia penale internazionale, e quindi era un dovere, un obbligo, anzi non un dovere, un obbligo giuridico, ma prima ancora etico, morale, politico dell'Italia, consegnarlo alla Corte Penale Internazionale dopo averlo arrestato. Allora, quello che ha spinto il governo a compiere una scelta diversa, scellerata e vergognosa, non è stata la lungimiranza, come oggi volete venderci, ma è stata la paura. Sì, il governo ha avuto paura delle ritorsioni da parte della Libia, di questo si tratta. E d'altronde lo stiamo vedendo, non si tratta di una vicenda isolata, perché la paura guida il governo Meloni nelle relazioni internazionali, nelle scelte. La paura è la cifra distintiva della postura dell'Italia nei confronti degli altri stati. La paura ha determinato la sudditanza dell'Italia verso chi si dimostra più forte sullo scenario internazionale. E con la paura, guardate, non si difende l'interesse nazionale, ma si danneggia l'autorevolezza dell'Italia, la si riduce a staterello satellite inconsistente e irrilevante che mendica attenzione e protezione. Abbiamo detto tante volte che siete il governo della paura, perché instillate nella popolazione paure che possano poi giustificare delle strette in termini di libertà con l'alibi di più sicurezza. Io oggi invece dico un'altra cosa. Voi siete il governo che ha paura e che, contrariamente a quella che è la narrazione mainstream, siete per questo probabilmente il governo più debole della storia del nostro paese, e questo per l'Italia è un problema enorme. Ora, a questo punto solo una cosa potete fare per il bene degli italiani: lasciare il posto che ricoprite il prima possibile a chi paura non ne ha, a chi paura ha dimostrato di non averne, a chi fa davvero pesare la voce autorevole dell'Italia nei tavoli che contano.
1: Grazie, deputata D'Orso. Onorevole Gianassi, sul medesimo argomento, prego.
5: Grazie Presidente, anche noi ci associamo alla richiesta di informativa urgente nei confronti del Governo rispetto alla incresciosa vicenda del caso Al-Masri, che si arricchisce di un'ulteriore pagina che è incredibilmente umiliante per il Governo italiano. Al-Masri è un assassino, un torturatore libico che gestiva la prigione di Mitiga, nella quale quei crimini orrendi venivano commessi. Prontamente arrestato dalla Digos di Torino, è stato scarcerato per l'omissione reiterata nel tempo da parte del ministro Nordio. In questa vicenda il governo si è macchiato di menzogne e reticenze clamorose. I fatti oggi sono noti soltanto perché vi è stata un'indagine del Tribunale dei Ministri che ha smentito le ricostruzioni che il governo per mesi ha alimentato. E i fatti obiettivi sono che il governo ha avuto paura di un tagliagole libico, ha subito il ricatto di un tagliagole libico. E i fatti hanno dimostrato che il ministro Nordio è scomparso per giorni per consentire la decorrenza dei termini di carcerazione e la liberazione dell'Al-Masri. Il ministro Piantedosi ha emesso un provvedimento di espulsione strumentalizzando le esigenze di sicurezza nazionale, perché l'Al-Masri non era pericoloso in Italia ma in Libia. E poi il sottosegretario Mantovano ha messo a disposizione un volo di Stato per farlo fuggire rapidamente. Questo era il piano del governo, non doveva essere consegnato alla Corte Penale Internazionale. E quando i fatti sono emersi, allora il governo ha cambiato versione e ha ammesso che riteneva che vi fosse un pericolo per la sicurezza nazionale. Cioè un tagliagole libico è in grado di esercitare un'azione così forte nei confronti di un governo che si dimostra, al contrario delle parole roboanti che usa, estremamente debole in qualunque scenario globale. E i fatti di questi giorni sono del tutto evidenti nella rottura con Donald Trump, su cui, commettendo un clamoroso errore politico, Giorgia Meloni aveva scommesso tutto. Ora, quando Al-Masri è stato riconsegnato in Libia non era affatto a rischio di un processo politico, è stato ancora una volta il governo a dircelo nei mesi successivi. Al-Masri esercitava ancora una volta molta forza in Libia ed era per questo che era stato rimandato lì, poiché esercitava forza in Libia era pericoloso per gli interessi italiani. Successivamente, come succede spesso ai tagliagole, le vicende e le fortune di Al-Masri sono virate rapidamente, è decaduta la sua forza in Libia e si è attivato quindi un processo penale in Libia che qualche mese prima era impensabile. E i tribunali libici, pensate un po', della Libia sono arrivati a condannare l'Al-Masri ad alcuni anni di galera per violazione dei diritti umani. L'Italia non è riuscita a consegnare per volontà del governo l'Al-Masri alla Corte Penale Internazionale e nel frattempo la Libia lo ha condannato per violazione dei diritti umani. Sostenere oggi che il governo italiano era consapevole che un domani l'Al-Masri sarebbe caduto in disgrazia e sarebbe stato arrestato è una frottola clamorosa, perché il governo ci ha detto nei mesi scorsi che invece lo rimandava lì perché era forte e da lì era molto temuto. Insomma, è una vicenda davvero vergognosa che umilia le istituzioni repubblicane, umilia enormemente il governo italiano che ancora una volta è apparso debolissimo dinanzi agli occhi del mondo. Di fronte a questo ulteriore fatto noi chiediamo che il governo venga in aula a riferire, sarebbe almeno la prima volta che lo fa con chiarezza, o almeno noi auspichiamo che sia così, perché ci ricordiamo purtroppo i tentativi da azzeccagarbugli del ministro Nordio in quest'aula, poi smentiti dai fatti successivi o dalle argomentazioni assolutamente prive di credibilità che ha usato sempre in quest'aula il ministro Piantedosi. Venga il governo in aula e venga a dire con chiarezza che ha avuto paura di un tagliagole e che la Libia, persino la Libia, lo ha messo agli arresti prima di quanto abbia voluto fare il governo italiano.
1: Grazie onorevole Giannassi. Medesimo argomento, l'onorevole Grimaldi, prego.
6: Grazie presidente, ma questa vicenda non può finire con un aereo di Stato che riporta un torturatore, uno stupratore di bambini con la folla che lo attende e ringrazia il paese per aver collaborato. Ecco, questa vicenda non può finire così e non finirà così per Al-Masri, che dovrà farsi tanti tanti anni di carcere nelle prigioni libiche. Già, è davvero incredibile, è incredibile questa storia dall'inizio, da quando come gruppo parlamentare abbiamo chiesto informative, abbiamo depositato con i nostri deputati diverse interrogazioni per comprendere come era iniziata questa vicenda. Già, perché questa vicenda nasce con un controllo di routine da parte della Polizia di Stato. La Digos, appena vede la Red Notice, arriva appunto a fermare Al-Masri, che apparentemente era nel nostro paese per vedere una partita di calcio. Vedete, questa vicenda puzza dall'inizio, perché Nordio è venuto qua, ha mentito prima di tutto ai parlamentari, al paese, dicendo che aveva sbagliato probabilmente la Polizia di Stato, o forse poi ha scaricato successivamente sulla Procura, ha detto che quell'arresto non era fatto con tutti i caratteri del diritto internazionale. Poi non so se vi ricordate, nel confronto con l'onorevole Bonelli è venuto qua in aula, prima ammettendo di non aver avuto il tempo di leggere in inglese quello che gli aveva detto la Corte Penale Internazionale, poi ha spiegato a noi, spiegandoci anche di non aver studiato a sufficienza il caso, no? E poi smentendosi di nuovo, perché poi si è messo qua a fare l'avvocato di Al-Masri, spiegando che la Corte aveva sbagliato il perimetro di questa vicenda. Sì, forse la Corte non aveva fino in fondo analizzato quelli che potrebbero essere invece un perimetro ben più grande, addirittura che parla di torture di guerra, di stupri, di omicidi, addirittura di fosse comuni. Allora, io non so se questo governo ha mentito dall'inizio e non ha messo un segreto di Stato su una minaccia, che probabilmente è quella che è arrivata, quella di quei tagliagola che hanno magari minacciato di prendere in ostaggio nostri concittadini. Non lo sapremo mai finché non verranno desecretate, diciamo, queste rivelazioni. Certo è che lo Stato ha fatto una figura miserabile e oggi Giorgia Meloni, davanti a quello che è successo al Masr, dovrebbe fare una sola cosa: chiedere quello che hanno chiesto alla capo del gabinetto di Nordio, cioè dire a Nordio che è bene che faccia le valigie, perché uno che mente davanti allo Stato, davanti alle istituzioni pubbliche e davanti al Parlamento è già da troppo tempo che rimane lì su quella poltrona. Grazie.
1: Grazie onorevole Grimaldi, mi pare che non ci sono altri interventi, pertanto sulla base dell'istanza del governo sospendo la seduta è sospesa. La seduta è ripresa e dunque riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge numero 2920A. Avverto che, consistendo il disegno di legge in un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo adesso agli ordini del giorno. Avverto che l'ordine del giorno Candiani numero 96 è stato ritirato dal presentatore. Invito dunque il rappresentante del governo ad esprimere il parere. Se il rappresentante del governo concorda, le nomino io gli ordini del giorno e lei mi dà il parere. Perfetto. Allora,
7: grazie, Presidente.
1: 1 Curti.
7: Parere contrario.
1: 2 Ferrari.
7: Allora, espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare l'opportunità di promuovere, per quanto di competenza, nell'ambito dell'attuazione del piano casa e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, iniziative volte al riconoscimento delle donne vittime di violenza prese in carico dai servizi sociali territoriali o dai centri antiviolenza tra i soggetti in condizione di fragilità economica e disagio abitativo, favorevole all'accesso degli interventi edilizia residenziale pubblica e sociale e alle eventuali quote di riserva previste per le categorie vulnerabili.
1: 3 Simiani.
7: Parere, allora, espunta la seconda premessa, accolto come raccomandazione l'impegno.
1: 4 Evi.
7: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione il primo impegno, favorevole con riformulazione del secondo impegno.
1: Aspetti, mi scusi, sottosegretario. Sì. E quindi, se riformulato come lei indica, accolto come raccomandazione nella sua interezza, perché
8: no,
1: non si può fare,
8: non si può utilizzare
1: o è favorevole previa riformulazione o è riformulazione ai fini della raccomandazione, o l'uno o l'altro,
8: non si possono
1: mischiare in sostanza di due.
7: Favorevole ai fini della raccomandazione.
1: Ok, allora nel suo insieme, qualora riformulato, favorevole per la raccomandazione. Perfetto. Ok, vuole esatto, se cortesemente riformula la riformulazione, la rilegge, scusi.
7: Sì, a valutare l'inserimento nella direttiva UE 2023-1791 e della direttiva UE 2024-1275 nel disegno di legge di delegazione europea 2026 in corso di predisposizione.
1: 5 Amendola.
7: Allora, 5 espunte le premesse, accolto come raccomandazione l'impegno.
1: Sei provenzano.
7: Espunta la seconda premessa, accolto come raccomandazione l'impegno.
1: Sette Pandolfo.
7: Espunta la seconda e le ultime due premesse, favorevole agli impegni.
1: Otto Filippini. Che ho scritto un po' strano.
7: Accolto come raccomandazione.
1: Nove Vigiano.
7: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione l'impegno.
1: Dieci Merola.
7: Dieci?
1: Sì,
7: Merola. Espunte le premesse, accolti come raccomandazione gli impegni.
1: Undici Iacono.
7: Parere contrario.
1: Dodici Berruto.
7: Parere contrario.
1: 13 Manzi.
7: Parere contrario.
1: 14 Graziano.
7: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a continuare a sostenere l'azione di governo sul tema degli alloggi militari, valutando l'eventuale adozione di ulteriori misure anche di carattere normativo per l'ampliamento della disponibilità degli alloggi di servizio, nonché nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'introduzione di nuove forme di sostegno e di tutela economico-alloggiativa a favore del personale militare.
1: 15 Scotto.
7: Parere contrario.
1: 16 Ghio.
7: Parere contrario.
1: 17 Almici.
7: Favorevole con riformulazione, a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a definire i tempi per la realizzazione della mappatura del patrimonio immobiliare disponibile per l'edilizia residenziale sociale.
1: 18 Centemero.
7: Parere favorevole.
1: 19 Gusmeroli.
7: Parere favorevole.
1: 20 Somauro. L'ho detto bene, dai.
7: Parere contrario.
1: 21 Frassini.
7: Su questo c'è un accantonamento perché mi sta arrivando il parere.
1: Perfetto. 22 Braga.
7: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare l'opportunità di prevedere.
1: 23 Toni Ricciardi.
7: Parere contrario.
1: 24 Bacalì.
7: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a proseguire nell'importante azione di valorizzazione della residenzialità universitaria, parte integrante delle politiche per il diritto allo studio.
1: 25 Peluffo.
7: Parere contrario.
1: 26 Malavasi.
7: Espunte le premesse, accolto come raccomandazione l'impegno.
1: 27 Ciancitto.
7: Parere favorevole.
1: 28 Cionchetti.
7: Parere favorevole.
1: 29 Giorgianni.
7: Parere favorevole.
1: 30 Mascaretti.
7: Espunta la settima premessa, favorevole all'impegno.
1: 31 Mattia.
7: Parere favorevole.
1: 32 Pisano.
7: Parere favorevole.
1: 33 Ursì.
7: Favorevole, parere favorevole con riformulazione, che premette all'impegno le parole seguenti: ferma restando la specificità del regime normativo degli alloggi di servizio del Ministero della Difesa.
1: 34 Roggiani.
7: Parere contrario.
1: 35 Furfaro.
7: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione che premette all'impegno le seguenti parole: a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di accompagnare.
1: 36 Gianassi.
7: Espunte le premesse, favorevole con la medesima riformulazione dell'impegno dell'ODG 24.
1: 24 e Baccalì.
7: Esatto.
1: Ok, 37 Mauri.
7: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a valutare l'opportunità di affrontare il problema dell'emergenza abitativa, proseguendo nell'attuazione di iniziative per la rigenerazione di aree degradate.
1: 38 Bonafè.
7: Favorevole con riformulazione che premette a ciascun impegno le parole a valutare l'opportunità di.
1: 39 Vaccari.
7: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
1: 40 Grimaldi.
7: Parere contrario.
1: 41 Piccolotti.
7: Parere contrario.
1: 42 Zanella.
7: Espunte le ultime quattro premesse, favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
1: 43 Ghirra.
7: Espunta la seconda e la terza premessa, accolto come raccomandazione l'impegno.
1: 44 Mari.
7: Parere contrario.
1: 45 Borrelli.
7: Parere contrario.
1: 46 Fratoianni.
7: Parere contrario.
1: 47 Bonelli.
7: Parere contrario.
1: 48 Zaratti.
7: Parere contrario.
1: 49 Dori.
7: Parere contrario.
1: 50 Mazzitti.
7: Parere contrario.
1: 51 Patriarca.
7: Allora, espunta l'ultima premessa, favorevole all'impegno.
1: 52 Pastorella.
7: Accolto come raccomandazione.
1: 53 Ruffino.
7: Parere contrario.
1: 54 Bonetti.
7: Parere contrario.
1: 55 D'Alessio.
7: Parere contrario.
1: 56 Benzoni.
7: Espunte le ultime tre premesse, accolto come raccomandazione l'impegno.
1: 57 Grippo.
7: Espunte le ultime due premesse, accolto come raccomandazione.
1: 58 Sottanelli.
7: Espunta l'ultima premessa, accolto come raccomandazione l'impegno.
1: 59 Onori.
7: Parere contrario.
1: 60 Zinzi.
7: Favorevole.
1: 61 Andreuzza.
7: Favorevole con riformulazione che espunge le parole da con lo scopo alla fine dell'impegno.
1: 62 De Luca.
7: Contrario.
1: 63 Filini.
7: Favorevole.
1: 64 Orrico.
7: Accolto come raccomandazione.
1: 65 Torto.
7: Parere contrario.
1: 66 Alifano.
7: Parere contrario.
1: 67 Labbate.
7: Espunte le premesse 4 e 7, accolti come raccomandazione gli impegni.
1: 68 D'Urso.
7: espunte le premesse, favorevole con riformulazione che premette le parole nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Al primo e al terzo impegno, favorevole al secondo.
1: 69 Pellegrini.
7: Parere contrario.
1: 70 Morfino.
7: Espunte le premesse 3 e 5, accolte come raccomandazioni gli impegni.
1: 71 Ilaria Fontana.
7: Espunta la seconda premessa, accolti come raccomandazione gli impegni.
1: 72 Santillo.
7: Parere contrario.
1: 73 Iaria.
7: Allora, espunte le ultime quattro premesse, accolto come raccomandazione l'impegno.
1: 74 Caso.
7: Parere contrario.
1: 75 Lomuti.
7: Per il 74 aggiungo che in quanto sono già all'esame del governo ulteriori misure a favore delle popolazioni dei Campi Flegrei.
1: Ok. Comunque rimane parere contrario.
7: Sì, contrario.
1: 75 Lomuti.
7: Parere contrario.
1: 76 Ziello.
7: Parere contrario.
1: 77 Ravetto.
7: Parere contrario.
1: 78 Furgioele.
7: Parere contrario.
1: 79 Bergamini, Davide Bergamini.
7: Parere contrario.
1: 80 Boff.
7: Parere contrario.
1: 81 Pierro.
7: Parere contrario.
1: 82 Pozzolo.
7: Espunte le premesse, accolte come raccomandazione l'impegno.
1: 83 Sasso.
7: Parere contrario.
1: 84 Faraone.
7: Parere contrario.
1: 85 Gadda.
7: Accolto come raccomandazione.
1: 86 Boschi.
7: Parere contrario.
1: 87 Bonifazi.
7: Accolto come raccomandazione.
1: 88 Del Barba.
7: Parere contrario.
1: 89 Rossello.
7: Accolto come raccomandazione.
1: 90 Forte.
7: Accolto come raccomandazione.
1: 91 Scarpa. Sì, confermo, 91 Scarpa.
7: No, c'è una fascicolazione molto fredda. Parere contrario.
1: 92 Montaruli.
7: Favorevole con riformulazione, a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative nell'ambito dei provvedimenti di attuazione degli interventi recati dal provvedimento in esame, volte a prevedere criteri di priorità nell'ambito delle procedure di assegnazione degli alloggi realizzati, recuperati e valorizzati ai sensi del presente provvedimento, nonché di prevedere il diritto di prelazione in caso di riscatto dei suddetti immobili in favore del personale appartenente al corpo di polizia locale e dei loro familiari, nel rispetto della normativa vigente e della parità di trattamento tra diversi corpi di polizia locale.
1: 93 Gribaudo.
7: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno che premetta le parole nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
1: 94 Buonguerrieri.
7: Parere favorevole.
1: 95 Chiesa.
7: 5 Chiesa. Parere favorevole.
1: E il 96 è stato ritirato, per cui possiamo ritornare al numero 1 che è Curti, parere contrario. Prego, onorevole.
8: Presidente, ma solo per dire che questo parere ovviamente non mi sorprende, perché oramai non è una novità che quando in quest'Aula parliamo di aree interne, per voi della maggioranza, per questo governo sembra sempre di discutere di un qualcosa che non vi riguarda. Invece io credo che vi riguardi e come. Voi siete, ogni volta che parliamo delle aree interne, sembra quasi, viene quasi da pensare che considerate quei territori come una realtà che sia separata da questo paese. E lo dico perché, del resto, in linea con la posizione del ministro Foti, che ha dichiarato un po' di tempo fa che il fenomeno delle aree interne è un fenomeno irreversibile, una definizione che, tradotta diciamo in termini concreti, vuol dire affermare e dire a quelle comunità che il problema esiste, ma dovete arrangiarvi. E dico questo perché con questo ordine del giorno chiediamo semplicemente di riservare una quota delle risorse stanziate per il piano proprio per le aree interne. E perché proponiamo questo ordine del giorno? Lo proponiamo perché è del tutto evidente che, per come è stato impostato e scritto questo decreto, che i piccoli comuni e le zone periferiche non riusciranno a partecipare ai bandi per poter costruire l'edilizia residenziale nei loro territori, perché la maggior parte delle risorse verranno diciamo destinate sui grandi centri. E quindi ci sembra un tema importante invece quello di andare a costruire ed aiutare anche quelle comunità, andando a sostenere uno dei temi ovviamente che devono affrontare i sindaci di quelle comunità, che sono appunto quello dell'edilizia residenziale. E quindi chiedo al governo la possibilità di rivedere questo parere o di accantonarlo, perché guardate, voi potete, è legittimo anche, è un vostro diritto bocciare questo ordine del giorno. Quello che non è legittima però è l'ipocrisia che avete nei confronti di quei sindaci e di quelle comunità, perché voi siete quelli che fuori da queste mura, fuori da quest'aula, continuate ad illuderli sul fatto che lavorerete per risolvere le loro questioni. Lo vediamo con le iniziative che fate sullo spopolamento, che fate sulla carenza dei servizi, l'ultima protesta dei sindaci proprio qui davanti a Monte Citorio, ai quali per l'ennesima volta avete detto vi daremo una mano, ma poi quando entrate dentro a quest'aula puntualmente gli girate le spalle. Ecco, voi potete avere la posizione di non riconoscere il problema delle aree interne, ma noi non vi permettiamo di prendere in giro i sindaci di quelle comunità. Grazie.
1: Grazie onorevole Curti. Quindi chiedo al governo, in ordine all'istanza di accantonamento, no. E quindi parere contrario. E quindi poniamo in votazione l'ODG1 Curti, parere contrario del governo, la votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 237, contrari 148, la Camera respinge. 2 Ferrari, accetta la riformulazione? Prego, quindi non accetta?
9: Presidente, chiedo di poter interloquire col membro del governo chiedendo la possibilità di accantonare questo ordine del giorno, perché mi propone di espungere tutte le premesse, quando in realtà tranne le prime 3, le altre premesse sono una vera e propria premessa che semplicemente ricostruisce, tra l'altro, l'esito.
1: Sì, sì.
9: È chiarissimo.
1: Allora,
9: l'esito del lavoro della commissione bicamerale su femminicidio e ogni forma di violenza, che ha per 2 anni, ci sono qui colleghe, anche la presidente della commissione che per 2 anni ha lavorato sul problema della violenza economica. Okay. E che ha riscontrato il fatto che uno dei problemi grossi delle donne vittime di violenza è la necessità di casa. Quindi
1: mi scusi, perché non può fare l'intervento sul registro.
9: Allora dico che non accolgo la proposta.
1: Chiedo l'accantonamento.
9: Chiedo l'accantonamento, esatto, per questo motivo, perché la sua proposta,
1: perfetto,
9: non è corretta.
1: E allora, governo, grazie, accetta la richiesta di accantonamento? No. E quindi è un parere contrario. La morfino per sottoscrivere. E quindi aspetti adesso, non vuole fare. Quindi è un parere contrario, esatto, e questo volevo dirle. Quindi se vuole intervenire adesso, essendo un parere contrario, può intervenire la Zanella per sottoscrivere. Prego.
9: Grazie presidente. Sì,
1: mi scusi il formalismo, ma sono obbligato.
9: No, scusi, lei non ero corretta io, evidentemente. Sono Ovviamente non posso che dirmi sconcertata da questo parere negativo su un accantonamento, quindi una richiesta di riflessione sulla coerenza di un lavoro collettivo fatto da tutte le forze politiche di questo e da tutti i gruppi di questa Camera e anche del Senato per 2 anni sulla violenza economica. E il fatto che quella relazione finale corposa, frutto di indagine accurata, di centinaia di audizioni di esperti ed esperte sul tema, abbia rilevato come il bisogno abitativo sia uno dei temi principali che determinano una difficoltà e al contrario, qualora risolto, una possibilità di uscita in sicurezza dalla violenza per donne che sono prese in carico dai servizi sociali, dai centri antiviolenza, dalle case rifugio per accompagnare loro e i loro figli a un'uscita, ripeto, in sicurezza da situazioni di violenza, a riprendersi la propria vita in mano per poter ricominciare. E in tutto questo, nelle raccomandazioni finali della relazione, si raccomanda appunto a questo Parlamento di legiferare, al governo di intervenire con strumenti normativi, regolamentari, finanziari, proprio per accompagnare queste rinascite, queste possibilità di presente e di futuro per le donne vittime di violenza e i loro figli. Io ritengo il no di oggi, no perfino all'ipotesi di rivalutare, di accantonare la possibilità di considerare prioritari questi soggetti nella assegnazione dell'edilizia popolare, lo ritengo una vittimizzazione secondaria, quella che si chiama violenza istituzionale, non voler riconoscere, voler rifiutare. Quello che fortunatamente qualche comune, qualche regione riesce a fare con la sua autonomia, e cioè riconoscere questi come soggetti più fragili di altri in una congiuntura internazionale, nazionale, economica negativa, questi sono soggetti ancora più fragili degli altri. E in queste premesse io andavo ricordando che voi stessi avete previsto come obiettivo di questo provvedimento, abbiamo detto non a nostro avviso sufficientemente riscontrato poi nelle misure messe in campo, ma voi avete detto che le finalità di questo piano casa riguardano la soddisfazione, la risposta a fabbisogni abitativi dei giovani, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie, dei genitori separati. E allora le donne vittime di violenza e i loro figli non fanno parte di queste categorie? Beh, voi state rifiutando di considerare queste persone che hanno già subito violenza una volta come soggetti, come persone, loro e i loro figli, da aiutare per recuperare una dimensione di vita dignitosa e possibile. Sono sconcertata e mi chiedo con quale coerenza poi ancora in Commissione Femminicidio, insieme alle colleghe e ai colleghi, parleremo di come sollecitare questo Parlamento e il Governo a legiferare in questa direzione.
1: Grazie deputata Ferrari, quindi pongo in votazione onorevole Bonetti, scusi.
10: Grazie Presidente. Innanzitutto per chiedere alla collega Ferrari se possiamo sottoscrivere come gruppo il suo emendamento, rafforzare anche la richiesta fatta dalla collega al sottosegretario, ma anche un appello che faccio anche io alle colleghe con le quali abbiamo unanimemente approvato e lavorato in Commissione Femminicidio, proprio ponendo in evidenza quanto il tema abitativo sia una delle criticità che nell'ambito della violenza economica ha un effetto particolarmente pervasivo nei confronti delle donne. Io veramente chiedo alla Presidente Semenzato, per suo tramite Presidente, alle colleghe dell'Aula di poter sostenere una richiesta per arrivare ad un'approvazione di un ordine del giorno che abbia una condivisione unanima, perché altrimenti significa che questo Parlamento implicitamente sconfessa il lavoro che la Commissione Femminicidio sta facendo. Grazie.
1: Grazie onorevole Bonetti. La Pavanelli per sottoscrivere e la collega Zanelli per intervenire. Zanelli, dov'è? Tutto il gruppo di Italia Viva sottoscrive.
3: Grazie Presidente, avevo chiesto anch'io a nome del gruppo di sottoscrivere, se è d'accordo la collega Ferrari, ma credo proprio di sì, il suo ordine del giorno. Guardi Presidente, io sono molto sorpresa del giudizio che ha espresso il governo. Secondo me, quando fossi stata io al governo, a fronte di questa proposta di ordine del giorno, avrei fatto una telefonata alla Presidente, visto che è anche della maggioranza, della commissione bicamerale sul femminicidio. Mi sembra veramente politicamente non soltanto contraddittorio, ma davvero molto molto pesante che nemmeno un ordine del giorno di questa misura e con questo indirizzo, insomma, unanime. È un'offesa al lavoro della Commissione, se mi consente Presidente. Facciamo a meno di fare tante audizioni, di fare tante relazioni, di lavorare, se il Governo non si degna nemmeno di interloquire con la Presidente della Commissione che fa parte di questa maggioranza. Grazie Presidente.
1: Madia per sottoscrivere, Carmina per sottoscrivere, Ghirra sottoscrivere, immagino Ghirra. Ok, Ghirra. Tutto il gruppo. PD, tutto il gruppo? Perfetto, per sottoscrivere ovviamente.
11: Anche 5 Stelle.
1: 5 Stelle tutto il gruppo. Mi pare che possiamo allora porlo in votazione. Il governo non interviene, quindi pongo in votazione il 2. L'ODG 2 Ferrari, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Chi è che deve votare? Mancini ha votato, votazione chiusa. Presenti 244, contrari 147, la Camera respinge. Passiamo al 3, Simiani accetta la riformulazione. Ok, allora pongo in votazione il 3, Simiani, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 241, contrari 149, la Camera respinge. 4 Evi, accetta la riformulazione ai fini della raccomandazione? No, prego, vuole intervenire immagino.
12: Sì Presidente, grazie, voglio intervenire anche perché in realtà non mi era molto chiaro se dovessi accettare una raccomandazione o un parere favorevole con la riformulazione. Ad ogni modo io tolgo dall'imbarazzo il sottosegretario e respingo e rigetto questa qualunque proposta, perché ci tengo a che questo ordine del giorno possa essere votato nella sua integrità, perché mi rivolgo anche alle colleghe e ai colleghi della maggioranza. Siamo in procedura di infrazione per mancato recepimento di due direttive: la direttiva sull'efficienza energetica e la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici. E non è accettabile che il governo venga in aula a dirci che si sistemeranno le cose richiamando ad una futura, ennesima futura legge di delegazione europea. Francamente è un qualche cosa di incredibile, anche perché lo ricordo a me stessa e a tutti quanti. Un recepimento è tale quando il decreto legislativo finisce in Gazzetta Ufficiale. Siamo ancora lontanissimi dall'avere questo. E quindi io credo che veramente in un momento storico in cui insomma, noi stiamo ora votando un piano casa che prevede, secondo i vostri impegni e i vostri forse più che altro le promesse e i desideri di cercare di costruire 100.000 alloggi e ristrutturarne 60.000 con risorse che peraltro lo abbiamo detto, ve l'abbiamo detto in tutti i modi anche nel lavoro in commissione, spostate, fate il gioco delle tre carte e non si capisce bene quali saranno queste risorse nuove, perché di risorse nuove non ce ne sono. Ecco, con quelle che ci sono voi ci state dicendo di voler ristrutturare o costruire alloggi senza però nessun preciso criterio che riguardi l'efficienza energetica la costruzione di case che siano adeguate ai tempi che corriamo. Perché, colleghe e colleghi, come è pensabile di nel testo che avete formulato, che è stato votato anche in commissione, i riferimenti alla sostenibilità sono blandi, sono del tutto irrisori e assolutamente ridicoli. Quello che noi abbiamo cercato di fare con i nostri emendamenti, e lo cerchiamo di fare anche adesso con questo ordine del giorno, è di ancorare un piano casa che vuole avere l'ambizione di essere, insomma, appunto un piano casa che risolva i problemi delle persone, ha dei criteri di progettazione di costruzioni che siano adeguati al mondo che stiamo vivendo. Perché se oggi continuiamo a pensare di dare, come dire, case a canone sociale e che però la metà deve essere speso in bollette, beh, stiamo facendo, come dire, è un controsenso, è un qualche cosa che non sta in piedi, non ha alcun, veramente alcun senso. E ci tengo anche a dire che già oggi le bollette che vengono pagate è una sorta di tassa occulta che colpisce proprio le famiglie più fragili, proprio chi oggi è più in povertà energetica. E tutto questo viene di fatto dimenticato e spazzato via e non c'è traccia in questo vostro piano casa. Voi continuate con la narrazione distorta, fallace, bugiarda, che l'efficienza energetica sia un qualche cosa per ricchi, che sia un qualche cosa, un lusso, o un'imposizione burocratica calata dall'alto. È esattamente l'opposto, è la mancata integrazione di questi criteri che rende così complicato alle famiglie oggi riuscire ad avere una casa e poter pagare le bollette. Questo è, come dire, un controsenso che in un piano casa che quindi oggi non si integra con gli obiettivi europei, con la direttiva Case Green, è un qualche cosa che nasce già morto, è un qualche cosa che condanna i cittadini e le cittadine a vivere in alloggi che sono obsoleti e costosi. E lo sappiamo perché appunto oggi sono proprio le case in edilizia residenziale pubblica quelle più energivore, quelle più inefficienti delle vere case colabrodo. Ecco, davanti a tutto questo l'impegno che voi state mettendo è nullo, ridicolo, l'efficienza energetica rimane un miraggio ed è ancora una volta necessario ribadire, ripetere che la migliore energia è quella che non viene consumata, e quindi i nostri sforzi in un mondo che diventa più energivoro è esattamente quello di cercare di ridurre i nostri consumi energetici. E invece non mettere nessuna previsione, nessuna indicazione, nessun criterio serio all'interno di questo piano casa appunto significa fare un grave, gravissimo errore. Voi continuate a fare la guerra all'Europa, ma la verità è che state facendo la guerra ai portafogli delle cittadine e dei cittadini italiani, condannandoli a vivere in case colabrodo che costano una fortuna in riscaldamento e raffrescamento. Un vero piano casa nel 2026 dovrebbe mettere l'efficienza energetica e la sostenibilità davvero al centro, non come fate voi con parole di circostanza e con riferimenti illusori non appunto continuando a trattare l'efficienza energetica come un optional fastidioso, e noi per questo motivo voteremo contro.
1: Grazie deputata Evi, pongo in votazione l'ODG 4 Evi, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Votazione chiusa, presenti 245, contrari 150, la Camera respinge, 5 Amendola, accetta la riforma, ok, perfetto, 6 Provenzano, accetta la... Mattia per sottoscrivere il 5, e dunque 6 chiedo Provenzano, chi per lui si accetta? No. Pandolfo per dopo però allora. Ok, quindi pongo in votazione il 6 Provenzano, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 244, contrari 147, la Camera respinge. 7 Pandolfo, accetta la riformulazione, prego.
11: Grazie Presidente, non posso accettare la riformulazione proposta dal sottosegretario perché elimina la premessa che evidenzia una delle più evidente lacune che abbiamo portato a questo provvedimento, ossia il rapporto tra casa e lavoro nei distretti industriali del paese. Un paese che è in emergenza abitativa, un'emergenza che assilla milioni di famiglie italiane e il mercato da solo non può risolverla, ma proprio per questo ci sarebbe bisogno di un intervento più coraggioso, l'abbiamo detto, di investimenti nuovi, di edilizia residenziale pubblica rafforzata. Invece voi vi muovete riprogrammando risorse già esistenti, sottosegretario, senza un vero cambio di azione sulle politiche abitative. Detto questo, il capo terzo affida al capitale privato la realizzazione di alloggi a canone o a prezzo calmierato e lo fa per quella fascia cosiddetta grigia di quei lavoratori, di quelle famiglie che non rientrano nell'edilizia residenziale pubblica ma per le quali il libero mercato resta evidentemente inaccessibile. Non è di fatto una questione trascurabile, perché il decreto individua espressamente tra le aree di investimento alcuni distretti industriali.

0: metropoli, ma anche il cuore manifatturiero del paese, ma il problema è come viene riconosciuto appunto tutto ciò. Il meccanismo induce agli investitori privati e non ne fa un'azione pubblica vera e propria. Ma sappiamo che nei distretti industriali del Mezzogiorno, laddove i salari sono più bassi e il mercato immobiliare è meno vivace, il capitale tende a non andare da solo, quindi c'è bisogno di un'azione pubblica specifica. È un problema che di fatto le imprese di quei territori conoscono benissimo: la difficoltà a reperire e trattenere lavoratori qualificati spesso dipende proprio dalla mancanza di alloggi accessibili nelle vicinanze dei siti produttivi. Poi questo è un tema che si traduce in competitività, in coesione territoriale. Insomma, noi con questo ordine del giorno chiediamo di fare alcuni interventi. Il primo è appunto avere una regia pubblica che sia garante appunto di un coordinamento tra il Ministero delle Infrastrutture, il MIMIT, le regioni e i comuni, e non lasci alla logica del rendimento atteso, che invece è di natura puramente privatistica. Poi i canoni e i prezzi calmierati, che devono essere agganciati in modo esplicito alla contrattazione collettiva e di settore. E poi che gli interventi del piano casa siano strettamente legati, e questa era la premessa anche che induceva poi all'impegno, che è il terzo impegno, legati alla politica industriale, quindi ad accordi di sviluppo, a contratti di sviluppo, a aree di crisi industriale complessa. Ecco allora che la casa non può essere scollegata dal lavoro. Gli investimenti produttivi e l'offerta abitativa devono per forza camminare insieme. Insomma, chiediamo poi che il governo riferisca anche sull'effettiva destinazione di quegli interventi, con particolare riguardo al Mezzogiorno, perché il rischio del terzo pilastro è che vada a consolidare aree già forti del paese, lasciando invece indietro chi ne ha davvero più bisogno. Grazie.
1: Grazie onorevole Pandolfo. Pongo in votazione il 7 Pandolfo, parere contrario del governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 243, contrari 147, la Camera respinge. 8 Filippin accetta la raccomandazione, perfetto. 9 Viggiano accetta la riformulazione fine della raccomandazione, prego.
2: Sì, signor Presidente, no, non la accetto, semplicemente perché ovviamente le politiche abitative non possono essere trattate a suon di raccomandazioni. Io immagino che in quest'Aula siano pochi, e forse immagino nessuno, coloro i quali hanno vissuto direttamente l'esperienza di ricevere una procedura di sfratto, ma non c'è bisogno di avere l'ufficiale giudiziario dietro la porta per comprendere che l'emergenza abitativa è uno dei problemi principali che il nostro Paese vive in questo momento storico. Io nella mia professione di avvocato ho conosciuto bene gli occhi di padri e madri di famiglia che si trovano davanti a quella prospettiva, quindi quella di perdere la propria casa. Persone che non hanno scelto di essere morose e che non hanno deciso ovviamente di sottrarsi ai propri obblighi. Persone che fino a poco tempo prima pagavano regolarmente il proprio affitto e che si sono ritrovate travolte dalla perdita del lavoro, da una malattia, da una separazione o semplicemente dall'impossibilità di far fronte all'aumento del costo della vita. Dietro l'espressione tecnica di morosità incolpevole ci sono famiglie vere, ci sono bambini, ci sono lavoratrici e lavoratori, ci sono cittadini che chiedono una sola cosa: non essere lasciati da soli. E l'emergenza abitativa non può essere affrontata contrapponendo artificiosamente inquilini e proprietari, come se fossero interessi inconciliabili. Lo so che fa audience quando vediamo la casa che non riesce ad essere liberata nei tempi che il proprietario vorrebbe, ma non è lì la soluzione, e non è lì, contrapponendo appunto i due interessi, che si va a risolvere il problema dell'emergenza abitativa. Molto spesso infatti da una parte troviamo famiglie che non riescono proprio più a sostenere il costo dell'affitto, e dall'altro troviamo altrettante famiglie che da quel canone di locazione ricavano una parte importante del proprio sostentamento, perché troppo spesso si immagina che dietro ogni contratto di locazione vi sia un grande proprietario proprietario immobiliare, ma la realtà nella maggior parte dei casi è ben diversa, in quanto molti proprietari sono pensionati che integrano il proprio reddito, famiglie che hanno investito i risparmi di una vita nell'acquisto di un immobile,

0: cittadini che con quel canone pagano un mutuo, affrontano le spese quotidiane e aiutano i propri figli. E quando lo Stato arretra, finiscono entrambe per essere lasciate sole. È per questo che il diritto alla casa non può gravare sulle spalle dei proprietari in assenza dello Stato. Garantire un diritto fondamentale è responsabilità delle istituzioni e non può essere delegato ai singoli cittadini. Le politiche abitative sono per questo governo, e mi duole riscontrarlo, viste le premesse, viste le aspettative che si avevano nei confronti di questo piano casa, è meramente una questione secondaria. Si è pensato che il mercato potesse asservire ogni squilibrio e si è pensato che la domanda e l'offerta avrebbero trovato da sole un punto di equilibrio. Si è progressivamente rinunciato a una visione pubblica dell'abitare, ma la casa non è una merce come le altre. La casa è il luogo in cui si costruisce una famiglia, è il luogo in cui crescono i figli ed è il luogo in cui si custodiscono relazioni, sicurezza e dignità. Non esiste inclusione sociale senza una casa e non esiste sicurezza neanche sociale senza una casa. Non esiste piena cittadinanza senza una casa. Quando una famiglia perde l'abitazione, non perde soltanto quattro mura, perde stabilità, serenità, la possibilità di programmare il futuro. Ed è per questo che la questione abitativa non riguarda soltanto l'urbanistica o il welfare, come invece emergerebbe da questo decreto legge. Riguarda l'idea stessa di comunità che vogliamo costruire. I numeri ci dicono che siamo davanti a una vera emergenza nazionale e i dati da soli raccontano la distanza sempre più ampia tra bisogno abitativo reale e capacità dello Stato di offrire una risposta adeguata. E mentre cresce il numero delle famiglie che attendono una casa, aumentano i canoni di locazione, diminuisce l'offerta di alloggi accessibili e cresce il rischio di esclusione abitativa per giovani, lavoratori e nuclei familiari a reddito medio-basso. Per questo noi giudichiamo, e non possiamo fare altrimenti, insufficiente il decreto in esame, perché arriva dopo anni di crescita del disagio abitativo e perché non affronta le cause strutturali del problema, non offre una risposta proporzionata alla gravità della situazione e continua a mancare una strategia organica capace di aumentare realmente l'offerta di edilizia residenziale pubblica e sociale. La situazione assume contorni ancora più evidenti nei territori come il mio, il Tarantino. All'ultimo bando comunale risultano circa 500 domande in graduatoria in attesa di assegnazione ERP e tra il comune e la provincia risultano censiti addirittura circa 12.000 alloggi privati sfitti. Solo nel 2025 sono stati emessi circa 300 provvedimenti di sfratto, prevalentemente riconducibili a situazioni di morosità incolpevole, e per molte famiglie il costo dell'affitto serve ormai oltre il 35% del reddito disponibile. Ma Taranto non è un'eccezione, Taranto è il simbolo di una crisi che attraversa l'intero paese, da nord a sud, ed è una crisi che richiede una risposta nazionale. Per questo, attraverso questo ordine del giorno, l'obiettivo era quello di chiedere al governo di assumersi fino in fondo la responsabilità che gli compete. Chiediamo più risorse per recuperare il patrimonio pubblico inutilizzato, interventi straordinari immediati nelle aree a maggiore tensione abitativa e chiediamo anche che nelle more dell'attuazione del piano casa vengano reperiti e resi disponibili nuovi alloggi per le famiglie che oggi non possono attendere i tempi della burocrazia. Uno sfratto si esegue mediamente in 2 o 3 mesi e non c'è certamente il tempo per andare a costruire un nuovo alloggio, magari anche con consumo di suolo. Noi chiedevamo al governo un impegno forte in questa direzione per reperire nuove soluzioni abitative e soprattutto per non lasciare sole le famiglie, ma devo prendere atto purtroppo che più di una raccomandazione questo governo non è riuscito a fare e quindi vi chiedo un ripensamento, di votare favorevolmente quest'ordine del giorno. Grazie.
1: Grazie deputata Viggiano, quindi pongo in votazione il numero 9 Viggiano, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 248, contrari 149, la Camera respinge. 10 Merola, accetta la riformulazione? No. Pongo in votazione il 10 Merola, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 244, contrari 146, la Camera respinge. 11 Iacono, parere contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 245, contrari 150, la Camera respinge. 12 Berruto. Parere contrario? Vuole intervenire, penso. Date voce.
2: Prego. Sì, Presidente, grazie. Intervengo brevemente, ovviamente nessuna sorpresa per il parere contrario secco a questo emendamento, perché a questo governo il mondo dell'università proprio non piace, sembra davvero essere un problema. Sarà per l'affinità intellettuale con il vostro ex amico e mentore Donald Trump, che proprio all'inizio della sua amministrazione ha messo nel mirino il finanziamento alle più prestigiose università del mondo. Voi sembrate, almeno in questo, ancora in quella scia. I casi e gli esempi che si possono fare sono tanti, ovviamente partendo anche nel caso italiano, diciamo, del sottofinanziamento denunciato a più riprese dal mondo dell'università, al grande inganno del semestre filtro per l'accesso a medicina, che ha generato soltanto caos, sovraffollamento, difficoltà logistiche, disparità sociale. Abbiamo appena terminato in commissione una maratona sul decreto che riguarderà ricercatori e docenti universitari, che arriverà presto in aula. Soprattutto non vi piacciono gli studenti universitari, vi danno proprio fastidio, avete impedito loro di votare all'ultimo referendum. E adesso respingete, lo ripeto con un no secco, a un ordine del giorno che, leggo, richiede l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prevedere un piano organico nazionale per lo student housing pubblico, fondato sul recupero e sulla riconversione del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato o sottoutilizzato, con priorità alla destinazione a studenti fuori sede a canone sostenibile. Cioè, molto semplicemente, vi chiedevamo di riflettere sulla possibilità di ottimizzare un patrimonio di infrastrutture pubbliche non utilizzate, quindi anche che rappresentano un costo per le comunità che le ospitano, per trasformarle in luoghi che permettano a un numero maggiore di studenti e studentesse di accedere all'università pubblica anche fuori sede a canone sostenibile. Ma io non è che debba aggiungere altro, né tenterò di mendicare un accantonamento o di un cambiamento di parere. Ripeto, siete coerenti con un mondo che vi dà fastidio, con un mondo che cercate di ostacolare in tutte le maniere, che è quello dell'università. Evidentemente otterrete l'effetto evidente di continuare invece a favorire un flusso, sì, verso l'esterno, cioè di studenti e studentesse che lasciano questo paese per andare a studiare in altre università in Europa. Grazie.
1: Grazie onorevole Berruto. Pongo in votazione, no, intanto amato per sottoscrivere, pongo in votazione il 12 Berruto, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 242, contrari 149, la Camera respinge. 13 Manzi, parere contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 247, contrari 150, la Camera respinge. 14 Graziano, accetta la riformulazione? No, prego onorevole Graziano.
3: Posso risentire la riformulazione, Presidente?
1: Sì, chiedo al Governo se cortesemente ce la restituisce, il 14 Graziano.
4: Allora, come dicevo, espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno a continuare a sostenere l'azione di governo sul tema degli alloggi militari, valutando l'eventuale adozione di ulteriori misure, anche di carattere normativo, per l'ampliamento della disponibilità degli alloggi di servizio, nonché nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'introduzione di nuove forme di sostegno e di tutela economico-alloggiativa a favore del personale militare.
1: Grazie. Governo, accetta la riformulazione, onorevole Graziano?
3: Prego. No, Presidente, non accetto la riformulazione, ma soprattutto perché il sottosegretario probabilmente non sa che non c'è nessuna misura di sostegno in questo momento a favore degli alloggi militari. Questa maggioranza che si vuole mettere la cosiddetta stelletta di quelli che sono a sostegno degli alloggi militari, dei militari in generale, in realtà fanno tutto tranne che fare qualcosa per gli operatori del settore della difesa. E questa è un'altra dimostrazione molto evidente che in realtà non c'è nessuna volontà in questa direzione, mentre noi avevamo dato la possibilità di sostenere quella che poteva essere una politica degli alloggi, perché oggi è una delle prime problematiche che hanno coloro i quali stanno nelle forze armate, e invece ancora una volta questa maggioranza se ne frega altamente. Grazie.
1: Grazie onorevole Graziano. Pongo in votazione il 14 Graziano, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 246, contrari 149. La Camera respinge. 15 Scotto, parere contrario. Prego onorevole Ciano.
5: Grazie Presidente. Ma questo ordine del giorno tratta un argomento molto importante a mio modo di vedere, quello di alcuni lavoratori che anche per un tema abitativo finiscono in filiere gravi, in filiere di sfruttamento, il famoso caporalato, che riguarda molti purtroppo lavoratori nel nostro paese. Talvolta i fatti di cronaca drammatici ce ne restituiscono alcune immagini, alcune fotografie. Abbiamo tutti ancora davanti agli occhi la vicenda che è accaduta da Mendolara, quelle persone arse vive in una macchina, uccise da alcuni caporali. Ma le cronache ci hanno raccontato anche di 400 operai indiani vittime di caporalato a Milano che lavoravano per un'azienda americana. Ecco, purtroppo il tema del caporalato colpisce tanti e tanti lavoratori, ancora troppi lavoratori nel nostro paese, e proprio per questo, anche per questo, alcuni fondi del PNRR erano stati destinati al superamento di alcuni, qualcuno li definisce non luoghi, io li definisco ghetti, dove tanti lavoratori vivono in condizioni miserabili, in condizioni tragiche, e sono luoghi, Presidente, purtroppo non più sconosciuti. Parliamo di luoghi come Borgo Mezzanone, San Ferdinando, luoghi che in tanti conoscono e che fanno finta di non conoscere, dove le persone vivono senza acqua, senza servizi igienici, in baracche per grandi periodi dell'anno, alcuni ormai da anni. Ecco, questi soldi messi dal PNRR per superare questi luoghi non sono stati utilizzati, e questa è una prima vergogna, una cosa grave, che l'Italia non ha utilizzato questi soldi. E con questo ordine del giorno noi ponevamo nuovamente l'attenzione su questo tipo di emergenza abitativa, perché vede Presidente, il dubbio che sorge guardando queste cose è che ci si voglia abituare allo sfruttamento di alcuni lavoratori, ci si voglia abituare a una sorta di apartheid che colpisce alcune persone nel nostro paese, che sappiamo lavorare nei campi, che sappiamo essere sfruttate, che sappiamo vivere nei ghetti, e nonostante abbiamo i soldi per superare quelle situazioni non lo facciamo. Questo per noi è molto grave, non accetteremo che si giustifichi un apartheid in Italia. Quando eravamo ragazzi conoscevamo e abbiamo lottato a distanza contro l'apartheid in Sudafrica, di certo non accetteremo che si crei una situazione analoga qui. Grazie.
1: Grazie onorevole Ciani. Pongo in votazione il 15 Scotto, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Pellegrini sottoscrive, sì.
6: Lo sottoscrive Ciani,
1: Anche Ciani, sì. Votazione chiusa, presenti 246, contrari 147, la Camera respinge. 16 Ghio. Prego, deputata Ghio.
7: Grazie Presidente. con il parere contrario che avete dato a questo ordine del giorno voi certificate che con il piano casa del governo non intendete rafforzare il ruolo dei comuni, il ruolo delle amministrazioni locali nella gestione dell'emergenza casa, peraltro non assegnate nemmeno risorse adeguate agli enti locali per il disagio abitativo. Del resto, in questi istanti, abbiamo avuto a mezzo stampa una notizia che mette il bollino anche sulla considerazione scarsa sul ruolo del Parlamento, a maggior ragione su un tema così importante. La stampa ci informa che avete nominato il commissario straordinario per il piano casa, supportato dalla società Milano Cortina. Avete nominato il commissario straordinario prima che il Parlamento, che alla Camera, arrivasse alla votazione finale del provvedimento. Ma vi sembra un comportamento corretto, rispettoso delle prerogative parlamentari? Ma cosa stiamo parlando a fare in quest'Aula se a mezzo stampa riceviamo la notizia della nomina del commissario per il piano casa? Peraltro, anche con un compenso che va in deroga alla norma esistente del 2011 che prevede un tetto di 100.000 euro, il compenso è oltre 4 volte tanto. E sapete quanto arriverà? Capisco che è un tema che non appassiona, la povertà e l'impossibilità di avere una casa per le persone. Credo invece meriterebbe rispetto. Sapete quanto arriverà invece a chi sarà il fortunato destinatario del contributo per morosità incolpevole? Dico fortunato perché sarà solo riservato ai morosi del sistema ERP, non a tutti gli altri. Se va bene, se saranno fortunati destinatari, sarà un compenso una tantum di 500 euro, considerando quanti sono che ne hanno diritto. Sì, avete capito bene, 500 euro, di fronte a un'indennità oltre 4 volte tanto il consentito dalla legge, che supera i 400.000 euro. Se questo è il modo di affrontare l'emergenza casa degli italiani e delle italiane, credo davvero ci sia da vergognarsi profondamente. Vedete, il diritto alla casa non è una voce di bilancio, è un diritto strettamente collegato alla dignità della persona, alla coesione sociale, alla qualità della vita delle nostre comunità. E chi meglio dei sindaci, degli amministratori locali, conosce il disagio abitativo delle comunità di ogni giorno? E di fronte a questa emergenza, da un decreto che è stato preannunciato come la panacea, la madre delle soluzioni del problema casa, dell'emergenza casa, ci aspettavamo investimenti strutturali, risorse consistenti, una strategia nazionale per il diritto all'abitare. La contrarietà all'ordine del giorno certifica quello che già si era visto in commissione, ovvero che non state affrontando le cause profonde dell'emergenza abitativa. In larga misura riprogrammate misure già esistenti, presentandola come un cambio di passo, rimettendo in essere risorse già esistenti. Del resto, il fatto che in questi anni avete azzerato, prima azzerato e poi solo parzialmente rimpinguato il fondo affitti, qualche sospetto ce l'aveva fatto già venire. Ma chi conosce questa realtà sono innanzitutto i comuni, e voi avete negato con il no all'ordine del giorno il loro coinvolgimento. Sono i sindaci, sono gli amministratori locali che gestiscono le graduatorie, che affrontano le emergenze sociali, che intercettano i bisogni, che cercano ogni giorno soluzioni concrete. Per questo è incomprensibile continuare di chiedere loro di gestire i problemi senza più compressi, senza garantire risorse adeguate, senza coinvolgerli realmente nelle scelte. E infatti le critiche sono state tante, addirittura il dissenso profondo delle regioni a questo provvedimento. Noi pensiamo che una materia così delicata e fondante della cittadinanza di questo paese come quella della casa non abbia bisogno di una nuova scorciatoia commissariale, ha bisogno di cooperazione istituzionale, di programmazione, di responsabilità condivise. E in generale è davvero poca cosa quello che mettete su questo piano casa. Non rifinanzia in modo adeguato gli strumenti di sostegno alle famiglie, non affronta affronta il tema degli affitti brevi in città, non si pone minimamente il tema degli alloggi per chi studia. La casa non può essere esclusivamente affidata alle dinamiche del mercato. Voi state facendo questo, abdicate al ruolo pubblico e affidate la gestione della casa alle dinamiche del mercato e ad interventi occasionali. Non è così che funziona, e non funziona così abbandonando i comuni, abbandonando i cittadini e le cittadine che rivendicano il diritto alla casa come il diritto di cittadinanza che con questo provvedimento ancora una volta state negando.
1: Grazie deputata Ghio, pongo in votazione il sì. Vuole intervenire? Prego, onorevole Iaria, prego. Nessun
8: problema. Giusto per sottoscrivere e per fare una piccola annotazione sul nuovo commissario del piano casa che scrive testuali parole sul piano casa. La parte debole o comunque ancora da verificare è l'attuazione. Felice Squittieri, sto parlando. Una politica dell'abitare diventa strutturale solo quando produce continuità, conoscenza reale del patrimonio, procedure gestibili, tempi credibili, qualità progettuale, controllo pubblico sugli esiti. Poi c'è il nodo istituzionale, il piano casa deve integrare il ruolo di regioni e comuni, cioè tutte le critiche che noi abbiamo fatto al piano casa, e quindi questo è stato scelto come commissario per il piano casa. Diciamo che 400K fanno anche un po' cambiare opinione rispetto ai problemi del piano casa, e devo dire che forse anch'io avrei cambiato opinione, mi diranno 400K, però il problema è che c'è un commissario per questo piano casa che è la più grande agenzia immobiliare creata da questo governo, e quindi secondo me non è giusto dargli uno stipendio fisso, ma dovrebbe andare a provvigioni come si fa in tutte le agenzie immobiliari. Tra l'altro anche contrattando, perché questo piano casa non è altro che mettere in un enorme sito immobiliare.gov tutti gli immobili dei comuni e degli enti pubblici a un prezzo leggermente diverso da quello che per cui vanno a bando. Quindi si crea un enorme elenco di immobili che poi potranno essere comprati. Poi da chi li comprerà secondo voi? Magari chi è che ha tutta questa disposizione di soldi subito per comprare tutta una serie di immobili pubblici con un prezzo sicuramente calmierato rispetto a quello per cui sono andati a bando? Magari un grande bel fondo internazionale immobiliare. E quindi a questo punto cosa succederà? Noi ci vendiamo parte del nostro patrimonio, arriverà questo fondo che compra questi immobili, e poi il commissario avrà la deroga per cambiare i piani regolatori e le destinazioni d'uso. E qui si chiude il cerchio, quindi un enorme affare immobiliare. Per quello io insisto che bisogna togliere lo stipendio fissato al commissario e dargli uno stipendio solo a provvigioni. Grazie.
1: Grazie onorevole Iaria. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 16 Ghio, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 248, contrari 148. La Camera respinge. E passiamo al 17 Almici. Accetta la riformulazione? Almici? Almici o chi per lei? Accetta la riformulazione? Sì, perfetto. Perfetto, grazie. 18 Centemero favorevole, 19 Gusmeroli favorevoli, e passiamo al 20 Sumauro. Parere contrario. Prego.
9: Grazie Presidente. Presidente, non riesco davvero a immaginare il parere contrario del Governo a questo ordine del giorno. Questo ordine del giorno, Presidente, nasce da una realtà che è la realtà degli insediamenti dei braccianti in giro per il nostro paese, perché in quei luoghi di sospensione della vita umana ho visto con i miei occhi corpi carbonizzati. Ho visto il corpo carbonizzato di Mohamed Ben Ali nel 2020 nell'insediamento dei braccianti di Borgo Mezzanone, come del resto vi è stato il corpo carbonizzato di Ivan, un altro bracciante, come del resto viveva una vita di sospensione, di cancellazione su Maila Sacco, che venne fucilato nella piana di Gioia Tauro nel 2018. Presidente, in quei stessi luoghi, insieme ai colleghi in modo trasversale della commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nel nostro paese, ci siamo recati proprio nell'insediamento di Borgo Mezzanone, dove i colleghi, indipendentemente dal color politico, hanno potuto constatare, vedere con i loro occhi, ascoltare con l'orecchio del cuore, in questo caso direi, hanno potuto constatare, ascoltare il dramma che i braccianti da troppi anni vivono nel nostro paese, perché sono stati ghettizzati, sono stati separati dal resto del corpo del nostro paese a vivere in quei tuguri, come vivevano nei tuguri i braccianti del Novecento. Proprio da questa Camera dei Deputati un'altra commissione d'inchiesta fece una ricerca sulle condizioni del lavoro dei braccianti nel nostro paese. Parliamo degli inizi del 1900 e oggi, dopo tanti anni, nel 2026, viviamo le medesime condizioni. All'epoca erano i compagni di Giuseppe Di Vittorio, ma oggi le condizioni non sono cambiate. Ieri si chiamavano Giuseppe, oggi si chiamano Ivan, ieri si chiamavano Gennaro, oggi si chiamano Muhammad, ieri si chiamavano Paola, oggi si chiamano Khadija, ieri si chiamavano Emmanuel, oggi si chiamano Shauki. Le condizioni sono le medesime. In un altro contesto avremmo parlato di apartheid di Stato. Perché quei braccianti, tutti sappiamo dove vivono, perché quei braccianti raccolgono la frutta e la verdura nel nostro paese, quella frutta e verdura che finiscono nei mercati, nei supermercati, nei quartieri, nei rioni del nostro paese. Puntualmente consumiamo quel cibo eticamente marcio, senza minimamente, dal punto di vista dell'iniziativa politica, capace di dare condizione abitativa a quei braccianti. In altri contesti avremmo parlato di apartheid di Stato. Quindi l'apartheid vuol dire separare. Separare vuol dire ghettizzare. Ghettizzare vuol dire cancellare. Cancellare vuol dire alienare. Sheikh Anta Diop avrebbe parlato di sradicamento. Non è solo culturale, è sociale, è economico, è lavorativo. È materiale oltre che immateriale. Questo ordine del giorno chiedeva al governo una soluzione. Probabilmente la tentazione delle ruspe non è mai stato politicamente sradicato, quanto in realtà non vi è bisogno di ruspe. Vi è bisogno di una ruspa capace di rimuovere quegli ostacoli che impediscono lo sviluppo della dignità umana, come prevede l'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale. Questo è quanto oggi occorre fare. E questo Parlamento dovrebbe assumere questa iniziativa nel nome della dignità del lavoro, nel nome della dignità dell'essere umano, nel nome della dignità della nostra Carta Costituzionale, che prevede all'articolo 1 che la nostra Carta Costituzionale, il nostro Paese, l'Italia, fonda sul lavoro, si fonda sul lavoro. Questo è quello che oggi questo ordine del giorno chiedeva. E quindi la tentazione di alienare, la tentazione di sradicare, la tentazione di cancellare, la tentazione di ghettizzare, la tentazione di costruire su quelle macerie, su quelle vite carbonizzate, la merce elettorale capace di portare avanti una propaganda che non fa bene alla dignità, alla democrazia, alla Carta Costituzionale, alla sostanza materiale della nostra Carta Costituzionale. Questo è quanto chiede questo ordine del giorno. Quindi vale a dire: o si è complici perché c'è un tornaconto elettorale politico nel vedere quei corpi carbonizzati, come ho avuto modo di vedere il corpo di 12 braccianti sull'asfalto nel Foggiano. Ero lì insieme al procuratore di Foggia. Nessun altro era lì presente, nel sangue, corpi di giovani. Allora, se facciamo politica per cambiare le condizioni materiali ed immateriali delle persone, vuol dire che la politica deve portare al miglioramento delle condizioni umane, immateriali ed immateriali delle persone. Ma se facciamo politica perché da quelle condizioni materiali ed immateriali vi è la capacità di procurarsi un tornaconto politico elettorale non capace di rimuovere quegli ostacoli, vuol dire che si è complici. Per questo motivo chiedo a quest'Aula, in libertà di coscienza, di scegliere da che parte sta. o si è dalla parte dei caporali o si è dalla parte della nostra carta, o si è dalla parte dell'apartheid o si è dalla parte della dignità umana, o si è dalla parte dell'alienazione o si è dalla parte di ciò che ci unisce, la vita umana. Per questo motivo chiedo di mettere al voto. È una vergogna.
1: Grazie onorevole Soumahoro. E l'onorevole Quartini per sottoscrivere, Pellegrini sottoscrive, anche Aiello, Simiani, la Cherchi, poi se c'è qualcun altro viene qui sotto, perdonate, pensa che magari sfugge, D'Urso, eccetera. Abbiate pazienza un attimo. E l'onorevole Del Barba che deve intervenire. Tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle, ho capito bene o no? Sì. Ok. Prego, onorevole Del Barba.
10: Grazie, Presidente. Anzitutto chiedo anche io all'onorevole Soumahoro la possibilità di sottoscrivere il suo emendamento. E poi vorrei intervenire perché credo che vada ulteriormente stigmatizzato il no a un emendamento come questo, che chiedeva e offriva al governo l'opportunità di riconoscere un problema, di riconoscere degli invisibili, di dimostrare la propria volontà di affrontare non solo il tema della casa in quanto diritto che dovremmo impegnarci a salvaguardare per ciascun cittadino, ma di affrontare attraverso il tema della casa un tema molto più scottante, un tema che dovrebbe far vergognare lo Stato come quello del caporalato sul quale ci siamo sempre impegnati anche noi. Tuttavia l'ordine del giorno del collega Soumahoro non solo mette il dito nella piaga di molte lacune di questo provvedimento, ma ci indica come il provvedimento stesso non abbia individuato nessun target e ne sono la dimostrazione tanti ordini del giorno che hanno trovato un diniego. Ma proseguendo sulla scia dei lavoratori, come sono i braccianti sfruttati dai caporali, il tema è che questo provvedimento non affronta il tema dei lavoratori in generale. E pensiamo ad esempio agli stagionali. Il nostro paese, che fortunatamente è preso d'assalto dai turisti, vede sempre più località turistiche con i prezzi delle case, degli affitti che salgono, e soprattutto nel caso di quel turismo stagionale i lavoratori costretti a vivere in tuguri, in camere affollate. E questo non è solo un problema per la dignità di quei lavoratori, questo a lungo andare diventa un problema per l'attrattività turistica di quelle località, che anche per come sono trattati in termini di alloggio, ma purtroppo anche in termini di stipendio, i lavoratori del turismo soffrono sempre più nella ricerca di personale qualificato. Ecco che allora, aprendo il punto di vista che ci ha offerto il collega Soumahoro, scopriamo che anche sugli stagionali non è stato fatto nulla. Ma se apriamo ancora di più l'angolo di lettura, vediamo che per tutta la montagna questo provvedimento non è stato fatto nulla. Il tema dell'abitare in montagna è molto diverso dal tema dell'abitare in città, soprattutto per quanto riguarda un altro tema che qui non è affrontato e risolto, quello degli affitti brevi, sul quale voi avete già fatto numerosi pasticci in passato, andando a tassarli indiscriminatamente anche nei luoghi della montagna e delle aree interne, dove al contrario la possibilità di ristrutturare e affittare anche tramite gli affitti brevi potrebbe essere quell'unica fonte di ossigeno per far ripartire quelle zone. Bene, allora il collega Soumahoro ci offre un'occasione per riflettere. Non solo per la scarsa umanità che avete dimostrato nel no a questo ordine del giorno, ma perché dietro il tema dei braccianti si apre purtroppo il vuoto che il vostro provvedimento reca relativamente al tema dei lavoratori in genere, al tema delle aree più povere e delle aree interne in particolare.
1: Grazie onorevole Del Barba. Se nessun altro in
11: guerra,
1: prego.
12: Grazie Presidente, intervengo anch'io su questo emendamento perché, come quello di Scotto precedentemente, pone un tema così rilevante che è impossibile stare zitti. È impossibile stare zitti di fronte a un'inadempienza così forte da parte del nostro governo, che di fronte a un finanziamento, quello del PNRR, che finalmente cominciava a dare attuazione a una legge che quest'anno compie 10 anni, cioè la legge sul caporalato, metteva l'indice e l'attenzione proprio sulla necessità di smantellare i ghetti dove sono costretti ad abitare a cielo aperto, nel senso che lo sappiamo tutti, li conosciamo tutti, tantissimi lavoratori per lo più immigrati, e prevedeva 200 milioni, non sono pochi, la costruzione di abitazioni dignitose. Vorrei citare in quest'Aula un termine che è nelle nostre leggi e si chiama sfruttamento. Costringere i lavoratori a vivere in abitazioni inadeguate è uno degli indicatori che secondo le nostre norme del codice penale individuano il reato di sfruttamento. Allora io posso anche capire nella logica assurda con cui funziona quest'Aula che ci sia stato un parere contrario alla ordine del giorno proposto dall'onorevole Scotto, perché c'era un'aperta critica al mancanza di attività nel mettere a terra quei soldi da parte di questo governo. L'emendamento su Mauro non fa questo, è un emendamento propositivo che sollecita un'adempienza assolutamente necessaria. Chiede semplicemente di prendere un impegno che è dovuto per legge. Allora io credo che sia veramente arrivato il punto di sottolineare questo assurdo. C'è un governo che dà un parere contrario a un ordine del giorno che semplicemente sollecita a operare nel rispetto di una legge di questo Stato. È una cosa molto grave, per questo sono intervenuta a sottolinearlo.
1: Grazie deputata Guerra. Onorevole Borrelli, prego.
11: Grazie Presidente. Volevo ricordare a quest'Aula del Parlamento che con la Commissione Ecomafie nel 2024, e voglio ricordarlo perché il Presidente della Commissione Ecomafie è un esponente della maggioranza, siamo andati a seguire direttamente un caso mostruoso. Lo vorrei ricordare perché in quell'occasione pigliammo tutti in modo trasversale un impegno, e poi gli impegni siamo sostanziali in atti quantomeno di indirizzo, di un bracciante che a Latina, mentre lavorava, gli si fu tranciato, la macchina gli tranciò il braccio. Per non avere fastidi, il responsabile di questa struttura in cui erano ammassati tutti questi braccianti indiani lo prese, lo mise in una macchina, mise dentro una cassetta della frutta il braccio e lo portò sotto casa e lo lasciò fuori casa della moglie per non avere problemi. Fummo tutti indignati, andammo a visitare i posti dove li tenevano in condizioni ignobili a loro e anche agli animali, perché anche tenevano dei cani in modo indegno. Ebbene, ci incontrammo con la procura di Latina, abbiamo fatto una serie di interventi, abbiamo fatto una commissione, abbiamo redatto un verbale in cui eravamo unanimi nel dire che non si poteva andare in quella direzione. Allora vorrei capire per quale ragione viene respinto un ordine del giorno di questo tipo. Se noi riteniamo che il caporalato sia una vergogna indegna e disumana, non possiamo, quando arriviamo poi nell'aula, votare in modo difforme a quella che è la nostra idea, altrimenti siamo dei grandissimi ipocriti e non dobbiamo andare a fare visite di circostanza dalle famiglie, a fare le interviste, a far vedere che ci abbiamo anche noi un cuore, perché il caporalato lo si combatte anche sostanzialmente facendo leggi durissime nei confronti di questi esseri infami.
1: Grazie onorevole Borrelli. Onorevole Stefanazzi, prego.
13: Grazie Presidente. Quando qualche mese fa mi sono recato per l'ennesima volta a Borgo Mezzanone, un operatore, un mediatore culturale senegalese mi ha spiegato ancora una volta come potremmo affrontare e potremmo dare alle centinaia di ragazzi che popolano quell'orrore che si chiama Borgo Mezzanone la possibilità di riscattarsi, spiegandomi che queste persone vengono da realtà territoriali che non sono molto differenti dal disastro, dalla segregazione, dalla privazione, dalla sporcizia in cui vivono a Borgo Mezzanone. E quindi l'unico modo per consentire a questi ragazzi di comprendere che c'è una differenza, c'è la possibilità di immaginare un futuro migliore per loro, per le proprie famiglie, è quello di dare loro degli alloggi dignitosi. Ora Presidente, è stato detto che il PNRR aveva delle somme a disposizione, è vero, in particolare ne aveva 54 milioni per i comuni di Manfredonia e Foggia, proprio per il superamento di quella vergogna nazionale, statale, che è Borgo Mezzanone. Sa però perché non sono stati utilizzati quei soldi, signor Presidente? Perché nessuno che appartenga allo Stato entra più a Borgo Mezzanone. Perché entrare a Borgo Mezzanone vuol dire correre dei rischi, collega, vuol dire favore, creare delle condizioni di sicurezza che non sono più garantite dallo Stato. Allora, noi abbiamo in questi ultimi due anni provato disperatamente a spiegare al ministro Piantedosi che se si vuole superare la vergogna di Borgo Mezzanone e degli altri ghetti dove vivono da anni ragazzi e ragazze senza documenti, era necessario individuare delle sorte di corridoi umanitari che consentissero a queste persone, a questi ragazzi e a queste ragazze di avere la possibilità di essere tirate fuori da questi ghetti. Finché non si farà questo, finché non si capirà che la Bossi-Fini rende impossibile qualsiasi intervento di superamento delle condizioni inumane in cui questi ragazzi versano, finché non sarà compreso che lo Stato deve farsi carico di risolvere una volta per tutte una situazione di precarietà che lo Stato con la Bossi-Fini ha creato, credo che discutere di soldi, discutere di finanziamenti è assolutamente inutile. Grazie.
1: Grazie onorevole Stefanazzi. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'ODG 20 su una... Alifano, prego. Però alzi la mano prima, la prego.
14: Ti chiedo scusa Presidente, ma questo DG è troppo importante. E del resto sembra veramente strano che il governo dia un parere contrario secco, perché che cosa si chiede? Si chiede che vengano superati gli insediamenti abusivi, che vengano superate le baraccopoli, che vengano superate i containers, il sistema di alloggiare decine di persone in containers. Si chiede finalmente di guardare in faccia una fetta di popolazione che produce, che sul territorio è lo Stato italiano, che lavora e vive spesso e volentieri in condizioni di disagio abitativo estremo. E allora io penso che bisogna ripensarci, perché si tratta di dare dignità a questi lavoratori. Sinceramente spero che possa mutare parere il governo, perché non si riesce a capire perché ci sia stata questa presa di posizione così contraria.
1: Grazie deputata Alifano. Onorevole Pellegrini.
15: Grazie Presidente. Ribadisco anch'io la posizione appena espressa dalla collega. Davvero non si capisce il parere contrario del governo. Tra l'altro noi avevamo a disposizione, l'Italia aveva a disposizione, grazie alla misura numero 5 del PNR, ben 200 milioni per superare le baraccopoli, i ghetti, le slam, chiamiamole come vogliamo. Di questi 200 milioni sono stati spesi pochissimo. Tra l'altro oltre la metà, cioè 103 milioni, erano previsti proprio in provincia di Foggia, 54 milioni per Borgo Mezzanone, per il cosiddetto ghetto pista. Circa due anni fa, anzi esattamente due anni fa, il governo aveva nominato il commissario. In questi due anni non ha fatto niente, non ha speso un centesimo di quei 54 milioni che erano a disposizione per eliminare tutte le baracche in cui vivono veramente come non umani i braccianti agricoli immigrati che coltivano la terra e quindi raccolgono ciò che tutti noi mangiamo. Allora io dico davvero, se continua il governo a esprimere un parere negativo, allora il quadro è chiaro: è stato nominato un commissario per far fallire quella misura e il governo continua su questa strada. Io spero che il governo voglia ripensarci. Grazie.
1: Grazie onorevole Pellegrini. Se nessun altro intende intervenire, mi pare di no, pongo in votazione il 20 su Mauro. Parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 246, contrari 146, la Camera respinge. Allora passiamo al 21 Frassini e chiedo se è pronto il governo. Prego, allora, era accantonato per chi...
4: Presidente, grazie. Allora sull'ODG numero 21 il parere è favorevole con riformulazione. nell'ambito della definizione delle risorse di cui all'articolo 2,6, a valutare l'opportunità, in collaborazione con l'ANCI, di destinare specifiche risorse alla realizzazione di un programma di edilizia residenziale sociale relativo ad alloggi ubicati nei comuni ad alta tensione abitativa, da realizzare con il coinvolgimento da parte degli enti locali dei soggetti privati, al fine di fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati.
1: Grazie sottosegretario. Dunque chiedo alla collega Frassini se accetta la riformulazione. Perfetto, e quindi andiamo avanti. 22 Braga, accetta? No. Pongo. Ah, vuole parlare? Prego, onorevole Simiani.
16: Sì, grazie presidente. Intervengo su questo ordine del giorno perché questo ordine del giorno mette in campo un dato politico, perché è chiaro che il centrodestra abbia abbandonato una volta per tutte l'idea di portare avanti l'autonomia differenziata. Perché vedete, in questo provvedimento la nascita del commissario di fatto accentra tutta una serie di funzioni, compreso anche quella delle alienazioni. Cioè, di fatto oggi il provvedimento che è entrato in commissione determinava una specie di fondo dove tutte le alienazioni che erano di proprietà dei comuni e delle regioni andavano in questo fondo, che poi venivano utilizzate per il debito. Ora, pensate voi, qual è oggi l'idea che la Lega, o comunque anche altri partiti che hanno portato avanti l'idea dell'autonomia differenziata, oggi si trovano di fronte a questo cambio totale di paradigma, dove di fatto si va a centralizzare tutte le risorse che vanno a che dovrebbero essere invece dei comuni o delle società dei vari gestori. Ora, la battaglia che ha fatto l'opposizione tutte, devo dire, è stata quella di dire no. Perché no? Perché comunque c'era stato un voto contrario della Conferenza Stato-Regioni, che diceva chiaramente, dell'ANCI, che diceva che ha detto chiaramente no al fatto che queste risorse fossero date direttamente in questo fondo. Allora, che è successo? Attraverso questa battaglia è stato votato un emendamento su cui questo emendamento di fatto riporta tutto alla Conferenza Unificata, che sarà poi lei a decidere. In questo ordine del giorno, infatti, noi, suo tramite, Presidente, lo dico al Sottosegretario, abbiamo cercato, attraverso questo ordine del giorno, di indicare una strada che secondo noi è quella più corretta, cioè quella che di fatto rispetta intanto una legge, che è una legge che, vedete, una legge importante, perché l'ha voluta fortemente un uomo importante come Carlo Azeglio Ciampi, e questa è la legge del 24 dicembre del 1993, la 560, una legge in cui dava un'autonomia vera ai comuni e un'autonomia vera alle regioni, e che su questo si basava quel rapporto che di fatto c'è fra chi oggi ha un bisogno. Io credo che tutti i colleghi, nelle varie dichiarazioni che hanno fatto in queste ore di vicinanza a tutti i problemi, alle povere persone che oggi hanno bisogno, alle varie povertà estreme che hanno bisogno di una casa, quello di avere il comune come la prima interfaccia nel rapporto con il cittadino e la cittadina che oggi ha bisogno, non il commissario che è stato nominato e non avete fatto neanche ghiacciare il provvedimento dal governo. Cioè, capite che oggi questa vostra scelta è una scelta assurda, e guardate, è inutile che voi, io lo dico anche ancora a suo tramite al sottosegretario, date un parere favorevole a prima la casa degli italiani o il mutuo tricolore o qualsiasi altra cosa. Anzi, guardate, al vostro hanno detto no, a loro, al Fratello d'Italia sì. Credo che questo sia un problema ancora, diciamo, della maggioranza, che non avete risolto. Ma vi posso dire Vi posso dire che non è quello il modo di poter assumere un problema così importante. Ci vuole autorevolezza, ci vuole capacità di governo, cultura di governo che riguarda soprattutto il merito dei bisogni dei cittadini e cittadini che sono lì, che aspettano, che vanno a bussare al sindaco, non al commissario, al sindaco vanno a bussare. E guardate, in questo momento lo vedremo anche nel dibattito politico che porterà poi la campagna elettorale. Voi dovete rispondere per tutte quelle persone che avete detto che le autonomie dei territori valevano. Oggi tutto questo è stato, da parte vostra, lasciato alle spalle. Ecco perché è importante votare questo emendamento, perché non solo rispecchia quei principi di autonomia dei territori, ma dà una certezza chiara che sono i sindaci che oggi devono avere un ruolo importante nel rapporto con i cittadini e le cittadine. Grazie.
1: Grazie onorevole Simiani. Onorevole Bonelli, prego. E dopo l'onorevole Santilli.
17: Grazie signor Presidente. Ovviamente per dichiarare il mio voto favorevole all'ordine del giorno della collega Chiara Braga, ma a me duole intervenire per dover far presente a quest'Aula, già come alcuni colleghi hanno fatto, che stamattina il ministro Salvini, con una puntualità incredibile ad orologeria, magari facesse la stessa cosa per far viaggiare puntuali i treni di questo paese, ha nominato come commissario per la casa, ai sensi dell'articolo 3 che stiamo per ratificare in legge, promulgare in legge, convertire in legge, chiedo scusa, l'architetto Felice Squitieri, che tra le sue caratteristiche è quello di essere stato il coordinatore romano della Lega, responsabile energia della Lega, un stipendio di 655.000 euro in un anno e mezzo, E allora noi stiamo parlando di un piano che dovrebbe dare delle risposte ai cittadini e alle cittadine su una grande emergenza, e questo piano sta diventando uno strumento per la lottizzazione dei trombati della politica o di chi oggi pensa che attraverso i canali della politica possa trovare una soluzione, uno stipendio incredibile. Guardi, io trovo anche, è vero che è tutto regolare, è tutto formale, perché il decreto ovviamente oggi è legge, ma c'è anche un problema di rispetto del Parlamento, e questo è l'atteggiamento di questo destra. Perché sa, il Parlamento avrebbe potuto anche cambiare quella norma in sede di conversione. Invece il ministro Salvini, con una puntualità, orologeria incredibile, piazza uomini da tutte le sue parti, come ha fatto con l'avvocato Saccomanno, con la società Ponte Stretto di Messina, commissario della Lega in Calabria, e stanno facendo così. Demoliscono il senso anche di credibilità dello Stato facendo in questo modo. 655.000 euro in un anno e mezzo, perché sei vicino alla Lega e non hanno avuto il pudore nemmeno di aspettare la conversione in legge di questo decreto. Ecco, questa è la Lega di Salvini e questo è lo strumento con cui oggi affrontano il tema della casa, dell'emergenza casa, non per i cittadini, ma poi ne parleremo anche per la speculazione che sta dietro questo provvedimento.
1: Grazie onorevole Bonelli. Onorevole Santillo, prego.
13: Presidente, grazie. Chiedo ovviamente alla collega Braga e al gruppo del PD di sottoscrivere questo importante emendamento, che in realtà tocca veramente delle corde molto strane, perché se l'alienazione di un bene, se l'alienazione di un alloggio pubblico, quello che è il provento di un'alienazione, non viene destinata, come propone la collega Braga, prevalentemente al recupero e alla manutenzione, riqualificazione, rigenerazione e all'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, allora uno si dovrebbe chiedere a che cosa deve essere destinato. Cioè a cosa? A comprare le armi a livello comunale? A che cosa? E poi c'è una zona molto d'ombra che ancora dobbiamo far emergere e iniziamo adesso. Nel corso della conversione in legge alla Camera, quando abbiamo votato gli emendamenti, caro Presidente, la maggioranza attraverso i relatori ha presentato una serie di emendamenti che hanno stravolto l'impianto a tre fondamenta, a tre pilastri lo chiamano loro, ovviamente andando sempre verso l'alienazione. Bene, c'è un emendamento che prevede l'apertura di un conto, di un fondo patrimoniale
18: che è alimentato all'inizio con 5 milioni nel 2026 e 5 milioni nel 2027, ma in questo fondo vanno a finire 1,2 miliardi del piano nazionale di ripresa e resilienza destinati all'efficienza ferroviaria. Cioè, ci riusciamo a capire? 1,2 miliardi che Salvini non riesce a spendere del PNRR entro il 30 giugno 2026 destinati all'efficienza ferroviaria, puff, lo mettono dentro un fondo patrimoniale che addirittura arriverà ad essere gestito da Cassa Depositi e Prestiti. Cioè, ma veramente state facendo il gioco delle tre carte? Poi dicono che spendono i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In realtà non stanno spendendo bel niente. Allora la domanda è: quanti altri di questi conti si stanno inventando questi pur di dire che spendono i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Non oso immaginarlo. E vengo anche poi alla questione del commissario, il commissario dedicato al pilastro dell'edilizia integrata. Vede? In realtà il collega Bonelli è stato piuttosto anche buono, perché il ministro Salvini lo ha indicato il 29 maggio del 2026, cioè nemmeno era stato pubblicato in Gazzetta il decreto legge del piano casa, e lui già aveva individuato l'architetto Felice Squitieri a commissario straordinario per la ricognizione dei fabbricati e programmi di interventi. Ma la cosa mostruosa è che questo commissario nell'anno 2027 percepirà come compensi 413.571 euro, il solo commissario. Il subcommissario 248.000, commissario, subcommissario e tutta la struttura nel 2027 percepirà

0: Per il fondo inquilini morosi incolpevoli nel solo 2027 2 milioni di euro, Presidente, 2 milioni di euro. Sono circa, anzi più di 30.000 i nuclei familiari che ogni anno vengono sfrattati per morosità incolpevole, quindi perdono il lavoro oppure finiscono ahimè in malattia. A loro, a queste 30.000 e passa unità abitative, 2 milioni di euro. Alla struttura commissariale 1 milione di euro. Io direi che francamente indecoroso, vergognoso, che poi un commissario guadagna all'anno praticamente il triplo di voi parlamentari, il triplo di voi guadagna. Ma come si fa? Ma un po' di dignità nei confronti di chi non riesce a fare la spesa ogni giorno e ci ascolterà. Ma che cosa può mai avvalere un commissario per prendere 413.000 euro all'anno di compenso? Abbiamo sbagliato tutti qua, dobbiamo fare i commissari, noi i parlamentari. Ma è veramente allucinante. Allora, in realtà, e questa poi è la storia e concludo, che basta fare un po' di carrierismo politico della Lega per arrivare ad avere dei compensi che veramente anche i più grandi e migliori laureati e docenti universitari si dimenticano. Grazie.
1: Grazie onorevole Santillo. Onorevole Mancini, prego.
2: Grazie Presidente, suo tramite nel sottoscrivere quest'ordine del giorno vorrei lanciare un appello agli amministratori, agli imprenditori, ai professionisti che nelle prossime settimane verranno avvicinati per mettere in attuazione il piano casa, di non farsi abbindolare, che nulla di questo che è scritto e che si sta discutendo avverrà entro la fine della legislatura e che dopo ci saranno problemi. Quindi a tutti quelli che saranno chiamati in causa, state alla larga da questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie onorevole Mancini. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 22 Braga, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Perfetto, votazione chiusa, presenti 256, contrari 153, la Camera respinge. 23, Toni Ricciardi, parere contrario. Quindi, prego.
3: Grazie Presidente. A dire il vero, vorrei rivolgermi alle tante ragazze e tanti ragazzi che stanno svolgendo l'esame di Stato, a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che si stanno per laureare, a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che stanno per conseguire un dottorato di ricerca e che si stanno interrogando su quale sarà il loro futuro destino e che cosa andare a fare da grandi. Quante volte capita a tutte e tutti noi, con un figlio, con un nipote, con un amico, con un conoscente o nei tanti giri che facciamo per i territori, di chiedere ai ragazzi che si avvicinano: ma tu da grande cosa vuoi fare? Ecco, care ragazze e cari ragazzi, da grandi dovete auspicare e sognare di fare i commissari, i subcommissari, perché guardi Presidente, è straordinario. Mi verrebbe da citare un calciatore moderno, ma in suo onore ne cito un altro. Fosse nemmeno che stiamo assumendo per un anno e mezzo Diego Armando Maradona, 660.000 euro per un anno e mezzo di lavoro. Allora io vorrei capire questo commissario se deve ridisegnare la Cappella Sistina o rifare, visto che siamo in periodo di mondiali, il gol del secolo. Probabilmente, guardi Presidente, perché mi sento ispirato dalla sua visione, ho tanto la sensazione che più che la mano di Dios ci sia in mezzo la manina di qualcun altro che ha avuto la capacità straordinaria tra commissario e subcommissario di stanziare oltre 1 milione di euro per, udite udite, 18 mesi di lavoro. Due persone per oltre 18 mesi di lavoro non salveranno vite umane, non faranno interventi a cuore aperto, non regaleranno emozioni alle persone, ma nient'altro che tenteranno di spendere i soldi che indegnamente una politica clientelare gli ha assegnato. Vergognatevi.
1: Grazie onorevole Toni Ricciardi. Oggi è l'anniversario della mano di Dios. Oggi però. Scusate. Allora, se nessun altro vuole intervenire.

0: Venire, pongo in votazione il 23 Tony Ricciardi, parere contrario del governo, la votazione è aperta. C'è un attimo il collegamento, l'ha votato, no, Mendola deve votare, Fratoianni ha votato, votazione chiusa, presenti 253, contrari 154, la Camera respinge. 24 Bacari, accetta la riformulazione? Deputata Manzi.
1: Potrei chiedere al sottosegretario di riascoltare la...
0: Prego, governo, il 24 Bacari è una favorevole previa riformulazione.
2: Sì, presidente. Allora, l'ODG numero 24 espunte le premesse, favorevole con riformulazione dell'impegno. A proseguire nell'importante azione di valorizzazione della residenzialità universitaria, parte integrante delle politiche per il diritto allo studio.
0: Grazie sottosegretario, dunque accetta? No, prego.
1: Non possiamo accettare la riformulazione per due ordini di motivi. In primo luogo perché elimina le premesse che costituiscono una parte integrante delle motivazioni che sono alla base di questo ordine del giorno, proprio su un tema importante su cui è intervenuto anche il collega Berruto, come quello delle residenze universitarie e sul ruolo centrale che queste svolgono in una politica di welfare studentesco e di sostegno anche nei confronti degli studenti universitari, né tantomeno possiamo accettare la riformulazione proprio perché si fa riferimento al proseguire cosa in realtà, una politica che non è stata particolarmente né brillante né efficace su questo tema. Proprio oggi la collega Scarpa ha annunciato la presentazione di un'interrogazione sul tema centrale delle residenze universitarie, su quello che purtroppo è un sostanziale fallimento dell'attuazione di quella che era la politica, tra l'altro derivante dal PNRR, ma che è stata totalmente riformulata da parte del governo proprio in merito a questo tema, che era un tema urgente di equità sostanzialmente e di diritto allo studio, di equità nei confronti degli studenti più fragili e più meritevoli invece di un alloggio universitario, e di lesione fondamentalmente di quello che era stato e di quello che è il principio del diritto allo studio. Basta vedere appunto i dati che sono stati diffusi in queste ore da una ricerca indipendente che fa riferimento tra l'altro ai costi di quelle residenze universitarie, i costi che gravano appunto sugli studenti, che sono totalmente sproporzionati e che non consentiranno in alcun modo di attuare un principio di reale e pieno esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti. E proprio per questo non possiamo accettare la riformulazione e chiediamo che l'ordine del giorno venga messo ai voti.
0: Grazie deputata Manzi, pongo in votazione il 24 Bacali, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 254, contrari 153, la Camera respinge. 25 Peluffo. Pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 251, contrari 151, la Camera respinge. 26 Malavasi, accetta la riformulazione, fini della raccomandazione? No. Prego.
3: Grazie Presidente. È vero che è una raccomandazione, non si nega a nessuno, ma mi sembra davvero uno svilimento di un ordine del giorno che pone un tema cruciale per il nostro Paese. Parliamo del piano casa, del diritto di abitare come un diritto fondamentale della persona e come anche una condizione essenziale per garantire coesione sociale, inclusione, sviluppo equilibrato dei territori, e ne parliamo in quest'ordine del giorno rispetto alla popolazione anziana. Oggi nel nostro paese abbiamo circa 16 milioni di persone che sono over 65 e nel 2050 circa un terzo della nostra popolazione avrà più di 65 anni, parliamo del 35% dei cittadini italiani, e già oggi abbiamo una condizione di fragilità sociale, economica e in in un contesto demografico frammentato. Istat nel rapporto annuale ha ricordato come il 37,1% delle famiglie è composto da un unico componente, il 46,5% degli anziani vive da solo e uno su cinque nelle grandi città metropolitane vive isolato, in solitudine, evidenziando quindi una fragilità sociale, economica, demografica, con una fragilità, devo dire, anche abitativa. Pochi giorni fa è uscito un rapporto di Caritas che racconta come il disagio abitativo sia crescente e quasi il 35% delle persone che Caritas prende in carico e che accompagna con la sua rete di servizi preziosa è in condizione di vulnerabilità abitativa. Allora, di fronte a questi dati che esprimono un'urgenza, un'emergenza nel nostro Paese, non abbiamo trovato all'interno di questo decreto legge una gestione di questa emergenza affrontata in modo strutturale. Crediamo che manchi completamente una reale strategia per rafforzare l'offerta abitativa sociale, per garantire per i nostri anziani una qualità dell'abitare da cui dipenda una qualità della vita dignitosa, da cui che garantisca un protagonismo per i nostri anziani, che garantisca e che contrasti l'esclusione sociale, che accompagni ovviamente le solitudini che sono un dramma emergente. Ancora troppo spesso il tema degli anziani viene visto quasi esclusivamente sotto il profilo sanitario assistenziale, in realtà sottovalutando le situazioni, perché vivere in solitudine aumenta anche il rischio sanitario e aumenta i bisogni e la risposta dei bisogni anche sanitari e socioassistenziali. L'unica volta in cui abbiamo visto in questo mandato parlare di politiche per gli anziani è stata la riforma per la non autosufficienza, la 33, che è stata poi attuata con un decreto successivo che ne ha in realtà svalorizzato gli obiettivi, ma anche in quel caso ne abbiamo parlato senza metterci le risorse adeguate e soprattutto senza tenere al centro della nostra discussione l'anziano come attore della nostra comunità con tutte le sue necessità abitative. In realtà la maggior parte delle persone anziane vivono in case di proprietà che non sono assolutamente adeguate, con spazi troppo grandi, con una fatica anche nel poterli affrontare, nel poterli gestire, con costi degli immobili troppo rilevanti, con insufficiente capacità reddituale per potersi permettere quelle abitazioni che non rispondono oggi ai bisogni dei nostri anziani. Abbiamo, io credo, perso un'occasione in questo piano casa per affrontare in realtà il tema dell'invecchiamento della popolazione. Io credo invece che sia giusto il tempo per una nuova concezione dell'abitare, che non è semplicemente una casa, non parlo semplicemente di muri, ma parlo di una filosofia nuova, di nuove politiche dell'abitare che veda la casa come un luogo di relazioni, come il cuore di servizi, dove provare ad accompagnare la domiciliarità, la realizzazione di alloggi assistiti, di nuove forme di domiciliarità, ma anche con un'integrazione tra le politiche dell'abitare e le politiche sociali, con una coabitazione solidale, con sperimentazione di co-housing, anche intergenerazionale, con soluzioni abitative integrate che possono dialogare con i servizi sociosanitari territoriali. Abbiamo un'urgenza nel nostro Paese, Presidente, quello di provare a favorire l'autonomia delle persone, anche anziane, affinché la non autosufficienza possa essere accompagnata e supportata nel contrastare le solitudini, le fragilità e l'isolamento sociale. Di fronte a questi dati, devo dire drammatici, per l'urgenza che pongono a tutti noi, abbiamo visto un grande silenzio, un governo assente che ha continuato continuato a raccontare, a propagandare un piano casa che non ha portato nessuna attenzione a quelle politiche che richiedono una rigenerazione urbana, il recupero di un patrimonio pubblico inutilizzato, la diffusione di modelli innovativi, di alloggi assistiti, di coabitazione sociale e intergenerazionale e un'integrazione nuova tra gli interventi abitativi e i servizi territoriali. Noi crediamo che non ci sia più tempo. Non possiamo più aspettare per immaginare una nuova rigenerazione urbana che metta al centro, come se fosse un po' un modello a chilometro zero, un modello abitativo che sappia supportare i bisogni nuovi per le nostre persone anziane, per l'invecchiamento della popolazione, che è un tema urgentissimo che dobbiamo farci carico. Per questo motivo penso che non sia giusto raccomandare, non c'è niente da raccomandare. Dobbiamo agire, dobbiamo affrontare, guardare in faccia la realtà di un tema drammatico e urgente come quello dell'invecchiamento della popolazione, con nuovi bisogni ma anche nuovi pensieri dell'abitare, delle aree verdi, della mobilità sostenibile, affinché ogni persona possa avere non tanto una casa ma un progetto di vita autonomo, indipendente, senza lasciare indietro nessuno. Il rischio di fronte al disinteresse che avremo anziani sempre più soli, ma anche sempre più poveri, sempre più isolati e senza quelle reti sociali e quella protezione sociale di cui abbiamo bisogno. Per questo motivo non posso accontentarmi di una raccomandazione, perché la vita delle persone è preziosa, i nostri anziani sono un patrimonio di esperienze, di competenze che vanno sostenuti anche nel loro percorso, diciamo, dell'invecchiamento attivo, che è una bellissima parola ma che va riempita di contenuti, di opportunità e di risorse. E per questo motivo chiedo di mettere ai voti l'ordine del giorno così com'è, affinché rimanga traccia del silenzio assordante di questo governo. Grazie.
0: Grazie deputata Malamasi. Per sottoscrivere Ciani e Quartini, quindi se nessun altro intende intervenire lo pongo in votazione, quindi il 26 Malamasi con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 251, contrari 150, la Camera respinge. 27 Ciancitto favorevole, 28 Cionchetti favorevole, 29 Giorgiani favorevole, e quindi, come peraltro è stato già comunicato per le vie brevi ai gruppi, sospendiamo la seduta per 10 minuti. La seduta è sospesa.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il filo di Arianna.
2: Donne fuori dal labirinto.

0: mondo sconvolto, almeno quella parte di mondo a cui siamo vicini tra Europa e Medio Oriente, sconvolta dalle guerre e dalla tragedia umanitaria a Gaza, e oggi quindi non possiamo non dedicare la nostra trasmissione alla risoluzione dell'ONU storica Donne, Pace, Sicurezza, adottata all'unanimità il 31 ottobre del 2000 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, un fondamento nello sviluppo dei diritti umani delle donne e il punto di partenza nell'applicazione dell'approccio di genere nel settore pace e sicurezza. All'indomani, 5 anni dopo, anche la piattaforma di Pechino. La risoluzione è articolata su 3 direttrici, note come le 3P, prevenzione, protezione, partecipazione, e ha dato vita a un'ampia famiglia di risoluzioni sul tema. E dunque oggi ne parliamo, e questa trasmissione è registrata, lo dico perché purtroppo l'attualità tragica incalza, e quindi vi rimandiamo per le ultime notizie dal mondo al notiziario delle 17 di GR Parlamento. Oggi ne parliamo con Elisabetta Nistri. Elisabetta Nistri, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Elisabetta Nistri è la presidente italiana della Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo, che proprio il prossimo 24 settembre al Parlamento Europeo di Bruxelles esplorerà in un forum 2 temi centrali dell'agenda Donne, Pace e Sicurezza: l'emancipazione delle donne e la salvaguardia dei loro diritti per una pace e una sicurezza sostenibile durante i conflitti specialmente, e poi il ruolo delle donne nella creazione di ambienti educativi sicuri e solidali. Ecco, Elisabetta Nistri, se ci anticipa anche i contenuti di questo forum importante organizzato dalla sezione Europa e Medio Oriente della Federazione delle Donne per la Pace, quindi cui converranno anche appunto esponenti di varie nazioni, tra cui l'Italia.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti. Questo evento è stato fortemente voluto proprio in una sede così importante come il Parlamento europeo per richiamare l'attenzione su questi temi. La nostra è una rete internazionale di donne che costruiscono legami di pace, di collaborazione, appunto per far cadere le barriere che purtroppo esistono ancora. E siamo pienamente sconvolti da quello che sta accadendo adesso a Gaza, ma la stessa cosa tra Ucraina e Russia, scoppiata qualche anno fa ormai, perché noi abbiamo amiche e colleghe, diciamo sorelle, in questi territori che ci riferiscono quanto è difficile da ambedue le parti, da qualunque parte la guerra è brutta, da qualunque parte si guardi. Questo convegno quindi vuole proprio ricordare l'importanza di questa risoluzione, come hai accennato tu, stabilita dall'ONU nel 2000, e che però ancora fa fatica a essere implementata da tutti gli stati. Noi riteniamo così importante il ruolo della donna come costruttrice di pace proprio per i suoi valori peculiari. Quindi la Federazione delle Donne, fondata nel 92 dai coniugi Moon in Corea, fa appello proprio alla donna, alle donne con le loro caratteristiche femminili, quali il perdono, la resilienza, l'empatia, la riconciliazione, possano farsi promotrici per la pace. Una pace che quindi deve essere però protetta e sostenuta dal riconoscimento dei diritti principalmente, perché se questo non è, è difficile poi anche viverla ed esprimerla. Ma in ogni caso la pace è qualcosa che deve partire da dentro le persone. È importante legiferare, è importante che sulla carta le leggi siano a protezione dei diritti umani, ma poi è una pace intesa non solo come assenza di guerra, ma come uno stato d'animo che si vive personalmente e si condivide poi in famiglia e nella società e nelle relazioni sociali più allargate. Questo evento quindi coinvolge anche la parlamentare Annalisa Corrado, che dato gli eventi che saranno attuali, non sappiamo ancora se potrà essere presente perché si trova a Gaza in questo momento, almeno sta cercando di raggiungere Gaza. ci saranno esponenti di organizzazioni impegnate a promuovere la pace, come dottoressa Aisha Basha, responsabile del Centro per lo Sviluppo e Studi Strategici sull'analisi geopolitiche, anche la presidente dell'organizzazione direttrice di UN Women, dottoressa Cecil Fontano Prada, e anche la dottoressa Frohar Poya dell'Afghanistan, del progetto European Network of Migrant Women. Così tutte queste donne impegnate proprio sul fronte porteranno la loro esperienza a ribadire quanto è fondamentale permettere alle donne di essere presenti soprattutto nella risoluzione dei conflitti, ai trattati di pace, perché è ormai dimostrato che quando le donne sono presenti al tavolo delle riunioni, i risultati sono più facilmente implementati nella società, perché hanno un'attenzione maggiore per ciò che riguarda i diritti delle donne e delle famiglie e perché vengono sentiti più profondamente. Le donne poi cercano una soluzione che possa essere conveniente da tutte e due le parti, in un terreno comune, per cui anche la parte in conflitto possa trovarne vantaggio. Questa è una caratteristica femminile diversa dall'approccio che hanno invece, che è quella caratteristica maschile, che piuttosto, diciamo, cerca di portare la soluzione sconfiggendo, con una vittoria, sconfiggendo, annientando completamente l'antagonista e il nemico. Ma a lungo andare questo tipo di soluzione non è duratura.
0: Ecco, sembra quasi di visualizzare questo duello muscolare Putin-Zelensky, ma io per questo, come tradizione nella nostra trasmissione, voglio chiamare in causa anche una voce maschile, ed è quella di Alessandro Politi, analista strategico, direttore NATO Defense College Foundation, che è stato in ascolto con noi fin dall'inizio. Buon pomeriggio, Politi.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, ma è vero che le donne hanno una maggiore capacità di mediazione ai tavoli negoziali, ai tavoli strategici, e quanto pesa la loro assenza, quanto ha pesato secondo lei finora, visto che ne abbiamo viste poche in questo ruolo?
2: Io parto da una constatazione che mentre i leader e le leader, come ci capita di vedere così un po' più di recente, assumono toni protagonistici, chi fa il lavoro della diplomazia in genere cerca la mediazione. Dipende dal paese, dalla cultura, da tante cose, però questo paziente lavoro di mediazione è tipico del mestiere diplomatico, talmente tipico che qualche volta un mio collega disse: sai, i diplomatici sono delle donne travestite, perché hanno una serie di caratteristiche di dialogo, di ascolto, di rete, di memoria, di attenzione ai dettagli, che sono, come dire, dei punti forti delle nostre consorelle. E questo però non significa che, come dire, non sia valido quello che è stato detto poco fa. La presenza soprattutto ai tavoli di prevenzione e di mediazione è molto importante. Purtroppo stiamo registrando dei passi indietro. Uno su tutti, l'accordo fatto tra il governo statunitense e il movimento guerrigliero / terroristico punto interrogativo dei talebani, dove le donne sono state tagliate completamente fuori. Allora, è bene capire che a seconda delle situazioni l'importanza di questa risoluzione agli occhi dei decisori politici e strategici aumenta o diminuisce. Insomma, la NATO ha fatto nel 2024, ha aggiornato la sua policy su Women, Peace and Security. Non credo molti l'abbiano letta, però ecco, diciamo, leggendola si vede chiaramente che mentre sulla sezione difesa e deterrenza c'è, credo, ancora un lavoro da fare, ma è un lavoro soprattutto da fare in quello che chiamerei lo ius in bello. Troppo spesso le operazioni di guerra oltrepassano già i limiti delle leggi di guerra, figuriamoci i limiti dei diritti contro l'umanità. È stato un lungo percorso quello che hanno fatto i popoli mondiali in 5 millenni di guerra, e abbiamo raggiunto dei capisaldi importanti, a partire dal 1945 dei grandi processi per crimini di guerra a Norimberga e a Tokyo. Però la memoria è corta, molto corta, e si vede in modo drammatico in questi giorni nei conflitti noti e in tantissimi conflitti, come dire, oscurati, dove però le vittime soffrono tantissimo. Ecco, questo percorso, diciamo, è importante da tenere presente durante le questioni di guerra combattuta. Nella deterrenza anche forse c'è un lavoro da fare, soprattutto sull'arma nucleare. Ma lì dove, diciamo, è più convincente questo approccio di genere è nella prevenzione e nella risoluzione crisi, direi anche nella gestione, ma è un percorso molto difficile, e ancora più utile è nella sicurezza cooperativa, che è la terza missione cardinale della NATO. La NATO ne ha tre: difesa e deterrenza, prevenzione e gestione delle crisi e sicurezza cooperativa. Ecco, qui, diciamo, la frase "lo stato della pace di un paese si misura da quanto sicure sono le donne" è, come dire, molto efficace, come dire, il classico canarino nella miniera: lì si sente se c'è grisù o no.
0: Ecco, proprio venerdì scorso, tra l'altro, facciamo un piccolo inciso, si è svolto il secondo incontro di alto livello NATO, Unione Europea, Alleanza Atlantica e Pilastro Europeo, dal titolo "Verso una nuova dimensione strategica, economica, industriale", organizzato dalla NATO Defense College Foundation. Ecco, una strategia quindi che punta alla deterrenza anche attraverso l'addestramento, la produzione, anche capacità industriali. Come si gestisce tutto questo? Si può arrivare a una difesa comune?
2: Sì, e per ora non se ne vedono i segni. Si vede, come dire, la voglia di spendere, poi bisogna vedere dove si trovano veramente questi soldi. L'obiettivo del 5%, come uno lo gira, è un obiettivo politico, che però va sostanziato su minacce concrete, non su paure collettive manipolate. E gli europei possono fare tanto, ma devono fare qualcosa che naturalmente non è nelle corde di chi vuole assolutamente evitare qualunque mezzo bellico ed è standardizzare la produzione militare. Non possiamo andare avanti con 10 carri armati, non si può. E logisticamente, finanziariamente, operativamente insostenibile. Poi ci sono problemi molto seri che riguardano l'eventualità di una guerra su larga scala in Europa. Molti degli allarmi lanciati per ora non sono molto credibili. O una guerra mondiale che scoppia altrove e si propaga poi fino oltre i confini della NATO. E questo pone naturalmente dei problemi seri. Perché se dobbiamo pensare alle perdite che si subiscono, è chiaro che noi torniamo indietro dagli eserciti professionali limitati alla leva di massa. È un argomento ovviamente tabù, nessuno veramente la vuole.
0: E soprattutto la nostra generazione non è assolutamente preparata, voglio dire, in Italia comunque, dove non c'è più neanche la leva obbligatoria, credo che siamo assolutamente impreparati a una prospettiva di questo genere.
2: Diciamo così, la generazione degli anni 60 l'aveva ancora fatta, dopodiché ripreparare la gente sotto l'urgenza di una minaccia è più facile di quello che si pensi. Ricordiamoci che dopo la prima guerra mondiale c'era tantissimo pacifismo convinto, non astratto, uscito dalle trincee e dai gas assissianti, quindi insomma, cose molto serie. La gente è ripartita, quindi le conquiste della pace sono, come quelle della democrazia, in divenire e difficili. Però il problema è sempre lo stesso. Perfino i polacchi, che acquistano tanto, però quando si tratta di dire benissimo, ci vuole una leva di 2 anni, parlano di una vaga riserva volontaria. Allora, da una parte questo significa voler chiudere gli occhi davanti al caso peggiore, dall'altro però significa che dietro una retorica guerrafondaia e bellicistica c'è la constatazione che forse i paesi, le società sono andati molto più avanti di quello che ci si aspettasse. Quando io ho sentito che ci sono stati almeno 200.000 russi che sono spariti per non farsi arruolare, sono rimasto molto sorpreso. I loro padri sono partiti per la guerra dell'Afghanistan senza tante storie. E questo è un cambiamento, e perfino in Ucraina ci sono questi fenomeni, pure una guerra, come dire, no, giusta, di difesa della patria, sacro dovere del cittadino. Allora uno può liquidare questi fenomeni come sono degli imboscati vigliacchi, traditori, benissimo. Soltanto questo non lo so. Però ecco, ci sono delle cose che stanno cambiando, e queste cose si vedono anche nei dibattiti tra specialisti, perché alcuni giovani dicono no, ma la leva non serve, tutto si combatterà con i droni. Beh, i droni si impiegano tantissimo sul fronte russo-ucraino, ma no, non ci sono soltanto i droni, vite stroncate.
0: Tante vite stroncate. Elisabetta Nistri, ecco, come legge questo scenario dal punto di vista delle donne, donne che per esempio in paesi come Israele hanno la leva militare obbligatoria al pari degli uomini?
1: Sì, questo è vero, questa è la legge in Israele, però c'è anche una realtà che viene poco condivisa e fatta conoscere, la realtà delle donne palestinesi e israeliane che si uniscono insieme per fare marce per la pace. Perché le donne sembrano estranee ai conflitti, ma in realtà sono quelle che sono coinvolte emotivamente quando i loro figli devono andare al fronte, quando i loro mariti devono andare al fronte. C'è questa realtà di persone che veramente credono ancora nella pace e lo dimostrano. Da quando è scoppiato il conflitto Israele e Palestina, loro non hanno smesso di continuare, adesso solamente online, i loro incontri in lingua araba, israeliana, inglese, attraverso una comunicazione non violenta, proprio per mantenere e rinsaldare questi legami, questa rete, a dimostrazione che ci sarà chi la vuole la guerra, ma c'è anche chi dimostra che è possibile convivere insieme, e loro continuano a cercare di farlo, Women Wage for Peace. Ed è una realtà che è presente anche qua, ci sono tante organizzazioni, per esempio Religion for Peace, che io conosco, dove nonostante questo conflitto è scoppiato si continua il dialogo, si continua la ricerca di collaborazione e promozione insieme per la pace, attraverso proprio il dialogo invece che chiudere le barriere. Le donne poi sembra che sono quelle più lontane dalla guerra, ma appunto sono quelle che la vivono sulla loro pelle, per i mariti, per i figli che sono al fronte.
0: Parliamo comunque di reti informali, ma quante donne siedono invece ai tavoli ufficiali, quelli che poi vediamo in televisione, nei notiziari, Elisabetta Nistri, poi Alessandro,
1: sì,
0: Politi?
1: Sì. E purtroppo ancora pochi, nonostante questa risoluzione ha ormai 25 anni ed è stato dimostrato appunto statisticamente che quando le donne sono presenti i risultati che si ottengono sono più duraturi e migliori, sembra che ancora solo il 13% mi risulta siano donne impegnate nei tavoli di pace o nei peacekeeping, processi di peacekeeping. Quindi c'è ancora da fare, c'è ancora molto da fare.
0: Alessandro Politi.
2: Prendo assolutamente per buone le cifre che fornisce la professoressa Nistri. Noto che quando ci sono, come dire, delle donne in posizioni di comando, quindi proprio vertice, e un po' ne abbiamo in Europa, insomma, se devo fare una valutazione spassionata rimpiango molto Angela Merkel, perché molte altre sono decisamente al di sotto di quello che sarebbe necessario.
0: Che cosa sarebbe necessario? Che cosa rimpiange di Angela Merkel?
2: Rimpiango innanzitutto che era una donna che comunicava poco e faceva molto. Era veramente la versione tedesca contemporanea del conte di Cavour. Era una donna che pensava alle donne senza tanti sbandieramenti. Era una donna che sapeva tenere testa con fermezza, senza, come dire, atteggiamenti da rodomonte. Era una donna che sapeva tenere assieme e sapeva anche accettare delle scelte molto difficili. Adesso va di moda criticarla, ma queste sono, come dire, delle critiche ex post molto facili, che poi sono anche molto fragili. Era una donna molto preparata, nel suo mestiere. E purtroppo ho visto molta improvvisazione, molto fumo e poca sostanza. Sono sicuro che ce ne sono delle altre, verranno, e avremo una generazione migliore. Del resto, se si va a guardare, come dire, il complesso dell'offerta, chiamiamola, di mercato, beh, c'è da restare abbastanza sconsolati, insomma. La lista, come dire, di grandi statisti che potrei rimpiangere è molto lunga, dal XX secolo indietro, sia democratici, tra virgolette, sia autoritari senza mezzi termini. Quindi non è un buon momento per la politica, ma è un momento evidentemente di passaggio oscuro e duro soprattutto, e molto pericoloso.

0: Rientriamo al microfono. Ecco, io vorrei allora chiedere ancora a Elisabetta Nistri intanto una nota biografica, perché qui in genere all'inizio di trasmissione presentiamo le donne fuori dal labirinto, quelle che hanno abbattuto stereotipi o che si impegnano per superare queste barriere, questi limiti, come ci diceva Elisabetta Nistri all'inizio, anche le barriere create dai conflitti fra gli stati. Elisabetta, come è arrivata questo impegno per la pace e per le donne?
1: Diciamo, io ho conosciuto la filosofia di pace di Kony Jimin quando avevo addirittura 18 anni ed è stata un po' una ispirazione per la vita, diciamo, come di tutti i giorni. E poi nel 92, quando è stata fondata l'organizzazione proprio dedicata alle donne per la pace, mi ha attirato molto perché ho visto una possibilità per un modo per le donne di poter esprimere certi valori che non venivano tanto riconosciuti o apprezzati, per mettere in luce alcuni valori delle caratteristiche femminili che a volte vengono considerati come con l'appellativo di debolezza, invece sono una forza. Il cuore delle donne, la loro determinazione, la pazienza, la resilienza sono caratteristiche importanti da affiancare a quelle maschili, ma non devono mancare o essere di meno. E mi ha dato modo questa, la mia attività, di conoscere donne davvero eccellenti in tanti campi. Ieri, per esempio, avevamo una conferenza online in diretta con una suora in Iraq e lei ci ha raccontato del suo impegno per sostegno delle donne e dei valori della famiglia in quel paese, nel rispetto della realtà che le circonda, perché sappiamo che l'Iraq è un paese musulmano con una tradizione abbastanza importante, ma proprio per la sua capacità di relazionarsi con le realtà locali diverse è riuscita a farsi strada insegnando all'università e operando con quello spirito cristiano, diciamo, che la caratterizza, ma in un modo facilmente accettabile da tutti quanti. E questo le ha permesso, sì, di promuovere i valori della donna in un contesto che ha ancora delle difficoltà, ecco. Sì.
0: E sicuramente anche il dialogo interreligioso può fare molto, come l'intercultura. Alessandro Politi.
2: Osservo una cosa. Noi siamo Teseo che entra dentro nel labirinto e quindi va nel cuore di Tenebra. Se non ci fosse il filo di Rihanna, altro che se non ci perderemmo. Quindi abbiamo, come dire, culturalmente almeno una divisione di ruoli molto chiara. Ma appunto il filo di Rihanna è un mito importante, perché soprattutto in una serie di mestieri che sono duri e spietati, anche se non si spara un solo colpo, se non ci fossero le donne accanto a questi uomini, spesso, poi ce ne sono anche di donne che lo fanno, accanto e dietro questi uomini, finita la loro storia, si perderebbero completamente nel cuore di tenebra. Questo è una cosa che ho visto molto di frequente. E quindi questa alleanza tra generi è indispensabile, e se non lo facciamo noi rischiamo di andare dritti verso una quarta guerra mondiale.
0: E io credo che prima di tutto l'abbattimento dei conflitti fra i sessi e questa alleanza sia veramente importante per procedere anche insieme per la pace. Io ringrazio l'analista Alessandro Politi, direttore della NATO Defense College Foundation, per essere stato con noi. Grazie. E grazie anche.
2: Grazie a voi.
0: Grazie anche a Elisabetta Nistri, che ci racconterà poi, auguri per questo incontro a Bruxelles il 24 settembre prossimo, della Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo.
1: Grazie, grazie infinite per l'opportunità. Temi di pace importanti, grazie per averci dato la possibilità di farli conoscere.
0: Io ringrazio anche Claudio Campobasso e Massimo Chiadroni in regia e Arianna Voto. L'appuntamento a domenica prossima, sempre 16:30 su GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Le 17 in punto, ben trovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio e da Stefano Velli in regia. 34 anni fa la strage mafiosa di Via D'Amelio a Palermo, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte del disegno eversivo di mandanti e carnefici, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella nell'anniversario dell'attentato del 19 luglio 1992. I messaggi dei presidenti di Senato e Camera: rinnoviamo l'impegno a promuovere una cultura della legalità affinché il loro esempio continui a ispirare le nuove generazioni e l'intera comunità, scrive La Russa, mentre la terza carica dello Stato, Fontana, parla di ferita sempre aperta e di un giorno che ha segnato profondamente il nostro paese. Ricordiamo con riconoscenza la testimonianza e il coraggio di chi ha dato la propria vita per la legalità e la giustizia. La Presidente del Consiglio Meloni: Paolo Borsellino ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. Nel suo ricordo continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato con lo stesso impegno nella lotta alla criminalità organizzata e in difesa della legalità. La cronaca delle ultime ore sarebbe del giornalista sportivo Luigi Esposito, 53 anni, il cadavere carbonizzato trovato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. La procura indaga per omicidio. È servizio di Claudio Vigolo.
2: Lo hanno trovato completamente carbonizzato lungo una strada di campagna quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio di serpaglie. Luigi Esposito, detto Luca, sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco prima che il corpo venisse dato alle fiamme. La sua macchina era nelle vicinanze. Poco distante sarebbe stato trovato un bossolo, mentre sul fatto che le mani della vittima siano state legate con del fil di ferro al momento non si trovano conferme. Esposito, 53 anni, giornalista originario di Nocera Inferiore, era il direttore della testata sportiva Tutto Salernitana, collaborava inoltre con Channel ed era dirigente dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, dove in passato si era occupato del settore delle aziende bufaline tra Caserta e Avellino. Cristiano Vella è un collega di Esposito nel canale 8 Channel.
3: Solare, sempre sorridente, scherzoso, giocoso, una persona per bene. Sempre legato comunque a calcio, calciomercato, interviste a protagonisti del settore. Un appassionato e bravo collega di tutto ciò che ruotava e gravitava intorno alla Salernitana, al calcio campano. Credo che fosse uno dei più esperti.
1: E esprime sconcerto e cordoglio per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, Carlo Bartoli, presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Appena appresa la notizia, dice ancora: attendiamo lo sviluppo delle indagini per capire il contesto in cui è avvenuta la brutale uccisione del collega. Voltiamo pagina e parliamo di vacanze, che sono sempre più care. Secondo il rapporto del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, CRC, su dati Istat, la crescita costante dei prezzi di beni e servizi negli ultimi 10 anni ha modificato profondamente le abitudini degli italiani, che adottano strategie di sopravvivenza per concedersi una villeggiatura. Se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, oggi le famiglie fanno viaggi più corti, di 3-4 notti fuori casa, ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono più basse. Si prediligono poi sempre più mete vicine, facilmente raggiungibili, in modo da contenere i costi di trasporto. La percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le proprie vacanze estive si è più che dimezzata, passando dal 25,5% del 2016 16 al 12% dello scorso anno, ha spiegato il presidente del comitato scientifico del CRC, Furio Truzzi. Tra i maggiori rincari, in 10 anni i voli nazionali sono quasi triplicati, aumentando del 193%. Le tariffe dei traghetti risultano quasi raddoppiate, con un più 92%. I biglietti dei treni salgono del 27,6%. Dormire in una camera d'albergo risulta più costoso del 69% rispetto al 2016. E le tensioni internazionali incidono sul prezzo dei carburanti. In lento ma costante rialzo, il gasolio in particolare viaggia verso i record toccati prima del taglio delle accise. Fabio Comini.
4: Anche oggi i dati raccolti dal Ministero delle Imprese segnalano un lieve aumento dei carburanti sia sulla rete stradale ordinaria che in autostrada. La tendenza è dovuta alle ultime oscillazioni del petrolio, svincolato ormai dallo sconto non più attivo sulle accise, costato in tutto circa 2 miliardi. Per dare un'idea, nell'ultimo mese le quotazioni del greggio sono salite tra l'8 e il 10%. Ci sono anche problemi legati alla raffinazione a causa non solo della guerra nel Golfo, ma anche di quelli in Ucraina. Risultato, il prezzo del diesel in particolare è salito di oltre 18 centesimi nelle ultime 2 settimane e si trova abbondantemente sopra i 2 euro al litro ovunque. Siamo quasi ai livelli precedenti il primo taglio delle tasse di metà marzo. Inoltre va detto che quella dei carburanti è una delle voci che impatta di più ai fini del calcolo dell'inflazione. A giugno l'aumento dei prezzi è stato su base annua del 3%. La componente energetica ha contribuito per l'1,4%, cifra quasi tutta da imputare a benzina, gasolio e gas.
1: In chiusura del notiziario parlamentare, l'agenda della prossima settimana di Camera e Senato, il servizio di Roberta Gentilini.
5: Sarà l'esame in seconda lettura degli schemi preliminari per l'attuazione dell'autonomia differenziata tra governo e regione Veneto, Piemonte, Lombardia e Liguria ad aprire i lavori dell'Assemblea di Montecitorio domani alle 11. Le funzioni delegate comprendono la gestione delle emergenze con la protezione civile, l'ordinamento delle professioni, l'integrazione previdenziale e la tutela della salute con la riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali. Infine, prevista la delega anche sul coordinamento della finanza pubblica con il controllo sulla spesa nel rispetto dei LEA. Ma all'ordine del giorno ci sono anche DDL in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi, l'efficacia del documento di identità e quello con misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. L'appuntamento con l'Aula del Senato è martedì, in calendario il DDL che modifica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, la delega al governo per il sostegno delle attività educative, ricreative e non formali, la conversione in legge del decreto per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. I riflettori sono puntati sulla riforma della legge elettorale. Dopo l'approvazione della Camera, il provvedimento è stato trasmesso al Senato per l'esame in Commissione Affari Costituzionali, dove potrebbe essere incardinato martedì. Segnaliamo, sempre martedì, le audizioni dei ministri Tajani, Esteri e Crosetto, difesa, davanti alle commissioni competenti, riunite in relazione agli esiti del vertice NATO di Ankara il 7-8 luglio scorsi. L'appuntamento è alle 8:30 nella sala del Mappamondo di Montecitorio.
1: Il nostro notiziario termina qui, così come la nostra programmazione, che riprenderà domattina come di consueto con l'edicola di GR Parlamento. Grazie a Stefano Velli in regia, da Stefania Benigni un augurio di una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

0: e vai,
1: che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari, avremo gli occhi vigili, attenti, selvatici.

perché mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano,

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E allora ci siamo, bentornati dopo la classifica dei dischi caldi di qualche ora fa. Siamo invece alla classifica, alla top 10 di questa settimana. Questa è una classifica di svolta perché definiamo proprio quelle che sono le canzoni più amate di quest'estate. Siamo a metà percorso, tra l'altro proprio in questi giorni è iniziato anche il Team Summer Hits, dove vedete moltissimi di questi artisti protagonisti dell'estate italiana, e quindi si vanno delineando quelle che sono le canzoni regina dell'estate, che poi verranno premiate in realtà a settembre all'Arena di Verona come di consuetudine. Ma comunque ci saranno poi varie classifiche, ne parleremo a settembre, però diciamo che siamo proprio nel mezzo del cammin di nostra classifica, e in questo caso appunto parliamo della top 10 di questa settimana, che segna proprio un po' la metà della stagione estiva per i cantanti. Tra l'altro ci sono canzoni uscite anche proprio in queste ore che potrebbero conquistare la classifica, quindi ad esempio come La città degli angeli di Achille Lauro. Quindi ci sono delle novità anche nel cuore dell'estate. Questa diciamo è di sé per sé una novità, visto che la maggior parte prima uscivano a giugno, invece si continua a produrre, si continua a fare uscire canzoni molto interessanti. Tra l'altro anche Più in alto di Bert è molto molto bella, ed è lei molto quotata anche per raggiungere velocemente il Festival di Sanremo, e le trovate ovviamente tutte nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Allora partiamo dalla decima posizione, in discesa anche se veramente da tante settimane nella top 10. Tu cosa fai questa sera, Noemi?

nona posizione della classifica della top 10 per la top week, cioè le canzoni più ascoltate e più trasmesse da tutte le radio italiane, abbiamo una canzone che sta veramente caratterizzando quest'estate e la troviamo tra l'altro come colonna sonora di tantissimi servizi televisivi dedicati all'estate non a caso, ed è Summer Funk di Francesco Gabbani.

Ottava posizione per l'artista rivelazione di quest'anno del Festival di Sanremo, parliamo di Saif con Buona Domenica, è un brano che dura veramente da tante settimane nella top 10, è pubblicato il 1° maggio e quindi ecco lo ascoltiamo, anche lui molto ma molto amato, molto suonato, molto ballato, Saif con Buona Domenica.

0: domenica.
1: Settima posizione con un brano anch'esso pubblicato il 1° maggio, il protagonista appunto del concertone, resiste nella top 10 e quindi ha comunque un'ottima posizione anche lei, in 7ª posizione Gaia con

E qui salgono in sesta posizione Emma con Fabi Fibra. Questo è molto interessante perché è un incontro nuovo soprattutto per Emma, e quindi un esperimento che sta riuscendo davvero molto bene. Una canzone molto amata anche su Rai Radio Tutta Italiana, Antidroga, Emma con Fabi Fibra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Abbiamo puntato molto anche su una canzone che sale e sale nella nostra playlist e sale anche nella playlist di tutte le Rai radio italiane, poi non mi piace tanto chiamarle playlist, le canzoni più amate, più trasmesse, più curate, capite anche, come una canzone che, come vi ho detto spesso, non ha assolutamente nulla a che vedere con l'estate, ma ha dei suoni, anche dei cori molto ma molto belli. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, quindi bravi, perché non hanno, diciamo, ceduto al mood estivo, anche se è un mood che a noi piace moltissimo, ma insomma una canzone che rincuora e che riscalda, ecco, l'anima, davvero molto bella, Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.

quinta posizione per Tommaso Paradiso, che ha iniziato proprio questa settimana il suo lungo tour e tra l'altro si rifugia spesso, come vediamo sui social, anche negli hotel per prepararsi proprio a queste serate in cui si scatena e quindi si agita sul palco, ma nel frattempo a agitare Coca-Cola, il titolo della canzone che l'ha portato stabilmente alla quarta posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

E questa settimana il podio della top 10 è tutto in salita, anche se sono tre canzoni che veramente rappresentano il gusto, il sapore di quest'estate 2026. Parliamo della terza posizione, un super amico di Rai Radio Tutta Italiana, che ritroverete anche nelle clip sui nostri social. L'abbiamo incontrato anche per i Team Summer Hits, e parlo di Samurai J, in terza posizione in salita dall'album Amatore con Flamenco Paranoia.

seconda posizione una canzone dai gusti veramente estivi, Partenope, sono Mark & Cremon, Serena Brancale e The Colors, quindi insomma un'unione quella di Mark & Cremon con Serena Brancale e The Colors che porta a far salire questa canzone fino alla seconda posizione.

si spostano in su e giù di pochissime posizioni sono loro, sono amatissimi, sono seguitissimi, hanno annunciato insomma dei tour, un tour negli stadi anche per l'anno prossimo, ma diciamo che raccolgono veramente i favori del grandissimo pubblico anche in maniera molto molto trasversale. Lo raccolgono sia dal vivo e sia discograficamente, perché ogni loro nuova canzone veramente entra per vari motivi nella vita delle persone, da ricordi che in realtà insomma racconta la vita veramente privata e delicata anche di una malattia in famiglia, a canzoni come Giovani Wannabe che hanno fatto divertire il pubblico e soprattutto i ragazzi, a questa canzone che invece sta animando questa caldissima estate italiana ed è Sorry Scusa Lo Sento. Parlo dei Pinguini Tattici Nucleari e quindi a loro va il podio di questa top 10 di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan e questa top 10 ve la riproponiamo durante un po' tutta la settimana proprio per darvi il gusto, il sapore, il colore, anche il refrigerio che può arrivare da queste canzoni che rappresentano un po' il momento che stiamo vivendo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 19 luglio. Oggi continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale. Venti deboli meridionali a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

sì, sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

C'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

E te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no. E te.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Cercavi me, non è vero. Passavi te da davvero.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana. Partiamo dalla classifica dei dischi caldi, che sta proprio bene in questa metà stagione, visto la settimana caldissima appena trascorsa, e partiamo dalla 20ª posizione. È un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, un'amica di Disco Rai, in discesa. In 20ª posizione troviamo Businessman con Di Dito nella Piaga, un radio date del 5 giugno, mentre vi indico anche quali sono le canzoni vicinissime alla 20ª posizione. 21ª posizione c'è Mamma non mamma di Madame Stabile, alla 21ª posizione. In discesa Tuca Macarena di Baby K, 22ª. Comuni immortali alla 23ª posizione di Achille Lauro. Stabile alla 24ª posizione, l'ultima canzone di Giulico Biagio Antonacci. E in discesa anche La testa gira di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla, un radio date del 27 marzo, sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato e che caratterizza quest'estate, ma in questa settimana è forte discesa. E quindi andiamo alla 20ª posizione dei dischi caldi, cioè Businessman di Dito nella Piaga.

E saliamo, anche se si tratta di una posizione in discesa, è un radio date recentissimo, 3 luglio, che annuncia quello che sarà un disco speciale di Gianna Nannini con The Featuring per festeggiare la sua lunga e importante carriera. Questo è il primo, uno dei più sentiti, un America Inc., una nuova versione di America con il grandissimo Marracash in 19ª posizione.

entry invece in 18ª posizione, non altissima come new entry, ma si tratta di un radiodate importante, quello di Blanco, Los Angeles, per un brano firmato dallo stesso Blanco con Michele Zocca, ma soprattutto con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che tanti brani hanno scritto per le classifiche italiane di musica. E quindi new entry questa settimana alla 18ª posizione, ovviamente la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana.

ritroviamo dopo tante settimane per la prima volta nella classifica dei dischi caldi poesia di Sal Da Vinci in forte ascesa, un radio date del 29 maggio, evidentemente anche tutte le numerose partecipazioni nei vari festival di quest'estate di Sal Da Vinci, insomma, ha fatto da traino a questa canzone scritta insieme a Federica Abate, autrice anche di

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non cambia nulla invece questa settimana nella 16ª posizione, troviamo Radio Date abbastanza recente, quello di fine giugno, 26 giugno, Gabri Ponte con Jovanotti che ha iniziato il suo tour all'estero proprio con grande emozione, grande energia, questo invece appunto featuring con Gabri Ponte, anzi Gabri Ponte che ha ospitato Jovanotti in DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

È stabile anche la 15ª posizione per questa settimana, lo ricordiamo sempre, un brano pubblicato per il 1º maggio e dal 1º maggio è sempre nei prime 20 posizioni, parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

forte discesa invece questa settimana, una canzone di J-Ax che veramente va su e giù per questa classifica estiva, anche abbastanza velocemente acquistando e poi perdendo posizioni. Una canzone pubblicata a fine maggio, quindi già una canzone, diciamo, da diverse settimane in classifica, e per le classifiche estive insomma non sempre si resiste tutto questo tempo. Quindi 14ª posizione per i dischi caldi c'è Ippi Yao, perché anche no, il country pop di J-Ax.

sale in 13ª posizione Wild Girl Vastet di Hanna, una radio date di fine giugno, anche lei protagonista di questa estate, quindi 13ª posizione per Hanna.

continua a scendere invece una canzone che solo qualche settimana fa era prima nella classifica, proprio nella top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana lo troviamo in 12ª posizione, Irama con Cabana.

due canzoni che vedono Jovanotti duettare con altri artisti. In questo caso è una canzone di Jovanotti che conquista la vetta della classifica dei dischi caldi in 11ª posizione, ed è il duetto con Alfa che sta caratterizzando moltissimo quest'estate, 22 maggio soprattutto, molto ma molto usato sui social, soprattutto quando siete all'aperto, insomma c'è questo vento che proprio vi tira, che vi ispira, è quello di Jovanotti con Alfa, appunto, che conquistano la vetta della classifica dei dischi caldi con Buon Vento. Ovviamente tra qualche ora troverete sempre qui in rotazione su Rai Radio Tutta Italiana anche la Top 10, e qui c'è qualcosa di interessante che sta succedendo anche nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate di quest'estate, che sta prendendo veramente corpo e sta definendo quali sono i suoni e i colori di quest'estate 2026 per la musica italiana. Ogni band, Maria Cristina Zappa, a tra poco con la Top 10.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E allora ci siamo, bentornati dopo la classifica dei dischi caldi di qualche ora fa. Siamo invece alla classifica, alla top 10 di questa settimana. Questa è una classifica di svolta perché definiamo proprio quelle che sono le canzoni più amate di quest'estate. Siamo a metà percorso, tra l'altro proprio in questi giorni è iniziato anche il Team Summer Hits, dove vedete moltissimi di questi artisti protagonisti dell'estate italiana, e quindi si vanno delineando quelle che sono le canzoni regina dell'estate, che poi verranno premiate in realtà a settembre all'Arena di Verona come di consuetudine. Ma comunque ci saranno poi varie classifiche, ne parleremo a settembre, però diciamo che siamo proprio nel mezzo del cammin di nostra classifica, e in questo caso appunto parliamo della top 10 di questa settimana, che segna proprio un po' la metà della stagione estiva per i cantanti. Tra l'altro ci sono canzoni uscite anche proprio in queste ore che potrebbero conquistare la classifica, quindi ad esempio come La città degli angeli di Achille Lauro. Quindi ci sono delle novità anche nel cuore dell'estate. Questa diciamo è di sé per sé una novità, visto che la maggior parte prima uscivano a giugno, invece si continua a produrre, si continua a fare uscire canzoni molto interessanti. Tra l'altro anche Più in alto di Bert è molto molto bella, ed è lei molto quotata anche per raggiungere velocemente il Festival di Sanremo, e le trovate ovviamente tutte nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Allora partiamo dalla decima posizione, in discesa anche se veramente da tante settimane nella top 10. Tu cosa fai questa sera, Noemi?

nona posizione della classifica della top 10 per la top week, cioè le canzoni più ascoltate e più trasmesse da tutte le radio italiane, abbiamo una canzone che sta veramente caratterizzando quest'estate e la troviamo tra l'altro come colonna sonora di tantissimi servizi televisivi dedicati all'estate non a caso, ed è Summer Funk di Francesco Gabbani.

all'ottava posizione per l'artista rivelazione di quest'anno del Festival di Sanremo, parliamo di Saif con Buona Domenica. È un brano che dura veramente da tante settimane nella top 10, è pubblicato il 1° maggio e quindi ecco, lo ascoltiamo, anche lui molto ma molto amato, molto suonato, molto ballato. Saif con Buona Domenica.

0: Domenica.
1: Settima posizione con un brano anch'esso pubblicato il primo maggio, il protagonista appunto del concertone, resiste nella top 10 e quindi ha comunque un'ottima posizione anche lei. In settima posizione Gaia con Bossa Nostra.

E qui salgono in sesta posizione Emma con Fabi Fibra. Questo è molto interessante perché è un incontro nuovo soprattutto per Emma, e quindi un esperimento che sta riuscendo davvero molto bene. Una canzone molto amata anche su Rai Radio Tutta Italiana, Antidroga, Emma con Fabi Fibra.

più curate, capite anche, come una canzone che, come vi ho detto spesso, non ha assolutamente nulla a che vedere con l'estate, ma ha dei suoni, anche dei cori molto ma molto belli. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, quindi bravi, perché non hanno, diciamo, ceduto al mood estivo, anche se è un mood che a noi piace moltissimo, ma insomma una canzone che rincuore, che riscalda, ecco, l'anima, davvero molto bella. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Abbiamo puntato molto anche su una canzone che sale nella nostra playlist e sale anche nella playlist di tutte le Rai radio italiane, poi non mi piace tanto chiamarle playlist, le canzoni più amate, più trasmesse, più

quinta posizione per Tommaso Paradiso, che ha iniziato proprio questa settimana il suo lungo tour e tra l'altro si rifugia spesso, come vediamo sui social, anche negli hotel per prepararsi proprio a queste serate in cui si scatena e quindi si agita sul palco, ma nel frattempo a agitare Coca-Cola, il titolo della canzone che l'ha portato stabilmente alla quarta posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

e questa settimana il podio della top 10 è tutto in salita, anche se sono tre canzoni che veramente rappresentano il gusto, il sapore di quest'estate 2026. Parliamo della terza posizione, un super amico di Rai Radio Tutta Italiana, che ritroverete anche nelle clip sui nostri social. Abbiamo incontrato anche per i Team Summer Hits, e parlo di Samurai J, in terza posizione in salita dall'album Amatore con Flamenco Paranoia.

seconda posizione una canzone dai gusti veramente estivi, Partenope, sono Mark & Cremon, Serena Brancale e The Colors, quindi insomma un'unione quella di Mark & Cremon con Serena Brancale e The Colors che porta a far salire questa canzone fino alla seconda posizione.

si spostano in su e giù di pochissime posizioni sono loro, sono amatissimi, sono seguitissimi, hanno annunciato insomma dei tour, un tour negli stadi anche per l'anno prossimo, ma diciamo che raccolgono veramente i favori del grandissimo pubblico anche in maniera molto molto trasversale, lo raccolgono sia dal vivo e sia discograficamente, perché ogni loro nuova canzone veramente entra per vari motivi nella vita delle persone, da ricordi che in realtà insomma racconta la vita veramente privata e delicata anche di una malattia in famiglia, a canzoni come Giovani Wannabe che hanno fatto divertire il pubblico e soprattutto i ragazzi, a questa canzone che invece sta animando questa caldissima estate italiana. Ed è Sorry Scusa Lo Sento, parlo dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi a loro va il podio di questa top 10 di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppano, e questa top 10 ve la riproponiamo durante un po' tutta la settimana, proprio per darvi il gusto, il sapore, il colore, anche il refrigerio che può arrivare da queste canzoni che rappresentano un po' il momento che stiamo vivendo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppano.

pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso. Conta sotto un cielo grigio gli avvoltoi.

Io mi fido, sapendo che tutto nasconde un lato cattivo. Mi accorgo che in fondo non conta essere il primo. E l'odio che provo da sempre non ha più motivo per essere vivo. Ed ora lo vedo, capisco l'amore che fa quando è sincero.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in 60 minuti, i successi dalle classifiche di ascolto e di vendita in Italia e poi naturalmente i fatti. Cerchiamo di riassumere questo 1986. Tra gli avvenimenti più importanti, purtroppo si ricordano le vicende tristi. Era il 28 gennaio, lo Space Shuttle Challenger esplodeva durante il decollo. Il bilancio purtroppo era terribile, 7 gli astronauti morti. Il 20 febbraio l'imprenditore milanese Silvio Berlusconi acquista l'associazione calcio Milan. Nella notte tra il 10 e l'11 febbraio, questo lo ricordiamo in molti, cadevano a Roma circa 30 centimetri di neve, la nevicata più abbondante degli ultimi 100 anni, anche più abbondante di quella della 56, decantata anche in tante, tante canzoni. E poi tra gli avvenimenti, il 26 aprile dell'86, la tragedia di Chernobyl, esplodeva la centrale nucleare, una nube radioattiva contaminava buona parte d'Europa. In Italia viene proibita la vendita, ricorderete, di ortaggi e latte. E poi per la musica, il 27 luglio i Queen si esibiscono a Budapest, diventando il primo gruppo occidentale ad esibirsi in un paese dell'est comunista. Frank Sinatra, grandissima The Voice per eccellenza, si esibiva in Italia, esattamente a Milano, il 27 di settembre. Mancava da 24 anni. I film più famosi, alcuni dei più famosi usciti nel 1986, Il nome della rosa, Speriamo che sia femmina, Top Gun, un altro dei colossal americani indimenticabili, e poi ancora Il colore dei soldi, Mr. Crocodile Dundee, un film di avventura, e Star Trek, il quarto episodio della saga. Personaggi celebri che ci lasciarono quell'anno: Adolfo Celi, il celebre attore, era il 19 di febbraio, il pilota di Formula 1, il romano Helio De Angelis, moriva, e Cary Grant, l'attore americano, si spegneva il 29 di novembre, mentre Helio De Angelis moriva il 15 di maggio. Per quanto riguarda i nati, tra i personaggi noti, il 3 giugno del 1986 nasceva Rafael Nadal, il tennista, e anche nell'86, il 15 settembre, Miss Italia 2004, ovvero Cristina Chiabotto. A Sanremo quell'anno vinceva Adesso tu di Eros Ramazzotti, al secondo posto Il clarinetto di Renzo Arbore e al terzo posto Marcella con Senza un briciolo di testa. Abbiamo introdotto la musica e adesso ci lasciamo con 60 minuti circa dei successi del jukebox e della classifica italiana del 1986.

Mi ritorni in mente, 1986.

0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Dai, io farei che inizi tu.
2: Dai. No, dai, è tua la canzone.
1: No, va bene, ma cosa vuol dire?
2: Dai.